When I was a young star, when I

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano

la fermata, la linea 5 è piena di gente ai telefoni, intanto cerco me tra il lungo lago

night shift. Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

pelle, sembra una carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi e larghi, che ci si perde il mondo, per avere la certezza che presto o tardi.

qua. Ci vuole abilità, eh già. Il freddo quando arriva poi va via.

La storia è infinita. La quinta stagione è alle porte. E quanto materiale accumulato, quanti aneddoti non raccontati, quante occasioni prese al volo e soprattutto un sacco di lavoro che in televisione non si vede. L'autore e conduttore della serie è Jonas Marti. Il regista Fabio Pellegrinelli, il direttore della fotografia Giona Pellegrini ci portano dentro la storia infinita. Una serata pubblica per sorridere, emozionarsi e lasciarsi sorprendere. Il dietro le quinte, le nuove avventure, le difficoltà della produzione e la magia del risultato finale. Con Lorenzo Buccella, dentro la storia infinita. Alla Filanda di Mendrisio, martedì 29 settembre alle 20. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: The Session, la sessione, la BBC Session.
1: Echo and the Bunnymen. Quello di riunirsi non è mica un vizio recente. Ian McCulloch, che aveva mollato Echo and the Bunnymen nell'88, decide di rientrare dopo 9 anni in cui quasi non si parlavano più. Gli altri membri nel frattempo avevano mantenuto il nome e reclutato un nuovo cantante, ma solo col rientro di McCulloch il gruppo torna ad essere quello che lui stesso definisce la miglior band del mondo di tutti i tempi. Per l'occasione Echo and the Bunnymen ingaggiano una sezione archi di 12 elementi e negli studi della BBC registrano un loro classico dell'88, The Killing Moon.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Scattano in questo momento le 9:01. Buongiorno, buona domenica. E sarà una domenica piena di sole. Così ci comunicano i colleghi di Meteo Svizzera. Vediamo il dettaglio. Oggi in prevalenza soleggiato nonostante qualche cumulo pomeridiano. A basse quote temperatura massima sui 25 gradi. Vediamo anche la giornata di domani, lunedì, alla faccia della fine dell'estate che si sta avvicinando. Domani generalmente soleggiato e ventoso con massime fino a 28 gradi. 28 gradi al 21 di settembre domani. Bene. Vi porto buone notizie dalla viabilità, non ci sono disagi in questo momento da segnalare, si circola quindi bene sull'insieme della nostra rete viaria, però come sempre, in caso così non fosse, perché voi siete in viaggio e notate dei pericoli o dei disagi, appunto dei problemi alla circolazione, ditecelo, l'invito è sempre aperto, 079-873-8073, buon viaggio.
0: 3 News.
1: Gli svizzeri voteranno sulla possibilità di costruire nuove centrali nucleari. In 3 mesi la coalizione che si oppone ai nuovi impianti ha raccolto oltre 125.000 firme contro il progetto approvato dal Parlamento a giugno. Lo ha annunciato il comitato referendario che riunisce verdi, socialisti, verdi liberali e una parte del centro. Migros si trova in una posizione di svantaggio nell'agguerrita concorrenza del settore della vendita al dettaglio. La sua struttura, caratterizzata da 10 cooperative regionali, la rende lenta e sovradimensionata. Un'indagine della NZZ Am Sonntag rivela che sta elaborando piani per fonderle o addirittura sopprimerle del tutto. Il direttore di Migros, Mario Irminger, si sarebbe espresso a favore di una cooperativa unica. Urne aperte in Germania, dove si vota oggi, in Mecklenburgo, Pomerania Anteriore e nella capitale tedesca Berlino. Un secondo test per i cristiano-democratici del cancelliere Merz dopo il successo dell'estrema destra dell'Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt il 6 settembre, ma anche per i socialdemocratici. Infine, in Russia si concludono oggi le elezioni parlamentari durate 3 giorni. Dopo l'esclusione dell'opposizione, il presidente Putin mira a ottenere una conferma ufficiale della sua linea sulla guerra contro l'Ucraina. Nonostante la crisi economica, la stanchezza per la guerra e il diffuso malcontento tra la popolazione, si prevede che anche questa volta il suo partito, Russia Unita, al potere da oltre 20 anni, conquisti la maggioranza dei 2/3. Buongiorno freschezze.
0: We are the champions. I grandi classici della musica.
1: Ebbene sì, ascolteremo le chicche delle chicche delle chicche delle perle della musica internazionale a partire dagli anni 60 fino agli anni 90. Io sono Tiki, insieme fino a mezzogiorno.

0: Michael Sembello con Maniac, penso che sia il brano più adatto in We Are The Champions alle 9, ormai 8 del mattino per il risveglio muscolare. La ginnastica, quella morbida ma neanche troppo. Chiaramente ognuno si impegna al meglio delle possibilità, non vogliamo incidenti, non vogliamo stirature, slogature, anche perché domani vi aspetta, ci aspetta un'altra splendida, fruttuosa settimana di lavoro. Un saluto tra l'altro a chi sta lavorando anche quest'oggi e tutti i professionisti che sono comunque in ascolto, perché sanno che la domenica mattina in particolare verranno coccolati da una colonna sonora di quelle che ti mettono di buon umore anche quando la giornata parte storta.
1: Si sono presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo.

Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovo.

Bel viaggetto intenso nella prima metà, tra l'altro, degli anni Ottanta, con questi primi tre brani, Maniac, Fiume, Sand Creek e Blue Jean di David Bowie. Continueremo con i prossimi brani a restare negli anni Ottanta, però prima non possiamo scordarci quello che sarebbe stato un compleanno oggi. Domenica Rita Adriana Bertè, in arte Mia Martini, avrebbe compiuto 79 anni. Lei alla fine degli anni Ottanta ci ha incantati tutti con Almeno tu nell'universo, nonostante, tra l'altro, poi se ci pensi, tutti gli ostacoli in carriera legati a una superstizione sciocchissima diffusa negli ambienti suoi, quelli discografici della musica, che la considerava portatrice di sfortuna. E per colpa di questa superstizione poi è stata anche allontanata dai palchi. Perché? Perché porta iella, ecco. Noi la ascoltiamo e la ricordiamo.

Status Quo con In the Army Now. Ieri abbiamo festeggiato il 74esimo compleanno di Nile Rodgers, una metà degli Chic, protagonisti assoluti dell'era disco tra la fine degli anni 70 e i primi 80, ma lui poi in realtà ha influenzato e ha anche collaborato con una marea di altri artisti sempre di rilievo della storia della musica, giusto per fare qualche nome: Bowie, Madonna, Diana Ross, Daft Punk, Sugar Hill Gang. Inizia a essere imbarazzante, quindi mi fermo. Oggi facciamo sul serio, quindi ieri il compleanno, oggi si fa sul serio. Lo celebreremo non solo ascoltandolo più volte insieme al compagno di banda le prossime tre ore, ma anche regalandovi alcuni tra i lavori più significativi del duo. La domenica mattina su Rete 3 è un po' come se fosse Natale, eh? C'è sempre una pioggia di regali. In particolare questa mattina ho due copie CD del Best of Chic Dance Dance Dance e una copia vinile di Se Chic, quella rimasterizzata nel 2018. Quindi come fare a provare perlomeno a portarsi a casa uno di questi premi per festeggiare Nile Rodgers? È sufficiente inviare nome, cognome e indirizzo al numero WhatsApp di Rete 3, 079 873 8073. Poi, se vi va, se siete in un moto creativo, avete voglia di confidenze, potete anche dirci per quale motivo siete legati agli Chic, oppure semplicemente potete scriverci che non li avete mai veramente ascoltati, conoscete quelle due o tre canzoni tipo Good Times, vi piace, vorreste approfondire, quindi quale occasione migliore di un best of, per esempio. Buona fortuna, abbiamo tempo fino alle 11:30, quindi con calma, è domenica, con calma.

Chic. Oggi i grandi protagonisti di We Are The Champions, con il compleanno che si è festeggiato ieri di Nile Rodgers, il 74esimo. E quindi oggi non potevamo non farvi dei regali legati al duo. Quindi stavo anche pensando, perché non alzare un pochettino l'asticella e chiedervi di inviare un video in cui ballate la disco per poter vincere? No, sto scherzando. Anche se io qui lo dico e qui lo nego, se dovessi ricevere il video di qualcuno che balla la disco, potrebbe essere che le possibilità di vittoria aumentino. No, non si può, perché poi si va a estrazione, però sa mai, no? Vi do un aggiornamento legato alla viabilità, quindi ringraziamo Via Swiss, ci informano di code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda per chi sta viaggiando in direzione dell'Italia. Buon viaggio!

I Toto con Hold the Line. Un riff micidiale che è arrivato, tra l'altro, senza volerlo, leggevo. Loro stavano provando a comporre tre canzoni diverse contemporaneamente sul pianoforte. Dimmi tu come si fa, ma va bene. E quindi tutto questo caos ha portato un sacco di bellezza. Loro, l'invito che hanno fatto è quello di tenere libera la linea telefonica in attesa di una chiamata importante da Cupido o da una persona in cerca d'amore. Certo che se dall'altro capo del filo ci fosse, per esempio, la regina incontrastata della disco music, lì la conversazione si farebbe super interessante. Forse anche un po' piccantina. Donna Summer con Hot Stuff.

0: E fra le mani ho anch'io della hot stuff, della roba che scotta, e sono i consigli astrologici per tutti e 12 i segni dello zodiaco. Attenzione!
1: L'oroscopo.
0: Dovete prendere nota, così potete star tranquilli e cercare di portarvi di incassare questa giornata al meglio. Allora, iniziamo con l'Ariete. Oggi nessun guizzo creativo, anche perché l'ultima volta che ho letto l'oroscopo in ordine sparso ho fatto un casino devastante, quindi devo prima imparare a farlo e poi forse ve lo riproporrò. Quindi Ariete, concludete la settimana con maggiore consapevolezza dei vostri punti di forza. Guardate al futuro con fiducia. Toro, gli affetti diventano il centro della giornata. Trascorrere tempo con le persone care vi rigenererà profondamente. Gemelli, è il momento ideale per fare il punto della situazione e prepararvi ai prossimi obiettivi. Cancro, una sorpresa o un gesto affettuoso potrebbe rendere questa domenica particolarmente speciale. Leone, siete soddisfatti delle scelte compiute recentemente. Questa sicurezza alimenta nuove ambizioni. Vergine, gratitudine e serenità caratterizzano la giornata. Le piccole gioie assumono un significato speciale. Bilancia, dedicatevi al riposo. Attenzione però, senza sensi di colpa. Il beato e meritato Ozium. Il recupero delle energie sarà fondamentale. Scorpione, idee e progetti per il futuro prendono forma. Annotate ogni intuizione interessante. Sagittario, condivisione e convivialità regalano momenti piacevoli, quindi circondatevi di persone positive. Capricorno, alcuni pensieri che vi hanno preoccupato a lungo perdono finalmente peso e importanza. Ah, come siete leggeri, Capri! Acquario, rallentare i ritmi vi aiuterà ad apprezzare maggiormente ciò che avete costruito finora. E infine, come sempre, Pesci, armonia e serenità interiore vi accompagnano per tutta la giornata, favorendo rapporti distesi e positivi. Ottime parole per oggi, per tutti quanti direi, ce la stiamo cavando alla grande, ce la caveremo ancora meglio questa domenica 20 settembre. Abbiamo ricordato Mia Martini nel giorno della sua nascita, non possiamo non celebrare anche il compleanno della sorellina Loredana Bertè, che oggi ne compie 76. È la sorella minore, è quella irriverente, è quella trasgressiva, è quella rock, penso sia un classico dei secondogeniti, però non per questo è meno signora. Ah, no, forse sì, ma non lo dico io, lei. Stando a come si racconta lei, forse sì, la ascoltiamo col grande classico dell'82.

Gli Spandau Ballet con Only When You Live ci hanno appena ricordato quanto sia doloroso, straziante quel momento in cui qualcuno decide di andarsene dalla nostra vita. Però alla fine di una storia, questo l'esperienza ce lo insegna, non è che sia solo un addio, debba essere necessariamente qualcosa di terribile. Lo è, fa male, ci mancherebbe. Le sane piangute vanno fatte, però può essere anche l'inizio di una rinascita totale. Io penso spesso a quante canzoni incredibili non avremmo avuto se non ci fosse stata la delusione, se non ci fosse stata la sofferenza amorosa, l'amarezza, il dolore romantico. Però è qui che arriva Belanda Carlisle a ricordarci che dobbiamo in ogni caso, sempre e comunque, soprattutto quando le cose non vanno come in realtà avremmo desiderato andassero in ambito romantico, l'invito è quello di riprendere in mano la nostra vita e andare.

0: Live Your Life, Be Free, Belinda. Belinda Carlisle ci consegna le 10 in punto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E allora, buongiorno freschezze, buona domenica.
1: 3, 3.
0: Vediamo le previsioni del tempo. Per oggi e domani. Buone notizie, entrambe le giornate, quindi sia oggi che domani, saranno soleggiate con tutto al più qualche velatura. Le temperature massime oggi raggiungeranno i 26 gradi, domani i 28 per effetto del favonio che soffierà fino in pianura. Quindi questa è la situazione sopra le nostre teste. Sotto i nostri pneu si viaggia tutto sommato bene nella Svizzera italiana. Via Suiss segnala code sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda per chi sta viaggiando in direzione dell'Italia, ma per il resto si dovrebbe circolare bene via Lisci Lisci sulla nostra rete viaria. In caso così non fosse, come sempre, l'invito è quello di segnalarci eventuali disagi allo 079-873-8073. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: La Svizzera dall'anno prossimo rischia di dover importare più carne di vitello e di manzo per soddisfarne la richiesta. La causa è da ricondurre alla siccità estiva che ha indotto molti allevatori a macellare i propri bovini prima del previsto, determinando un surplus di carne momentaneo che però non si è tradotto in un abbassamento dei prezzi a causa degli accresciuti costi di stoccaggio e congelamento. Migros è svantaggiata nell'agguerrita concorrenza del settore della vendita al dettaglio dalla sua struttura, caratterizzata da 10 cooperative regionali, che la rende lenta e sovradimensionata. Per questo, secondo la NZZ am Sonntag, starebbe elaborando piani per fondere o addirittura sopprimere del tutto i 10 consorzi. Il direttore di Migros, Mario Irminger, si sarebbe espresso a favore di una cooperativa unica. Infine, in Ucraina è di almeno 4 morti, una donna e 3 bambini, il bilancio dei bombardamenti russi che nella notte hanno colpito la regione di Kiev. 2 i morti invece in Russia, bersagliata nella notte da un migliaio di droni ucraini.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo con l'hockey e la prima sconfitta stagionale dell'Ambri Piotto. Ha battuto ieri sera Losanna 4-1 con unica rete leventinese arrivata nel terzo tempo con Joly quando il Losanna era già avanti 3-0. Sulle altre piste è successo della Joie 4-3 all'overtime sul Kloten, 6-2 dello Zugo a Davos, Rapperswil-Friburgo 3-2, Zurigo-Servette 3-0 e il Langnau è andato a vincere a Bienne 4-3 ai rigori. E in testa alla classifica a punteggio pieno c'è lo Zurigo con 9 punti. In Swiss League da segnalare anche il successo del Bellinzona 4-2 sulla Rosa e Bellinzona in testa alla classifica in solitaria. Veniamo al calcio e alle 3 partite di Super League giocate ieri. Questi risultati: Sion Zurigo 1-1, Lucerna Grasshopper 5-1, Young Boys Servette 3-2. Da notare la doppietta di Essende per i bernesi che erano sotto 2-0 al 40° minuto. In classifica il Lugano che oggi gioca a Losanna dalle 16:30, Lugano che rimane in testa con 3 punti di vantaggio sulla coppia Sion IBE. Le altre sfide odierne sono Vaduz, Tune e Basilea San Gallo, mentre in Serie A è finita 2-2 la sfida di vertice tra Roma e Inter. In serata poi successo della Lazio a Venezia 2-0 e così in testa alla graduatoria ci sono ora 3 squadre: Inter, Roma e Lazio a quota 13 punti, uno in più del Cagliari che sempre ieri ha vinto a Udine 1-0. Oggi quinto turno che prosegue con Fiorentina Napoli, Frosinone Como, Parma, Genoa, Juventus, Atalanta e Milan, Lecce. In MotoGP lo spagnolo Martin ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio d'Austria davanti alla Ducati di Marquez e Bezzecchi con l'altra Aprilia. Martin tornato in testa al Mondiale Piloti e che sarà in pole position oggi nella prova lunga al Via alle 14. Nel tennis infine niente promozione nel gruppo mondiale di Coppa Davis per la Svizzera, battuta ieri in Brasile anche nel doppio a Rio de Janeiro. Pole e Stricker hanno infatti ceduto in 2 set alla coppia Lush-Matos che hanno così conquistato il punto decisivo per chiudere la sfida sul 3-0.
0: Sono le 10:04, buongiorno freschezze. Io sono Tiki, insieme in We Are The Champions, fino a mezzogiorno. Loro sono il London Beat con I've Been Thinking About You.

hit ci hanno fatto tancheggiare, tenere il tempo sempre col piedino in I've Been Thinking About You. È quel pensiero fisso per qualcuno che non riusciamo proprio a toglierci dalla testa. Che fastidio! E cosa succede quando quel pensiero lì diventa così presente, così forte da non lasciarci dormire? Beh, Max Pezzali ci ha scritto sopra una delle dichiarazioni d'amore più famose e cantate degli anni 90.

Che se ne dica, gli 883 comunque sanno pizzicarti le corde dell'anima come pochi altri sanno fare o hanno saputo fare in passato. Hanno quella roba lì e non gliela leverà mai nessuno, piaccia o non piaccia questo, Claudio invece non ha scritto una canzone d'amore, ha scritto un SMS però, pieno d'amore e attenzioni al numero WhatsApp di Rete 3 per fare gli auguri di compleanno alla moglie Ramona, che oggi compie 59 anni. Auguri! Che bello quando ci usate, perché è giusto farlo, per diffondere il vostro affetto, dimostrare a qualcuno che sapete essere in ascolto, che lo state pensando, che vi siete ricordati un dettaglio. Bravo Claudio! Ramona, sei fortunata, eh?

Ieri abbiamo festeggiato il 74esimo compleanno di Nile Rodgers, una metà degli Chic che qui stiamo ancora sentendo in sottofondo. Oh no, è già finita, era Everybody Dance. Loro protagonisti assoluti dell'era disco tra la fine degli anni 70 e primi anni 80. Oggi stiamo facendo la festa in gran stile, li stiamo ascoltando a più riprese, ma vi facciamo anche dei regali. È un po' come tornare bambini, ricordate quando si andava ai compleanni dei compagni di classe, degli amici, e tornavamo a casa nostra con un sacchettino di regalini, solitamente, tipicamente erano delle ciugnate incredibili, buonissime, che abbiamo ricevuto come ringraziamento, no, per aver partecipato. Penso si faccia ancora, forse c'è più consapevolezza sulla salute alimentare e quindi non si regalano forse più caramelle, non so. Magari si va di oggettini di legno con vernice atossica, che sa sa mai. No, noi abbiamo in regalo due copie CD del Best of Chic Dance Dance Dance e una copia vinile di Se Chic rimasterizzata nel 2018. Come vincere? È facile. Invia nome, cognome e indirizzo al numero 079 873 8073, che è il nostro numero WhatsApp, numero di contatto in diretta. Poi verso le 11:30, 11:40, se la voce non mi abbandona prima, ci sarà l'estrazione, scusate, ci sarà l'estrazione dei vincitori. Io non posso fare altro che augurarvi buona fortuna e, se può aiutare ad aumentare le probabilità di vincita di questa mattina, vi suggerisco anche di diciamo allegare al messaggio un racconto, un qualcosa, qualcosa che faccia dire al computer: to quanto sei impegnata questa persona a inviare il messaggino. Se non avete voglia, c'è l'intelligenza artificiale. Non discriminiamo niente e nessuno. Avanti!

L'inarrivabile Bob Marley insieme ai The Wailers con la straziante, se vogliamo, Waiting in Vain, l'attesa romantica, anche un po' malinconica, di un amore che tarda ad arrivare e che forse non arriverà mai. Però dopo tanta attesa, diciamo, dolce e amara, è arrivato il momento di stimolare, di tornare a stimolare la circolazione linfatica del nostro corpo. Bisogna liberare tutta l'energia che stiamo conservando dentro, liberi senza giudizio come sempre, senza dare fastidio a nessuno. Anzi no, facciamo così, alzate il volume, fate godere dell'ottima musica di We Are The Champions anche i vicini di casa, vi ringrazieranno. Kenny Loggins con Footloose.

con Ti sento. Mamma mia, se solo poteste vedere le mie braccia in questo momento, non so voi, ma io ogni volta che mi capita di sentirla vibro tutta, sento tutta la pura passione fisica, sensoriale nella voce di Antonella Ruggero. E da questo, diciamo, brividone che corre sulla pelle ci lasciamo portare ancora più in alto, i peli ancora più lunghi, direzione paradiso, ma non quello di Gianluca Grignani, quello di sì.

Seal con Future Love Paradise. Ci arrivano nuove segnalazioni da Via Swiss, quindi vi informiamo che ci sono colonne di 1 chilometro e attese di almeno 10 minuti sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Più a sud, andando tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, viaggiando in direzione dell'Italia, sempre sulla 2, sempre in autostrada, ci sono code anche lì, quindi tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Questa è la situazione completa e dettagliata. Se avete bisogno di altre info legate al traffico, siamo qui per rispondere anche alle vostre domande. Altrimenti, se avete voi per primi delle segnalazioni legate al traffico da farci, ditecele allo 079 873 8073.

Are You Gonna Go My Way? È quanto ci chiede Lenny Kravitz. È una domanda decisa, è un invito a seguire la propria strada senza, non voglio dire senza esitazioni, ma senza troppe esitazioni. Ecco, la mettiamo giù così, un po' più morbida. E se decidiamo di andare per la nostra via, ben venga. Dobbiamo farlo sul serio, farlo bene. Però occhio, come dicono i francesi. Occhio che non esistiamo solo noi, eh. Ci sono anche gli altri. Ci sono i loro sentimenti e con quelli non si gioca. Saremmo delle persone terribili, noi invece proviamo a scegliere, come ci dicono i guru dell'auto autoaiuto, come si dice, autocrescita, crescita personale, ecco. Ci dicono: scegliamo tutti i giorni la versione migliore di noi stessi, quindi non giochiamo con gli altri. Lo dice anche Guru featuring Ronnie Jordan, No Time to Play. Tra pochissimo gli appuntamenti in agenda per la giornata di oggi, che come al solito è ricca di occasioni di incontro.

0: Domenica 20 settembre 2026 nella Svizzera italiana, che succede?
1: L'agenda.
0: Non saprei da dove iniziare, però mi è stato imposto di farlo, allora lo faccio, ci provo. Sono veramente tante le attività di vario tipo, si può fare un giro da nord a sud, da sud a nord e soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Io qua per questioni di tempo ne ho selezionati quanto? Quattro per coprire un po' tutto il territorio. Apriamo con Locarno, Piazza Grande, dalle 11 alle 19. Piazza Grande si trasformerà in un villaggio multietnico, troverete oltre 30 bancarelle gastronomiche, artigianali, laboratori, musica dal vivo, spettacoli. Ci sarà una grande parte di mondo in Piazza Grande per la festa dei popoli. E poi a Bellinzona, all'Expo Centro, 13ª edizione del Japan Matsuri, il festival dedicato al Giappone. Ci sono stand, ci sono spettacoli, sport, contest di cosplay oggi, cibo giapponese. E attenzione, oggi pomeriggio alle 16:45 salirà sul palco la regina delle sigle dei cartoni animati, Cristina D'Avena. Poi ci spostiamo nel Mendrisio 8, andiamo alla 12ª rievocazione storica Chiasso Pedrinate per gli amanti dei motori storici. D'epoca la manifestazione ha già preso il via, quindi se ne può ancora godere. E chiudiamo con il 500° anniversario al castello di Mesocco, grande appuntamento storico anche qui e rievocativo soprattutto, ci si può veramente immergere in un ambiente che altrimenti è solo da sognare o da vedere al cinema o da leggere nei libri, difficile viverlo in prima persona. E anche lì è già in corso, si sta già celebrando in un contesto super suggestivo. Ditemi un po' dove mi portate, dove andiamo? A me va bene tutto.

Simple Minds con Don't You Forget About Me, quella richiesta quasi disperata, non ti dimenticare di me. E anche la prossima artista in scaletta ha qualcuno in testa che non riesce proprio a dimenticare, ed è un uomo. Di lui sappiamo poco, sappiamo che è eccezionale, che è amorevole, che è formidabile, che è affascinante, che è travolgente, che è straordinario, che è emozionante. Dove, Linda? Dove l'hai trovato? Diccelo per favore, che lo vogliamo anche noi.

0: la chiave della felicità, mantenersi un po' matti, un po' sanamente folli, nonostante il tempo poi che passa e
1: Radio
0: che ci segna.
1: Televisione Svizzera.
0: Sono le 11 in punto, buongiorno, buona domenica. Le previsioni del tempo per oggi annunciano in tutto il paese tempo soleggiato con qualche velatura e le massime fino a 26 gradi. Vediamo anche domani uguale ad oggi, quindi tanto sole e anche più caldo perché arriverà fino in pianura il Favonio. Domani arriveremo a massime di 28 gradi. Sulla A2 prima del portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di coda e attese di circa 20 minuti in direzione di Lucerna. Nel senso opposto anche lì 2 chilometri di coda con attese di 20 minuti circa in direzione del Ticino. Segnaliamo che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Questi sono gli ultimi aggiornamenti viari da parte nostra. Buon viaggio.
1: 3 News.
0: La calda estate appena conclusa ha determinato un'affluenza record nelle piscine all'aperto in molte località svizzere, facendo aumentare le esigenze di gestione degli impianti e del personale. Lo dice un sondaggio dell'agenzia di stampa Keystone ATS. A Zurigo le 15 piscine gestite dall'ufficio dello sport hanno superato per la prima volta i 3 milioni di ingressi, battendo il record dei 2,4 milioni registrato nel 2023. Cifre record anche a Berna, Basilea, Coira e Losanna. Effetto della canicola più contenuto invece a Ginevra, secondo il direttore di Genève Plage. In Ucraina è di almeno 4 morti il bilancio dei bombardamenti russi che nella notte hanno colpito la regione di Kiev. In Russia invece droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nella regione di Mosca uccidendo 2 persone. Un tentativo di disturbare lo svolgimento delle elezioni legislative secondo le autorità russe. Quelle che si chiudono oggi sono le prime per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, dall'inizio della guerra. Senza sorprese terminerà con la vittoria del partito che sostiene il presidente Putin. Infine Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, allontanato dagli organizzatori per aver esternato il suo sostegno alla Palestina. L'attacco a Israele del 7 ottobre è stato terribile, ma ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato, ha detto così da un palco di Filadelfia la popstar britannica, criticata e boicottata per il lungo silenzio. Ultima ora insieme in We Are the Champions. Parte il countdown. Dovrò concentrare il meglio del meglio del meglio della musica dagli anni 60 in avanti in soli 60 minuti. Difficile, ma lo farò. Io sono Tiki. Buongiorno freschezze. Chi abbiamo in ascolto?

Erano i Decibel con Contessa. Noi invece proviamo a farvi sentire perlomeno, se non dei conti, adesso non so qual è il rango, la gradatoria giusta tra baroni. Facciamo così, mettiamola via in modo molto più semplice. Quando si vince qualcosa, si riceve un regalo, facendo il minimo sforzo ti senti re. Oh, re e regine, padroni della giornata. E allora ricordiamo che ieri abbiamo festeggiato il 74esimo compleanno di Nile Rodgers, una metà degli Chic, protagonisti della disco tra la fine degli anni 70 e i primi 80. Oggi lo stiamo festeggiando con una vera festa. Abbiamo organizzato tutto nel minimo dettaglio, abbiamo scelto la colonna sonora e abbiamo i regali per chi sceglie di partecipare a questa festa. Ce n'è per tutti, musicalmente parlando. Per quanto riguarda invece i premi, no, ne abbiamo alcuni da farvi vincere e potete scegliere fra due copie del CD del Best of Chic Dance Dance Dance oppure una copia vinile di Se Chic rimasterizzato 2018. Come vincere? Ci dovete inviare un video in cui ballate in tuta da sci la musica disco. Non dovete fare niente, dovete solo inviare nome, cognome e indirizzo allo 079 873 8073 indicando che oggi siete fortunatissimi e che sicuramente vincerete il premio che desiderate. Per il resto godiamo ancora una volta, e non sarà l'ultima volta questa mattina, della musica degli Chic. Ora è il momento di I Want Your Love.

0: gli Chic con tutti gli strumenti che si possono immaginare necessari per fare dell'ottima disco. Abbiamo il basso di Bernard Edwards, abbiamo la chitarra di Nile Rodgers, abbiamo la batteria, abbiamo le tastiere, abbiamo i fiati, belli. E li stiamo celebrando ascoltandoli dalle 9 di questa mattina in We Are the Champions e regalandovi, in occasione del compleanno di Nile Rodgers che si è svolto ieri, oggi c'è la festa posticipata perché la domenica è più facile chiamare a raccolta le persone, la domenica solitamente c'è un sacco di tempo libero, quindi è più facile organizzare una festa al completo, e quindi vi stiamo regalando alcuni lavori della band. Tempo ancora una ventina di minuti per inviare il vostro messaggio allo 079-873-8073 indicando nome, cognome, indirizzo e il desiderio di portarsi a casa uno dei premi in palio. Quindi ricordiamo al volo, nel caso vi foste sintonizzati solo ora, abbiamo due copie CD del Best of Chic, Dance Dance Dance, e una copia vinile di Se Chic, rimasterizzata nel 2018. Buona fortuna!
1: Rete 3.

La Steve Miller Band ci ha fatto volare alti come aquile in Fly Like an Eagle. Eppure da quelle altezze, altitudini lì, sapete che cosa si vede? Si riesce a distinguere in maniera chiara e netta, guardando giù da quell'altezza spettacolare. Si vede lei. Si vede la ragazza dagli occhi marroni più affascinante della musica, che qui viene reinterpretata in chiave reggae dagli Steel Pulse.

magari è da svariate domeniche che state tentando di ascoltare la vostra canzone preferita in radio, perché quando l'ascolti in radio ha tutto un altro effetto, perché sai che magari non ci stavi pensando tu in quel momento, arriva una canzone che ti ha trovato ed è la tua preferita, guarda caso, oppure anche perché sai che ci sono tantissime altre persone che in quel momento come te stanno ascoltando la radio e quindi stanno condividendo con te la tua canzone preferita. È lo spazio che chiamiamo Jukebox. Tutte le domeniche mattina abbiamo questo momento in cui a decidere la canzone siete voi che siete in ascolto. L'importante è che sia un brano degli anni 60, 70, 80 o 90. Il genere siete liberi di sceglierlo voi, la lingua idem, però dovete convincermi. Vi dovete convincere, quindi mandatemi un vocale con la vostra richiesta musicale, richiesta che ascolteremo a breve nello spazio Jukebox. Intanto ci prendiamo, facciamo 7 minuti e mezzo abbondanti, così anche chi ascolta in streaming con un filo di ritardo ha il tempo di provare a inviare artista e titolo da farci ascoltare. 079 873 8073. Lo sento, siete figli di una buona stella. Dai che questa è la domenica giusta. Cosa vorresti ascoltare dagli anni 60 fino ai 90? Nello spazio Jukebox.

New Radicals con You Get What You Give. Ricevi quello che dai. Non sempre nella vita funziona così, per la maggior parte probabilmente sì, questo lo sapremo solo in punto di morte, ma la morte è ancora un momento lontano per noi. Un momento vicinissimo invece è quello del jukebox. 7-8 minuti fa vi ho chiesto: che canzone avete voglia di ascoltare sulle frequenze di Rete 3? Magari la vostra preferita, magari una canzone importante per voi, o magari è semplicemente la voglia di lasciarsi coccolare da delle sonorità in particolare. Tante le richieste, tutte splendide. È difficile anche essere qui e dover aver l'ingrato compito di sceglierne una, ma quello che sappiamo è che tutte le segnalazioni che mi fate, io poi me le appunto, ho un bel documento Word dove mi scrivo tutto e poi magari mano a mano, domenica dopo domenica, riusciamo veramente a far contenti tutti. La vedo dura. So che con il brano che è stato scelto da... non abbiamo il nome. Evi, faremo contente tante persone. Lo dico con infinita sicurezza perché quando quest'anno a maggio abbiamo fatto il Music Poll, il sondaggio musicale di Rete 3, nella categoria Best of 1991, questa l'avete piazzata in testa alla classifica. Quindi contenta sicuramente, contento e contenta Evi, ma contenti anche voi. Quindi monetina. Sentiamo.

E brava, bravo Evi, che hai proposto gli Scorpions con Wind of Change per il momento jukebox. C'è una standing ovation per te in questo momento da parte di altri ascoltatori che ci scrivono, quindi bene, ottima scelta, non è mai sbagliata, ma lo è ancora meno di fronte ai risultati dei sondaggi che facciamo sulle frequenze di rete, anzi online. Allora, avete già sentito parlare del Music Poll di Rete 3? Cos'è? Allora, lo trovate su rsi.ch/musicpoll. Lì regolarmente pubblichiamo dei sondaggi in cui vi chiediamo quanto vi piacciono o non vi piacciono determinate canzoni. Ogni settimana c'è una categoria diversa, per esempio Wind of Change l'avete piazzata alla numero uno della categoria Best of 1991 quando abbiamo fatto il sondaggio di questa categoria a maggio di quest'anno. Però poi si varia, si vota un po' su tutto, vi facciamo ascoltare degli estratti, perché mettere solo titolo e artista così e dirvi vi piace o no è difficile a volte, quindi un piccolo estratto per ricordarvi che brano è, e in questo modo noi riusciamo a cucirvi la scaletta musicale praticamente addosso, al di là spesso delle classifiche nazionali e internazionali. E poi ci sono chiaramente dei premi di ringraziamento a estrazione ogni volta per ringraziarvi del tempo che avete dedicato al Music Poll. Quindi se ancora non l'avete fatto, facile facile, rsi.ch/musicpoll con due L. E il gioco è fatto, vi chiediamo giusto nome, cognome, numero della carta di credito, codice di sicurezza e data di scadenza. No, non è vero, non è vero, sia mai che poi ci dicono che non è vero, scherzo.

con Ma il cielo è sempre più blu, una canzone che ci ricorda che nonostante tutto il cielo di fatto è sempre azzurro, solo che magari nel mezzo possono esserci delle nuvole, dei nuvoloni grigi che alle volte vediamo lì così sopra le nostre teste, però se provi a guardare oltre o anche solo a immaginarti l'oltre, sai che lassù il cielo è sempre blu e lo è sempre di più. E quando il cielo è così limpido, avete presente quei cieli che sembrano dei dipinti? Magari hanno, magari tutto al più una nuvolettina lì, bella paffutella, gonfia, carina, bella definita. Sembrano veramente finti i cieli così. Magari c'è anche una qualche vetta di una cima, di montagna. Che bello! Ecco, ditemi voi cosa c'è di meglio che sdraiarsi sotto un cielo così, su un prato, accanto a una persona speciale, proprio come fa Eric Clapton con la sua Sally.

Eric Clapton con Lay Down Sally. Nile Rodgers ieri ha festeggiato il suo 74esimo compleanno, l'abbiamo ovviamente festeggiato ieri nel giorno giusto, ma la vera festa l'abbiamo organizzata per oggi, domenica 20 settembre. Abbiamo fatto un bis, ecco, questa mattina in We Are The Champions, ascoltandolo insieme alla sua banda, gli Chic, e regalandovi CD e vinili della band. I fortunati di oggi sono Sue, Marco e Alessio. Domenica prossima sarai tu. Tu che anche oggi ci hai provato, ma anche oggi non è andata in porto. Non devi arrenderti, siete in tanti, e per fortuna, dico io, perché sennò che gusto è. Per fortuna siete ancora tanti, quindi è difficile vincere, però è anche vero che se non provi non vinci, e quindi se anche oggi non hai vinto al gioco, spero che almeno in amore ti stia andando una meraviglia.

0: Chic. Con gli Chic in Le Freak siamo arrivati al termine di questa mattina insieme in We Are the Champions. Vi lascio alla programmazione pomeridiana di Rete 3, ricordandovi che alle 13 ci sarà Herbert Cioffi con un'ora per voi, quindi un'ora di musica italiana da discutere, da dibattere, ma soprattutto da ascoltare, da apprezzare e eventualmente da far venire la pelle d'oca. Come è stato per me questa mattina? Incredibile. E sono felice di vedere, aver letto i vostri messaggi, aver visto anche le foto dei vostri, delle vostre braccia con i peli rizzati per il brividino musicale. È uno dei poteri della radio, della musica soprattutto, però della radio che poi la musica la celebra e la valorizza. Grazie per averci scelti anche questa mattina. Da parte mia, Tiki, una splendida domenica, ci sentiremo ancora domani mattina. Nel frattempo ci si vede in giro e buon appetito. Ciao freschezze.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Si è fatto mezzogiorno.
1: Rete 3.
0: Mantenetevi idratati.

0: Le previsioni del tempo per oggi e domani annunciano oggi in prevalenza soleggiato con temperature massime sui 25 gradi. Domani, lunedì, ancora soleggiato con temperature massime fino a 28 gradi e questo per effetto del vento che soffierà anche in pianura. Per quanto riguarda la circolazione sulle nostre strade, Via Sui si informa che sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono attualmente 4 km di colonna con attese di circa 40 minuti in direzione di Lucerna. Anche nel senso opposto 4 km di colonna e attese di 40 minuti in direzione del Ticino. Segnaliamo anche che le entrate di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Infine, forti rallentamenti anche sulla cantonale da Quartino a Cadenazzo verso Bellinzona. Buon viaggio! Vediamo anche le ultime notizie d'attualità. Droni sulle elezioni russe, Mosca bersagliata da centinaia di ordigni ucraini, 2 i morti. Praticamente in contemporanea colpita anche Kiev e da entrambe le parti a pagare sono i civili. Elezioni anche in Germania, a Berlino e nel Mecklenburgo-Pomerania orientale. Si attende in particolare il risultato del partito del cancelliere Merz, la CDU, che paventa una disfatta. In Svizzera Migros sta considerando di ridurre il numero delle proprie cooperative regionali da 10 a 3. Infine il CEO di AXA chiede di limitare l'iperconnessione dei minori sui social. I disturbi mentali causano milioni di danni alle assicurazioni malattia. Spazio ora alla pagina sportiva.
1: Rete 3 Sport
2: con DEX, l'Istituto della Formazione Continua e la sua offerta online dei corsi per adulti. ifc.ti.ch.
3: Partiamo con il calcio, perché alle 16.30 il Lugano sarà impegnato a Losanna con l'obiettivo di allungare in classifica sul secondo posto occupato da Sion e Young Boys. Quello in terra vodese è un appuntamento sulla carta alla portata degli uomini di Crocitorti. Il Losanna, che sarà privo di capitano Olivier Custodio a centrocampo, non sta vivendo un periodo eccellente e attualmente si trova sul fondo della classifica con 6 punti al pari del Vaduz. Vaduz che ospiterà il Thun alle 14, mentre alle 16.30 si sfideranno Basilea e San Gallo. In Serie A si chiude già oggi la quinta giornata, dalle 12.30 sono in campo Fiorentina e Napoli, alle 15 sono invece in programma Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta e alle 20.45 Milan-Lecce. Niente posticipi del lunedì quindi, perché da domani inizia la lunga pausa dedicata alle nazionali e proprio domani la Svizzera si riunirà a Belek in Turchia per il ritiro in preparazione alle prossime 4 partite di Nations League in programma tra il 26 settembre e il 6 ottobre. Passiamo alla MotoGP. Dopo la vittoria di ieri nella sprint, lo spagnolo Martin è tornato in solitaria in vetta alla classifica con 3 punti di vantaggio su Marc Marquez. Oggi Martin partirà dalla pole nella gara lunga proprio davanti al connazionale spagnolo. La gara lunga sarà al via alle 14 in diretta su RSI la 2. Chiudiamo con il ciclismo. Oggi iniziano i mondiali di Monreale. La svizzera Marlen Reusser cercherà alle 15 di difendere il titolo nella cronometro femminile, mentre l'elvetico Stefan Küng andrà a caccia di una medaglia in quella maschile delle 18.45. Entrambe sono in diretta streaming e su RSI la 2 e in diretta invece dalle 21.25 su RSI la 2 ci sarà pure la mountain bike con i due cross country, quello femminile e quello maschile, della tappa statunitense di Soldier Hollow.

0: 33.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: pronti, prontissimi a spacchettare una nuova puntata delle merendine.
1: Merenderi e merendere.
0: Hola.
1: Beh, io rido per niente.
0: Ma è bellissimo.
1: Ma già il concetto stesso di merenda.
0: Ma fai, che cos'hai da ridere? Cos'hai da ridere? Ma sai quando ti dicono così
1: niente,
0: che ti smontano
1: niente, esatto.
0: Tutta l'energia?
1: Cosa ridi?
0: Cosa ridi?
1: Cosa ridi? Cosa?
0: Ma dove corri? È per questo che è nato questo momento propiziatorio, qualcosa che possa portare fortuna.
1: La storia dell'umanità è che ricolma di rituali propiziatori per la fertilità, l'accoppiamento, per le messi che dovevano essere
0: la pioggia,
1: abbondanti, la pioggia, per dire,
0: certo.
1: No? Ci sono tante.
0: Ragioni.
1: Esatto.
0: E questo
1: affinché le merendine abbondino.
2: Sugli, sugli, bane, bane, tu mi sgugli le banane.
3: Qualcosa di magico e terribile.
2: Chi le lascia, lascia il

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
2: Vi prometto una puntata assolutamente particolare. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con un nuovo momento dedicato alla musica italiana. Mi viene da dire in apertura come potremmo fare senza Loredana Bertè. Come farebbe la musica italiana, come faremmo tutti noi. Il 20 di settembre compie 76 anni, lei che ha fatto delle provocazioni, look stravaganti, la sregolatezza, il genio legato a tutto questo modo di essere, la sua più autentica bandiera. Io direi più di 40 anni vissuti senza mai risparmiarsi, coerente con questa sua immagine. Lei che ama ripetere che non ha mai fatto pace con la vita dopo anni, con tormenti, dolori, rimorsi, il rimorso di non aver detto bene ti voglio bene, anche se non si potrebbe dire così vicino, alla sorella Mimì, scomparsa nel 95, l'amore finito con il tennista Borg e tante altre storie, anche la fine dell'amicizia storica con Renato Zero. I due erano inseparabili, si conobbero alla metà degli anni 70 al Piper, facevano parte dei Collettoni, che era un gruppo di ballo che faceva supporto alla giovanissima Rita Pavone, e poi a un certo punto, dopo aver fatto da supporto, potevano cantare, si potevano esibire. Lei il suo talento lo deve proprio al suo modo d'essere, al suo coraggio. Una cosa bellissima quando qualcuno ha il coraggio di esternare il suo essere speciale, allora arriva anche il successo. Infatti l'inizio della carriera di Loredana Bertè, che parte negli anni 60, dicevamo, al Piper, passa per Canzonissima, passa per i musical, il grande musical Hair, dove lei fa una parte importantissima, e poi a un certo punto arrivano le 11 partecipazioni al Festival di Sanremo, che non l'ha mai consacrata come vittoriosa. Ed è un problema, ed è un peccato. Secondo me una vittoria a Loredana Bertè bisognerebbe darla per il solo modo di essere. E poi a un certo punto, al di là delle sue meravigliose esibizioni, non ci dimentichiamo, allo stesso Festival di Sanremo, lei che si presenta con una pancera fingendo di essere in gravidanza. Al Festival Bar, dove canta Non sono una signora vestita da sposa, e cade scivolando sul vestito. Insomma, si potrebbe andare avanti per molto tempo. Poi i grandi successi. Non sono una signora, appunto, e La luna bussò, Dedicato, la collaborazione con Fossati, con Enrico Ruggeri, con Bennato, con Gianni Bella, e quel 1975 quando la sua voce calda e graffiata irrompe dappertutto con questa splendida canzone.

alle varie cose che ho detto su Loredana Bertè aggiungo che Andrea Bonomo, meraviglioso autore di tante canzoni di altissimo livello della musica italiana, ha dipinto su di lei la canzone Pazza, che lei ha portato al Festival di Sanremo, che secondo me era un manifesto perfetto e poetico di quello che lei è. La canzone non ha vinto, ma secondo me aveva i grandi numeri per poter avere un riconoscimento importante. A proposito di Andrea Bonomo, parliamo del nuovo singolo di Malika Ayane, apriamo il sipario di Un'ora per voi sulle novità. La prima che andiamo ad analizzare è il ritorno a 5 anni di distanza dal suo ultimo progetto discografico. Torna l'album di Malika Ayane, lei torna con Cicale, dal 18 settembre lo stiamo assaporando da pochi giorni, è un album importante, molto bello, già il suo ritorno a Sanremo secondo me è stato di altissimo livello, e la canzone che è il singolo di lancio, Detto tra noi, è scritta proprio con Bonomo. Cos'è successo? Che a un certo punto lei, un po' di anni fa, camminava fuori un teatro di Berlino, telefona ad Andrea Bonomo e dice: com'è possibile che tu e Pacifico non abbiate mai fatto musica insieme? Un mese dopo, tutti e tre erano in studio a Parigi, senza scadenze, senza obiettivo, se non quello di trasformare in musica le sensibilità per creare insieme qualcosa di meraviglioso, ed è successo. Complice forse un po' il contesto stagionale, la luce, la combinazione di tante cose, anche perché Detto tra noi, questa canzone sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba, il pensiero e la gioia che si ha quando parte, quando inizia qualcosa di nuovo, e poi anche la lucida malinconia, direi io, tipica dell'età adulta, che quando siamo in buona chiamiamo consapevolezza, e nei giorni un po' brillanti meno, diciamo, la additiamo come saggezza. È una canzone splendida, è un pop in punta di fioretto con un arrangiamento musicale fatto molto bene, così trascinante senza risultare mai ruffiano, con delle belle atmosfere anni 80 che avvolgono senza essere stucchevoli, questo vorrei dire. Malika Ayane è una che si muove solo ed esclusivamente perché deve fare qualcosa di artistico, e questa è una garanzia in un mondo che purtroppo a volte non va in questa direzione.

C'è lo zampino di Andrea Bonomo anche da un'altra parte, in un altro lavoro molto molto interessante, che è quello di J-Ax. E allora è uscito Vita, Morte e Miracoli, che è la svolta country di J-Ax, è irresistibile ed è l'ultima deviazione dalla via del rap di J-Ax, che ha il divertimento, per chi se lo ricorda, del fanchitarro. C'è l'evidente e bruciante necessità di esprimersi, di dire la propria, con brani che pulsano di libertà, che sono disturbanti in questo senso. E Vita, Morte e Miracoli va oltre il semplice disco allegro, perché non è un'opera superficiale, non lo è più. E parlandoci anche al Festival di Sanremo, mi ricordo quando ho intervistato J-Ax, aveva le idee molto chiare, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista testuale. Non sono pezzi simpatichelli, per così dire, sono pezzi simpatici che dicono delle cose molto importanti. Ed ecco perché lui è nella lista di quegli artisti che vanno oltre l'essere bravi. Io direi in questo momento storico sono necessari. Qual è il problema della svolta musicale? Beh, la moglie americana, l'idea che dall'America la cosa buona da prendere è il country, perché è una forma di espressione musicale molto più libera del rap. Tra l'altro sul rap dice: io non l'ascolto più, a meno che non sia il disco di qualche amico tipo Jack La Furia, e allora lo sento, ma mi sono completamente dissociato dal rap. Anche a livello del look, probabilmente per lui è molto più giocoso, e la musica, il substrato musicale su cui un artista scrive il suo testo, è il suo cavallo, no? Che deve cavalcare con abilità, gli deve essere congeniale per dire delle cose. E attualmente gli arrangiamenti di J-Ax stanno benissimo su quello che lui deve dire, che, come diciamo prima, è tutt'altro che leggere. Lui, che è considerato uno dei padrini del rap in Italia, oggi fa strano sentir dire che lui non lo ascolti più. Aggiunge anche che invecchiando lui ha perso l'amore per alcuni capi d'abbigliamento che indossava prima, e che ora trova più giusti per lui il cappello, il cordino da texano, e sono perfettamente d'accordo con lui. Ci ascoltiamo la title track di questo nuovo album, che è Vita, Morte e Miracoli, ma attenzione, ascoltatelo bene. Morire.

Beh, fantastica, e ho citato prima, non ho chiuso il discorso, Andrea Bonomo, perché ovviamente Andrea Bonomo partecipa da molto tempo alla stesura dei brani di J-Ax ed è un po' dappertutto. È il nuovo Pacifico, per citare un altro grande. Chiudiamo il momento dedicato al commento delle novità di questo periodo di Un'ora per voi con Ernia, che con un doppio disco di platino tra le mani per l'album e con dei numeri meravigliosi su Spotify non aveva bisogno di questo singolo, e allora io ho premiato la sua onestà, la sua purezza. È una dedica, si chiama appunto dedica, si sente il rispetto, bisogna averlo, e si sente quello che lui ha per la città a cui dedica appunto questa canzone, che è Milano, ed è un pezzo un po' telefonato, un po' semplice. È un rap del tutto gradevole, con delle svise pop. Ernia non è solo ed esclusivamente rap, e c'è questa dedica a Milano. Allora, qual è il punto debole di questo pezzo? È probabilmente la città, che però non si può discutere perché è molto onesta, cioè è una dedica che lui ha scelto di fare in maniera indiscutibile a Milano. Forse probabilmente il testo di questa canzone rivolto a questa città lascia un pochino così. Questo lo dico perché non è vero che andiamo a commentare tutte le novità di Un'ora per voi dicendo sono splendide, magnifiche, bellissime. È una bella canzone e lui è molto bravo e ci sa fare molto bene. La direzione musicale di Ernia è sempre perfetta, la premiere e la valutiamo di altissimo livello in ogni direzione. Questa volta premiamo l'onestà, premiamo la sincerità, diciamo non la città, ma siamo pronti a farci convincere in modo diverso.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un'ora per voi.

0: Pensavo di scattare una foto.
1: Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, questa è Elisa con Amore è. Abbiamo ascoltato una sua canzone perché nascerà a Milano Plantasia, un parco sonoro frutto dell'alleanza annunciata sul palco del Teatro Romano di Verona tra Elisa, Giovanni Capp ed alcune organizzazioni no profit che sono sensibili alla questione ambientale. È un progetto importantissimo perché è un intervento di riqualificazione che mira a mettere insieme natura, musica, partecipazione dei giovani per sviluppare un nuovo modello di rigenerazione sociale e ambientale. Plantasia nasce anche dalla volontà di Elisa di trasformare il concerto di San Siro in una eredità duratura. Ci sono un sacco di indagini propedeutiche che si stanno valutando per far sì che questo non sia solo ed esclusivamente un parco, ma anche un substrato di iniziative legate alla volontà dei giovani in tante direzioni. Mi fa piacere parlare di questa cosa perché torno un attimo indietro alla famosa polemica di De Gregori che disse: non dovete chiedere all'artista un'opinione in generale sulla politica, sulle questioni sociali, sulle questioni internazionali. Rispettabilissima, e non sono qui per contestare il dichiarato di De Gregori, come più volte ho detto. Guardate come è diversa la sensibilità artistica. Per esempio, Elisa è molto schierata in una direzione, per esempio quella ambientale, e la presenza e l'idea di un artista smuove le coscienze. Il fatto che lei in qualche modo si sia adoperata per costruire questo parco rappresenta una realtà molto importante, per esempio anche per quello che potrebbe essere la vita di alcune iniziative legate al volere dei giovani. Gli artisti, secondo me, non fanno solo musica, ma smuovono coscienze. Allora, non me la sono sentita di collocarlo nell'ambito delle novità, però non me la sento nemmeno di non ascoltare e commentare assieme a voi la nuova canzone di Ligabue che si chiama Qualcosa per te. Purtroppo devo dire che Qualcosa per te, come la stragrande maggioranza dei brani presentati nei secondi 15 anni di carriera, manca di mordente. Secondo me manca quella meravigliosa monumentalità della provincia che Ligabue sapeva fare per lasciare spazio a qualcosa di già sentito. Sarà forse che Ligabue, crescendo, ha perso quella verve, addirittura banalmente la quantità di cose da dire, perché quando usciva una canzone di Ligabue noi eravamo lì e vedevamo l'ora di calarci in tutte quelle parole sanguigne, rauche, da lui recitate. Ma siamo davanti a un Ligabue un po' così, qualcosa che dà la sensazione che sia finita una magia. Ma io voglio talmente bene alle opere di Ligabue e artisticamente a tutto quello che lui ha creato che devo dire che secondo me sarà il mondo che ha perso totalmente quel senso dell'epica, quell'atmosfera perfette per le sue canzoni, che lui non riesce più a trovare qual è la vena ispirativa corretta.

Abbiamo cominciato questa puntata di Un'ora per voi parlando di Loredana Bertè. E beh, in questo periodo dell'anno dobbiamo ricordare che il 20 di settembre sarebbe il compleanno di Mia Martini. Quanto manca Mia Martini con quel graffio di voce che in maniera stupefacente riusciva a rendere epico e immortale qualsiasi brano. Questa interprete femminile per eccellenza, riconoscibile con la sua voce roca, grintosa, che non è stata mai dimenticata, e questo la dice lunghissimo sul suo talento. Quel velo di malinconia che ha sempre attraversato lo sguardo di questa donna unica e particolare, con una storia intensa, tutto sommato breve ma intensa, al punto che ci sono un sacco di docufilm, ci sono un sacco di film dedicati a lei. È la storia terribile, con degli aspetti assolutamente sbagliati e riprovevoli, ma che raccontano lo spessore anche di un breve periodo ma particolarmente intenso. Nel giorno del suo ipotetico compleanno, secondo me, lei sarebbe contenta sapere che viene raccontata questa storia. Quando Franco Califano incontrò Mia Martini, Franco Califano, che ovviamente ogni tanto celebriamo nelle puntate di Un'ora per voi con molto piacere, si incontrarono in un bar e chiacchierarono. E lui voleva scrivere una canzone per lei, anche perché più di una volta abbiamo detto quanto l'abilità di Franco Califano era talmente prepotente che riuscì a scrivere canzoni per delle donne, delle interpreti femminili in maniera perfetta, meravigliosa, quasi come fossero uscite dalla penna di una donna. Loro chiacchierarono a lungo fino a sera, poi a un certo punto non venne fuori nulla. Franco Califano andò a casa e poi, ovviamente, come sempre accade in queste vicende romantiche da raccontare nell'ambito dell'arte e della musica, telefonò a Mia Martini dicendo: guarda, mi è venuta un'idea, domani ti do il testo di una canzone. La mattina dopo si sono rivisti e la canzone in questione era Minuetto, canzone indimenticabile del 1973, che racconta questa percezione assolutamente femminile che attraverso la sensibilità e la voce di Mia Martini divenne magnifica.

È quasi un peccato che questa canzone finisca e mi sembra giusto metterli vicini insieme, perché il 21 settembre sono 75 anni per Ivano Fossati. Sono 15 anni che ha dato l'addio alle scene, ma Ivano non ha mai abdicato al suo ruolo di intellettuale raffinato, artista schivo, musicista d'eccezione, direi, capace di lasciare il segno con la musica d'autore che ha attraversato tantissimi anni. Lui, viaggiatore perenne alla ricerca di nuove rotte, percorsi che appunto ha regalato canzoni tra l'altro ad un sacco di donne meravigliose, Anna Oxa, non solo, ovviamente Mia Martini e a Loredana Bertè, non solo una signora, insomma un artista poliedrico che ha lasciato anche il segno all'epoca del progressive italiano, quando nel 1971 con i Delirium riuscì a colpire tutti con Yesael. Ma non solo, la sua bravura e la sua delicatezza lo ha portato a scrivere questa canzone magnifica del 1992 che è Mio fratello che guardi il mondo. Io penso che lui odia la mia banda sono i rock, come spesso succede per gli artisti che sono relegati e riconosciuti per un grande successo, no? Questo è un classico, cioè venire additati e riconosciuti perché si è cantata quella canzone lì. Allora io penso che avrebbe piacere di sapere che parliamo di questa canzone che riesce a raccontare la fragilità e che cerca di ricostruire la nostra umanità perduta. Mai come in questo periodo risulta attuale una canzone così, perché non è mai troppo tardi per parlare di questo fratello reso ancor più vicino dall'aggettivo possessivo che è mio, che ci fa avvertire tutta l'urgenza di una canzone che si fa inno alla fratellanza, alla solidarietà, alla pace incontaminata nel mondo che manca da troppo tempo. Quello che io trovo incredibile, potremmo parlare ore della carriera di Ivano Fossati, ma potremmo anche annoiarci, perché le carriere poi interessano poco, interessa tutto il costrutto, quello che ci ha lasciato. Quello che si può dire è che questo testo risulta magnifico perché delle parole come guerra e pace non vengono menzionate mai, vengono trattate indirettamente. Questo rende questo pezzo ancor di più un inno alla fratellanza.

le storie, le atmosfere, i compleanni di Un'ora per voi che ci danno la possibilità di parlare dei grandi della musica e quello che abbiamo detto in questa puntata di quanto il substrato musicale sia poi indispensabile perché cavalcato da un grande artista per dire qualcosa. Guardate, questa mio fratello che guardi il mondo non potrebbe avere la stessa suggestione se la musica non fosse così. Siamo in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete andare a riascoltare le puntate che avete perso, basta consultare il sito rsi.ch e digitare la magica parola Un'ora per voi. Dovete dire a chi ama la musica italiana che la RSI ha un programma che fa al caso suo. E poi, prima di salutarci, dobbiamo dire un'altra cosa molto importante, che la prossima volta che ascolteremo Un'ora per voi sarà autunno. E allora, innanzitutto dobbiamo dire che l'autunno è una stagione splendida, meravigliosa, è la stagione della bellezza interiore, quella che ci consente di resettare il tutto per dare poi il via, no, all'inverno che in maniera glaciale distruggerà e toglierà di mezzo tutto quello che non serve per poi rinascere. Quindi i vari cicli della vita sono importanti. Ovviamente tutto quello che io ho detto un po' così, gli artisti l'hanno interpretato in musica in maniera magnifica. Il 9 aprile del 1988 usciva uno degli album più famosi dell'immenso Franco Battiato, Fisionomica. Fisionomica conteneva E ti vengo a cercare, non so, I Nomadi. In questo album c'era una canzone minore e io voglio assolutamente farvi sentire questa canzone del 1988 che si chiama Veni l'autunno, che è tutta rigorosamente in dialetto siciliano. Va ascoltata come fosse un brano in inglese, ma se alle nostre latitudini l'autunno è caratterizzato dal tipico fogliame colorato, dalle tempeste, in Sicilia ancora qualcuno ha l'opportunità di godere del meraviglioso mare che si innesta nei colori del cielo, con qualche piccola nuvola di passaggio, e ci sono dei colori fantastici. Non solo, in questa canzone c'è l'utilizzo proprio della lingua siciliana per esprimere al meglio quello che ho detto io, che l'autunno non deve essere un periodo triste. Le vacanze sono finite, è vero, si torna a scuola, al lavoro, gli alberi perdono le foglie, ma Franco vuole lasciare il messaggio fra le righe di spiegare che la perdita delle foglie è il processo che permetterà poi alla natura, dopo l'autunno, di ritornare in vita. La parte centrale di questo brano ve la traduco. Dice: viene l'autunno, fa buio prima, gli alberi perdono le foglie e comincia la scuola. Dal mare già si sentono i tuoni e a mare già si sentono i suoni. Mio padre mi insegnò il mestiere del muratore per non sapere né leggere né scrivere nel rosso di questa stagione. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

Nuova Generation 2010 e oltre. Yeah.

0: Abbiamo superato le 15 e allora cominciamo. Sigla.
1: Gli avanzi di Rete 3. Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni. Perché qui si ricicla tutto, si commenta tutto, si ride di tutto.
2: Anche di quello che non si dovrebbe.
0: Come detto, è tornato anche gli avanzi di Rete 3 la domenica pomeriggio con DJ Sterchi e Alessio Rigoni. Eccomi qua, ciao ragazze e ragazzi della domenica di Rete 3. Saluto anche chi ci ascolta nel podcast RSI. Anche oggi riascolteremo pezzi di radio che sono andati in onda gli ultimi 7 giorni e anche un po' di più, perché naturalmente Rete 3, come sentite, grazie di ascoltarci, naturalmente crea continuamente cose radiofoniche, emozioni, informazioni, divertimento, risate e tutto il resto, e quindi ci sembrava giusto andare anche a ripescare certi passaggi per riascoltarli a domenica in completo relax, mi auguro per tutti voi. E allora, beh, rilassiamoci subito con Alborosi, con il feat di Ninna Zilli. Questa è Ormai, era 2016, e poi inizieremo a riascoltare pezzi di Rete 3. Ah, solo un'ora anche questa domenica, perché poi c'è sport e musica.

0: Ciao Alborosi con Nina Zilli, che è accoppiata meravigliosa. Lui bellissimo, lei bellissima. Sono proprio una coppia meravigliosa. Lei così un po' anni 50, lui coi dread. Sono veramente due pianeti diversissimi che si sono incontrati. È uscita questa bellissima canzone, questa poesia. Beh, bellissima, bellina, dai, no? Perché se questa è bellissima, allora i brani dei Pink Floyd cosa sono? I DJ che usano gli accrescitivi spaziali li trovo un po' pacchiani, è tutto bellissimo. Diteglielo, tipo quello che va in onda prima di noi. Comunque, abbiamo proprio Herbert e Griso, i due Chaltrons, per aprire questa puntata degli avanzi di solo un'ora, che spesso si addentrano nei tempestosi oceani della scienza che studia la psicologia degli esseri umani maschili versus femminili, i nostri comportamenti nell'accoppiamento, nella seduzione. Insomma, sono delle guide per una vita migliore assolutamente irrinunciabili e di livello altissimo.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Allora, è il momento di tornare alle nostre inchieste, alle nostre osservazioni, ai nostri studi. E parliamo di quei sei dettagli che è ufficiale, ci sono sei dettagli che colpiscono gli uomini delle donne. Pare che attirino tantissimo, la scienza dice che ci sono proprio...
3: A sei dettagli femminili
2: sei
3: che
2: dettagli
3: attirano l'uomo.
2: Femminili.
3: Beh, sono dei consigli che diamo alla radio.
2: Dei consigli importantissimi, riesce a fare un siparietto musicale,
3: per
2: esempio...
3: Potrebbe essere...

0: si può dire.
1: Il bagaglio culturale.
0: Il bagaglio culturale, certo. Si può assolutamente dire. Sì, allora, sì, attenzione, entriamo nel vivo. Tu correggimi, dimmi se ti ritrovi.
1: Sì.
0: Allora, dai, al numero uno, denti curati.
1: Sì. Sì.
0: Sei d'accordo?
1: Il sorriso è il primo biglietto da visita, ragazzi. Vero, ma anche al maschile questo, eh.
0: Cioè, se hai il dente un po'.
1: Sì, se un dente giallo o il dente blu. Non è carino.
0: Il dente blu, chi ce l'ha? Blu.
1: Beh, quelli che assumono del mercurio di troppo.
0: Ma dai. Comunque, dente curato. Sì. Quindi lavaggi sbiancati.
1: Fumatori, alcuni fumatori hanno il dente giallo, non è
0: troppo
1: bello.
0: Troppo caffè.
1: Si può smacchiare, però.
0: Ma
1: costa.
0: Come si smacchia? Con. Si spruzza della roba?
1: No, c'è un prodotto.
0: Un prodotto.
1: C'è, allora, c'è un bite, è una specie, occhio, è una specie di paradenti.
0: Sì.
1: Dentro metti un gel.
0: Sì.
1: Di notte lo indossi.
0: E la mattina si sbianca.
1: Sì, la mattina è in bocca un caimano, però si sbianca.
0: Ma veramente voglio provarlo.
1: Non tu. Ci vuole 3-4 giorni.
0: Ah, ecco.
1: Con delle pause in mezzo, perché poi togli la difesa del
0: dente.
1: Dello smalto, okay. Insomma.
0: Siamo d'accordo, quindi, care signore, denti curati.
1: Sì, denti curati.
0: Punto 2, sorriso.
1: Beh, la stessa cosa.
0: No, sorriso è modo.
1: Tu mi insegni, se i denti sono bianchi ma sono tutti storti.
0: Meglio non sorridere. È meglio non ridere.
1: In effetti è quella roba.
0: Capelli, occhio, sì. Scuri. Pare che incassino di più rispetto alle bionde del 40%. È così.
1: Dici?
0: Di solito si dice le bionde, invece capello scuro. Sempre le bionde.
1: Ma è tutti uguali.
0: Tutti uguali.
1: Cioè, scuro. Anche rossi, perché no?
0: Qualsiasi cosa.
1: Sì, poi passa.
0: Andiamo avanti. Scusa. Occhi castani.
1: No, non verdi, azzurri.
0: No, l'occhio color oliva.
1: Non l'occhio fiolpesino, no.
0: No, l'occhio fiolpesino, l'occhio castagnino.
1: Strano.
0: L'occhio castagnino.
1: Avrei optato per l'occhio fiolpesino.
0: L'occhio scuro funziona di più dell'iride chiaro.
1: Perché?
0: E occhio anche qui. Statura media tra l'1,60 e 1,68.
1: Ah, ok. Quindi,
0: non troppo alta.
1: Siamo sul Mediterraneo come.
0: Siamo sul Mediterraneo.
1: Sì.
0: A chiudere, e qui è fondamentale l'ultima, mani pulite.
1: Mani pulite. Beh, certo.
0: Ma come fai a valutare?
1: Ti presenti con le unghie nere.
0: Ma non lo vedi, dai.
1: Non lo vedi.
0: Prima sera.
1: Beh, l'unghia nera, se è pittata, non la vedi sotto.
0: Ma no, pittata. Se no, tutte queste cose non le vedi. Secondo me, i denti, vabbè, li vedi.
1: Ma tu hai mai visto una donna con le mani sporche?
0: Già,
1: è la prima cosa che fa. No, le mani
0: vanno curate.
1: Sì, le mani si guardano.
0: Io so che se tutte
1: belle,
0: queste cose vengono guardate su di me, io sono finito.
1: Scusa, i piedi niente?
0: Ma no, ma non
1: i piedi niente.
0: Ma la prima sera?
1: Sì.
0: Ma veramente?
1: Sì, ascolta, se si presenta con le pinne.
0: Ma veramente, come deve essere? Un 36?
1: 36, 36.
0: Siamo sul 36?
1: Se arriva al 42, devi farti delle domande.
0: Mamma.
2: Gli avanzi di Rete 3.

0: Rete 3.
1: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: ragazzi, che rave che ci siamo fatti la domenica pomeriggio con questa canzone dei Chemical Brothers, grandissimi esponenti della nuova dance alternativa degli anni 90, dell'elettronica, della sperimentazione. Andate a sentirvi i primi due dischi almeno, se volete, dopo questo programma, che è gli avanzi. Tutti cantiamo Hey Boy, Hey Girl, eppure in questa canzone nessuno pronuncia davvero queste parole, perché sti due ragazzacci inglesi hanno deciso di campionare un pezzo hip hop. Loro erano dei grandi del campionamento, andavano a ciulare pezzi qua e là di altre canzoni, telefilm, sigle, qualsiasi cosa, per rimpolpare le loro canzoni. E questo è un pezzo hip hop degli anni 80 di un gruppo chiamato Rockmaster Scott and the Dynamic 3. Il brano era The Roof Is On Fire. Andate a cercarlo, i più nerd saranno già lì adesso. Aspetta, cos'è che ha detto? Ah, The Roof Is On Fire. Ok, vado a cercarlo. Nel pezzo originale la voce diventa in realtà Hey Girl, Hey Boy, al contrario, nel tagliare, incollare e manipolare il nastro analogico per creare il loop. I Chemical Brothers invertono le parole e commettono un piccolo errore di montaggio. Il risultato? Quell'ipnotico errore fonetico diventa uno dei ritornelli più famosi della storia della musica. E adesso però vi parlo io, nelle registrazioni che riproponiamo la domenica pomeriggio, di una grande cosa che arriva dal cielo, la grandine. E siccome siamo ancora in fase, diciamo, post-estiva, con ancora del caldo che si scontra con il freddo, temporali importanti, non è detto che grandini da qua a dicembre ormai. Aiuto!
1: Avanti di Rete 3.
0: Potrebbe anche accadere che a un certo punto siamo in giro, magari in colonna, quindi non possiamo fare assolutamente nulla, rifugiarci sotto qualche ponte, andare in qualche distributore di benzina, una roba del genere. Oppure abbiamo l'auto posteggiata al lavoro o fuori casa, e il rumore che non vorremmo sentire questo qua, tipo. È vero che molti di noi hanno assicurazione, casco totale, casco grandine, tutto quello che vuoi, però molti altri hanno assicurazioni blande, perché auto anche l'auto vecchia, o insomma, ecco, non è simpatico poi dover andare al carrozziere che ti tira fuori i gibolli. Funziona, l'auto te la tirano a nuovo, grande. Mi è già successo una volta, più di 10 anni fa, che ho preso la grandine, poi l'auto è tornata nuova grazie ai carrozzieri, le carrozziere naturalmente. Però, ecco, non è mai simpatico anche dirlo. Poi se i chicchi sono chicchi, i massi sono di 10 centimetri, si distrugge l'auto. Ma non arriva quella roba lì, non c'è ancora un allarme di quel tipo. Ma come possiamo vivere questa contemporaneità, questo momento così, dove ogni temporale potrebbe essere un bombardamento dal cielo? Allora, partiamo dai classici, ma evoluti. Dimenticate le vecchie coperte di lana della nonna, che si inzuppano e non servono a nulla, da mettere sulla macchina, in posteggio, fuori casa o al lavoro. Oggi esistono i teli antigrandine multistrato, in schiuma Eva o Ivei, e diciamo Eva che ci piace di più, o neoprene. Roba seria, spessa anche 7 mm, che assorbe l'energia cinetica del chicco di grandine, praticamente come mettere un casco da moto gigante alla vostra auto. Unico difetto? Se c'è il vento forte, montarlo da soli mentre inizia a piovere richiede una laurea in ingegneria, la calma di un monaco buddista, ecco, per dire, bisogna agganciarlo bene, insomma è un bel casino, ragazzi. Però esistono, esistono questi teli antigrandine. C'è qualcuno di voi che lo mette? Tipo va a lavorare, stende questa coperta, no, che protegge la macchina per cercare di salvare il salvabile. Ma passiamo alla tecnologia vera, alle invenzioni che sembrano uscite da un film di fantascienza. Avete mai sentito parlare di Chow Chow Hale? Questa è un'invenzione fuori di testa. Un brevetto italiano firmato da un designer che ha lavorato persino per Ferrari e Bugatti. È una copertura gonfiabile. La appoggi sul tetto, schiacci un bottone e in meno di 60 secondi, un airbag praticamente, si gonfia da sola grazie a un sistema elettromeccanico, crea una vera e propria camera d'aria protetta sopra l'auto. Quando torna il sole si sgonfia in 20 secondi, la pieghi, la rimetti nel baule. Geniale, ma sarà adatta soltanto, non so, forse è un prototipo, oppure ce le hanno solo le auto che costano dai 100.000 a 150.000 franchi in su, una roba del genere. Non lo so, non l'ho ancora vista, però è interessante. E per chi ha un giardino o un piazzale privato ma non può costruire un garage fisso, c'è l'Ice Stopper, che è una specie di scudo spaziale mobile. L'avete visto, eh? L'abbiamo visto, lo stiamo vedendo in giro nei vari posteggi, dove, nelle varie negozi di auto, nelle... come si chiamano? Vabbè, ecco, dove vendono le auto, che ci sono queste ragnatele attaccate sopra alle auto, che tengono una bella distanza, esattamente come quelle reti che vengono messe anche sui vigneti, in un certo senso, no? Cioè una struttura ad arco super leggera in acciaio con una rete elastica così fuori a ragnatela, la grandine ci rimbalza sopra e scivola via i lati senza toccare la carrozzeria. Si monta in un attimo, resiste anche le raffiche di vento più violente. Vedremo sempre di più queste specie di ragnatele sopra le macchine, anche nei posteggi pubblici. Ce le ruberanno poi, ce le ruberemo a vicenda. No. Insomma, la tecnologia ci viene incontro, ragazzi, eh. E poi, vabbè, il resto dobbiamo farlo diminuendo un po', eh? I gas serra.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Il meglio e il peggio degli ultimi 7 giorni.

0: Bella, fino all'ultima nota, raga, perché questa è un'altra chicca della domenica offerta dalle nostre fatine della musica. Quell'altra qual era? E beh, Chemical Brothers, per quanto mi riguarda, cioè un rave così. Boh, abbiamo aperto anche con Alborosi, tanta roba, il reggae giamaicano italiano, perché lui è italiano ma ha vissuto tanto in Giamaica, ma e poi questo qui che è un brano del 2003. Cioè, sono passati 73 anni. Ah no, scusate, solo 64 anni da questo brano del 2003. Oggi cos'è? 2026? Sono passati 70 anni. Da Fuori dal tunnel, del divertimento Caparezza, il brano che l'ha fatto deflagrare ovunque e che probabilmente lui ha odiato per un lungo periodo perché non lo rappresentava più, perché insomma certi brani li fai, poi li dimentichi, li lasci indietro, se diventi un'altra persona. E Caparezza è veramente un grande che lavora anche su se stesso, sicuramente si vede, anche schivo dai gossip, da litigare con gli altri rapper, cioè è veramente uno con la schiena dritta. E oggi in questo mondo, nel 2026, ce n'è di bisogno di persone così, di uomini e donne con la schiena dritta come Caparezza, grandissimo. Ma adesso abbiamo la Simo e Nico, che ho incontrato nelle trasmissioni durante la settimana passata e che affrontano un altro argomento molto interessante per noi della domenica, quella che è la vita e i meccanismi mentali dei procrastinatori, procrastinatrici.
1: Gli avanzi di Rete 3.
2: Allora, mi sono imbattuto in questo nuovo, ma posso definirlo trend? Non lo so, lo definiamo trend.
3: Sì.
2: Che dal nome mi incuriosiva, ovvero procrasti cleaning.
3: Già, un nome difficile da pronunciare, ma dal significato chiaro.
2: Oh, bravissima, lì volevo arrivare. Allora, è il nuovo trend che pare che stia toccando sempre più persone, ovvero persone che sono piene di attività da fare, compiti da fare, lavori da svolgere, bla bla bla, però fanno fatica ad iniziare, no? I procrastinatori, io sono il re dei procrastinatori, mi viene da dire.
3: Io la dea, figurati.
2: Ecco, diciamo che tra le varie attività che mi vengono in mente di fare pur di non iniziare una task, usiamo degli inglesismi così la gente che ci ascolta impazzisce.
3: Continuiamo a farci mettere delle mani in faccia simboliche.
2: Non mi verrebbe mai in mente di mettermi a pulire casa o l'ufficio.
3: No, ti devi proprio creare un'abitudine.
2: E questo invece è il nuovo trend. Pur di evitare di iniziare a fare qualsiasi tipo di attività tu debba fare nella tua giornata, ci si mette a pulire casa, l'ufficio, mettere in ordine. Perché tanto poi quella roba lì si farà a un certo punto.
3: Quindi per procrastinare un'attività lavorativa,
2: esatto,
3: ne fai un'altra.
2: Ne fai un'altra che però ti distrae da quello che dovresti fare, ma vabbè, magari la comunità te ne sarà grata perché trova l'ufficio pulito, bello, in ordine, bello profumato, la casa sempre in ordine.
3: Sì.
2: Però bene tutto, ma alla fine quando arriva il tuo superiore, visto che stamattina ne parla...
3: Oh, l'hai sentito? Certo. Che veramente fa strano se ci pensi quella parola.
2: Arriva il... Ma certo, è vero, non ci avevo mai fatto caso. Non mi ero mai soffermato sul significato in sé della parola superiore.
3: Superiore.
2: Quindi quando arriva il tuo superiore ti chiede, Simone, allora la task con i KPIs e il benchmark che dovevi fare...
3: Tu?
2: No, però ho messo in ordine.
3: Guarda che ho lavato i vetri oggi.
2: Ho lavato i vetri, ho messo in ordine lì le statuette e tutta la carta e i giornali.
3: Non lo so, dottor Saldagna, mi sembra una teoria che mi fa acqua da tutti
2: tutte
3: i buchi,
2: le parti,
3: proprio,
2: però sta dilagando sempre di più. Procrasti cleaning.
3: Sì, mica male. Allora, cari procrasti cleaning all'ascolto, venite a casa mia. Nei momenti di procrastinazione lavorativa c'ho dei vetri. Dottore,
2: chi lo dice?
3: No,
2: guarda,
3: ma ti giuro, i miei vetri adesso fanno veramente pena. Non so se è stato del vento che li ha. Sono marroni.
2: Beh, che bella immagine.
4: Temone!
2: Certo, perché parlare di procrastinazione e il procrasti cleaning, che è il nuovo trend.
3: Che ha già smerigliato,
2: sì,
3: diciamo.
2: Quello che vuol dire
3: le parti smerigliabili.
2: Bravissima, quindi ripeto, pur di non iniziare a fare qualcosa, mettersi a pulire casa, ufficio, vabbè, la prima cosa che vuoi pulire, mi porta poi a fare una considerazione su quanto possiamo essere pigri a volte.
3: Ok.
2: Quindi qua adesso voglio un momento di confessione da parte, ma anche nostra, personale, ma soprattutto delle nostre amiche e dei nostri amici che ci stanno ascoltando.
3: Che cosa ho procrastinato tanto per pigrizia io?
2: Vai, sentiamo.
3: Sono abbastanza precisetta, devo dire, a casa mi piace l'ordine, mi piace la pulizia. C'è un elettrodomestico però che richiede più attenzione, secondo me, perché io adoro le scene dei film, soprattutto americane, dove vedi questi frigoriferi meravigliosi.
2: Ah, quelli grandi, grandi, grandi.
3: Con tutti i prodotti in ordine di colore, di dimensione, 750 succhi di frutta e yogurt. Io amo. Avevo un po' trascurato il mio frigorifero per una perdita d'acqua da una ghiacciarola.
2: Ma sei matta?
3: E quindi si erano create un po' delle, tipo, come si chiamano? Le stalattiti, le stalagmiti. C'era proprio troppo ghiaccio a un certo punto e non ci stavano più bene le cose.
2: Hai dovuto sbrinare il frigo?
3: E continuavo a rimandare, sbrinare il frigo è una roba,
2: sì, è vero.
3: Che poi quando lo fai è anche bello.
2: Beh, punti di vista.
3: Dai, no, è bello. Allora, no, scusa, è vero, mi correggo. È bello dopo, quando guardi il frigo che è tutto disinfettato, pulito, senza più questi blocchi di ghiaccio che ti impediscono. Che poi voglio dire, in appartamenti dove vive una famiglia, perché ci sono questi frigori, questi congelatori, questi freezer, chiamali come vuoi, piccoli, che non ci sta neanche una pizza congelata dentro.
2: È vero, ti costringono, ti obbligano a comprarti il congelatore extra da mettere. Chi lo mette in balcone, chi lo mette in cantina, che non si fa, chiaramente.
3: Cioè,
2: è molto anni 90 il congelatore fuori nel balcone.
3: E poi è anche uno spreco energetico, troppo caldo, con i 600 gradi che c'era sul mio balcone, se avessi messo un congelatore sarebbe
2: saltava
3: fuso.
2: Saltava in aria, ma certo.
3: Quindi ecco, quella è una cosa proprio che...
2: Non hai fatto, hai procrastinato.
3: No,
2: vabbè, siamo tutti pigri.
1: Gli avanzi di Rete 3.

0: la domenica prende una svolta bellissima con Danica Fit Jaro Vandal, tutta robetta svizzera, bella bella, Wrong Things. Wow, dabbi dabbi, perfetto per rilassarsi durante gli avanzi di Rete 3 con DJ Sterchi. Allora ascoltiamo altri pezzi di radio degli ultimi 7 giorni, sono tutti registrati, sono proprio pezzi registrati che io vado, prendo, monto, sistemo e in realtà ve li mando in onda proprio così come sono, magari attacco 2 pezzi che avevano un brano in mezzo, almeno l'argomento si capisce, e quindi i prossimi 4 minuti li passiamo tra le paure e le paranoie di Paltrax e Ottavio. Cosa c'è di più bello? No, veramente,
1: gli avanzi di Rete 3.
2: Ho sentito che hai parlato di paure.
3: Sì, sì.
2: Ad esempio le vertigini, no?
3: Sì, o anche delle verdure. Quando da bambino ti mettono davanti alle verdure.
2: Però pensa alle vertigini, pensa a un uccello che soffre di vertigini.
3: No, vabbè. No, che brutta roba.
2: Nasce uccello e con le
3: no,
2: vertigini.
3: Che orrore.
2: Da lì il detto vola bus.
3: E schiva i sas, esatto, cammina. No,
2: una mia paura è non trovare parcheggio, ad esempio.
3: E quello è un'ansia. Quella secondo me è già più un'ansia.
2: Sì, è vero, un'ansia.
3: Però sai che tutte le ansie sommate quotidiane alla fine possono pesare tanto, cioè,
2: è debilitante.
3: Sì.
2: C'è qualcun altro che ha sempre paura di non trovare parcheggio? Io ad esempio se devo andare in un posto in cui non sono mai stato,
3: sì,
2: vado prima su Google Earth,
3: sì,
2: percorro la strada per arrivarci e vedo se ci sono parcheggi su Google Earth.
3: Ma veramente? Sì. E lo scopri lì?
2: Se
3: su Google Earth, però scusa.
2: No, beh, vedi la zona, vedi
3: sì, ho capito, ma le foto, per esempio, quelle fatte per satellite sono di 5 anni fa, come fai?
2: Quello è anche vero. Però se poi vedo che non c'è parcheggio, mi invento un impegno e non ci vado.
3: E non ci vai, addirittura.
2: Mette troppa ansia a non trovare
3: parcheggio. Bello, bello.
2: A proposito di parcheggi, ad Holzhausen, sì, nel canton Turgovia, due agenti della cantonale, tornando alla loro auto, hanno trovato sotto il tergicristallo. La polizia.
3: Non ci credo! Ma dai!
2: No, aspetta, era un biglietto scritto a mano.
3: Ok, non era una multa.
2: Aspetta.

0: più o meno, diceva Busse vier Franken, wegen falsch parken, liebe Grüße, Kinder Donzhausen. Cioè multa di 4 franchi per parcheggio irregolare, cari saluti i bambini di Donzhausen. I bambini gli hanno scritto a mano una multa.
1: Credo,
0: hanno visto l'auto della cantonale fuori parcheggio, i bambini hanno fatto su la multa scritta a mano. E quando gli agenti hanno trovato il biglietto, i bambini erano ancora lì,
1: sì,
0: e gliel'hanno pagata in contanti. Pensa che carino.
2: Ma va.
0: Poi non so se hanno...
1: stanno crescendo dei mini Bünzli.
0: Dei mini parcheggi. Non so quanti fossero i bambini e come si siano divisi i 4 franchi.
2: Fa vedere.
0: Carini questi bimbi che si sono messi lì, hanno detto perché la polizia parcheggia fuori parcheggio.
2: Ma è bellissima come cosa.
0: Che domanda da Ves, cosa? Beh, ci ho trovato bigliettini sotto il tergicristallo?
2: No,
0: di qualsiasi
2: ma
0: tipo,
2: una volta ne ho messo uno, mi sono vergognato un po'.
0: Cosa hai scritto?
2: Perché c'era scritto di parcheggiare un po' meglio, perché veramente quella roba lì era sotto casa mia, era una roba indecente, vergognosa. Lo dico, magari badare un pochino di più allo spazio che si lascia per poter passare.
0: Ma hai scritto semplicemente parcheggia meglio o qualcosa di...
2: Era qualcosa creativo, di abbastanza aggressivo.
0: Perché adesso ne ho trovati alcuni, eh? Te ne leggo uno. Bravo, ancora un po' e ne occupavi 3. Sotto un'auto.
2: Che mica male, mica male.
0: Poi un altro ancora che dice: no, grazie, la prossima volta magari lasciami una apriscatole per uscire dall'auto.
2: Bella, bella, bella.
0: Poi c'è il disegno di una tartaruga da colorare.
2: Sì.
0: Questa era premeditata, nel senso che gira con questi in auto. Sotto c'è scritto: forse se ti alleni a colorare, magari impari a stare nelle righe.
2: Bello.
0: Anche con la macchina.
2: Molto, questa è bellissima, questa è creativa. Era
0: carino. Poi bella. C'è quel classico: se fai l'amore come parcheggi, c'hai le corna. In realtà non dice fai l'amore, è un po' più volgare.
2: Sai che in questo campo i romani sono fortissimi, sono, sai che c'è tutta la cultura dei pasquini, no? Che c'era
0: degli insulti.
2: Santo Pasquino, che sotto il quale si appendevano questi bigliettini con degli insulti, che a volte erano anche satirici. E c'erano dei siti dedicati ai messaggi che i romani lasciano con grande sagacia in alcuni contesti. C'era questo bellissimo di quest'auto brutta, sporca, lasciata lì parcheggiata in doppia fila in una via di Roma, con sotto un bigliettino scritto a mano in vendita per chi fosse interessato, chiamare Francesco Ore Pasti. E sopra, con un dito sopra la zozzeria, c'è scritto: a Francesco, magna tranquillo.
0: Bellissimo, magna tranquillo. L'ultimo, dai,
2: vai, vai.
0: Un biglietto che dice: siccome ti ho appena toccato la macchina e mi hanno visto, sto facendo finta che ti lascio i dati.
2: No!
0: Buona serata.
2: Wow.
0: Funziona, eh?
2: Yeah, yeah. Sì, sì.
3: Gli avanzi di Rete 3.

0: 7. I stai casan
1: ciugliano.
0: Già vi 140.
1: Già
0: vi 140.
2: Beh, fu storia, la storia della musica italiana, gli Alma Megretta Band, che abbiamo preso a cuore all'inizio degli anni 90. Noi a Rete 3 ci facemmo anche un concerto all'Alcatraz di Capodanno, 90-91, non mi ricordo, non lavoravo ancora qua, ma mi ricordo di averci partecipato, anche perché gli Alma Megretta all'inizio degli anni 90 spopolavano con il loro trip hop d'autore, un po' partenopeo e un po' un classico cantautorato italiano impegnato a sinistra con valori di quel tipo lì. E dall'altra parte Pino Daniele, che aggiungere su Pino Daniele? Più niente, la buon'anima di Pino Daniele. Questa era Canto d'Omar, insomma, dei mostri sacri che si incontrano giustamente dalla campagna, da Napoli, e ci propongono questo sound veramente bello. E adesso però Sterchi, ti pagano per avere aggettivi un po' più ricercati. A me è venuto bello alla fine di questa prima e ultima ora di questa puntata di solo un'ora degli avanzi del 20 di settembre 2026. Ma andiamo avanti e ascoltiamo un po' di musica ticinese con il nuovo singolo uscito il 9 settembre dei Peter Kernel, la band più figa, insomma più alternative della Svizzera italiana, Aris Bassetti e Barbara Lenov, che conosciamo anche con i loro progetti paralleli, perché sono veramente due crape incredibili, sono veramente pieni di talento, non solo perché li conosco, ma li seguo da un sacco di anni, non posso dire quanti, perché sono veramente troppi, dall'inizio della loro carriera. E a un certo punto salta fuori dal mazzo Camilla Sparks per Barbara Lenov e Mortori per Aris Bassetti e altri progetti anche per Aris Bassetti. Sono veramente due creativi incredibili che vivono tra di noi nella Svizzera italiana. Non ne abbiamo tanti così attivi e così originali, che vengono tanto amati nel resto della Svizzera. Allora ascoltiamo questo nuovo singolo Heartbreak e poi ci salutiamo.

Sono i Peter Kernel, sono usciti col nuovo singolo Heartbreak, un pochino più melodici, ma d'altronde si invecchia anche un pochino. Ci sono anche canzoni che hanno bisogno di un pochino di gentilezza, ma un pochino, perché sono sempre i Peter Kernel, li conosciamo molto bene. Andate a sentirvi i primi brani di questo duo, che poi è un trio, cioè il duo è la parte principale, poi i vari batteristi sono susseguiti alle loro spalle, quindi sono sempre stati in tre sul palco, perché sono degli album pazzeschi, un po' magari disturbanti per alcuni, ma magari qualcuno ha proprio bisogno di questa energia, quella che io non ci sto mettendo perché sono alla fine. Ciao da Sterchi, ci sentiamo domenica prossima, sempre dalle 15 alle 17, sempre che non ci sia sport e musica, e quindi come oggi lasciamo spazio ai colleghi dello sport. Ciao.

Radio Televisione Svizzera.

0: sport e musica.
1: Da Mauro Benzoni in regia, da David Conti al microfono, buon pomeriggio, ben ritrovati con questa edizione di Sport e Musica, dove o nella quale meglio seguiremo la sfida tra Losanna e Lugano, valida per la nona giornata che si chiude oggi anche con Basilea San Gallo, sempre fischio d'inizio alle 16:30, nona giornata di Super League che è continuata oggi con la sfida tra Vaduz e Thun, che ha registrato la vittoria dei bernesi campioni svizzeri 2-1 in trasferta. Dunque in classifica facciamo un piccolo aggiornamento in attesa delle due sfide del pomeriggio: il Lugano è primo con 22 punti davanti allo Young Boys 19, gli stessi del Sion, poi Basilea 13, Lucerna 12, Zurigo 11, Servette San Gallo 10, così come il Thun che sale dunque in nona posizione, il Grasshopper è decimo con 8 punti, poi Vaduz 6, così come il Losanna appunto avversaria del Lugano. Quali gli 11 di Mattia Crocitorti? Lo chiediamo al nostro inviato in terra romanda, Paolo Laurenti. Buon pomeriggio, Paolo.
2: Buon pomeriggio da Losanna. Ne cambia 3 Mattia Crocitorti rispetto alla vittoriosa ultima partita contro il San Gallo: uno per reparto, ovvero il portiere, un difensore e un attaccante. Ma andiamo a leggere insomma per intero lo schieramento dei ticinesi, che ritrovano in porta Davide Fombalmos, che dunque prende il posto di Gebhardt. In difesa i tre sono Papadopoulos, Mai e Delcroix, prende il posto di Bixel. Invariato invece tutto l'asse di centrocampo, i 5 da destra a sinistra sono Karimov, Dos Santos, Gheorghiu, Bislimi e Cimignani, mentre confermato Beckham Castro alle spalle di Moncada, con quest'ultimo che prende il posto dello squalificato Pilström. Poi tra gli assenti Aglioschi, Behrens, Steffen e Cassano, tutti infortunati. Per Aglioschi non è proprio un infortunio, ma visto l'avvicinarsi della pausa delle nazionali, lui è stato convocato con la Macedonia del Nord. Visto che qui a Losanna c'è il campo sintetico, precauzionalmente si è preferito in casa bianconera non convocarlo. Rientra però Marques sul foglio partita tra le riserve, assieme a Kelvin, Aieti, Kendussi, Bixel, Aydin, Carbone, Zanotti, appunto portiere riserva, Gebhardt. Questo per quanto riguarda il Lugano.
1: Paolo, un Lugano appunto che da 17 partite non vince, che ultimamente anche con il Losanna non perde, o comunque vince o pareggia contro una formazione, quella del Losanna, che è sempre un po' di difficile lettura ad inizio stagione. Non si riesce mai a capire dove potrebbe finire la squadra che appunto fa parte del gruppo Ineos, dove i soldi non mancano, però appunto un inizio di stagione ben al di sotto per la formazione vodese, insomma ultimo posto non se lo aspettava forse nessuno.
2: Poi non vincere 4 partite nel 2026. Losanna è la squadra che ha ottenuto meno vittorie casalinghe, solo 2, ha il peggior attacco del campionato. Insomma non mancano i problemi qui a Losanna, anche se nelle ultime 6 sfide dirette casalinghe con Lugano ha perso solo una volta, quindi ecco il sintetico della Tuilier non è così comodo per la formazione bianconera, che però sulla carta è sicuramente la squadra favorita per agganciarmi a quanto dicevi, allungare la striscia positiva di risultati. Potrebbe arrivare a 18, potrebbe Lugano anche collezionare la quarta vittoria consecutiva in trasferta, e in Super League un numero che hanno raggiunto solamente 2 squadre, sono le grandi del campionato svizzero, vale a dire Basilea e Young Boys.
1: Ritroveremo la voce di Paolo Laurenti tra qualche minuto. Vi do anche un aggiornamento per quanto concerne la Serie A, poi andremo ad ascoltarci un brano con l'1-1 tra Fiorentina e Napoli appunto in Serie A. Siamo alla pausa, ancora un po' in ritardo rispetto all'altra partita tra Parma e Genoa, con il Parma in vantaggio 1-0, mentre si sta giocando già il 52esimo minuto ovviamente del secondo tempo. È un po' a sorpresa, diciamo così, il Frosinone è avanti avanti 2-0 contro il Como, dunque che sta pagando forse le forze utilizzate, le energie utilizzate anche in Champions League. Per chi ancora non lo sapesse, do anche un risultato extra calcistico: si tratta della vittoria di Pedro Acosta, la prima tra i grandi, non vinceva più dal 2023 quando era in Moto 2, appunto stiamo parlando di Moto GP, con il 22enne che ha trionfato in Austria davanti al connazionale Martina, l'italiano Bezzecchi. Dunque, primo sigillo del pilota, tra l'altro su KTM, che è di casa in Austria sul Gran Premio, sul circuito di Spielberg. Come promesso, un brano musicale, gli R.E.M., e poi torneremo a parlare di Lugano-Losanna, o meglio, Losanna-Lugano.

0: Ce lo raccontava, ve lo raccontava Paolo Laurenti. Dunque oggi saranno Castro e Moncada i due terminali offensivi della Lugano, che dalle 16:30 affronta il Losanna. Dunque scelto, diciamo così, ancora Moncada su Aieti, che da quando è arrivato in casa Lugano è stato determinante, sì, ma titolare no. Ne ha parlato qualche giorno fa a tempi supplementari Martin Blaser, appunto su Aieti e Moncada. Sentiamo cosa disse, cosa ha detto.
1: Parlando del giocatore Aieti, era un giocatore che già da un anno era un po' sulla nostra lista, però come in tantissimi ambiti in questo mondo, quando hai un'idea non è che si può sempre può essere realizzata dopo il primo tentativo. Allora Aieti, ovvio, anche per lui mi fa molto contento. Che cosa può capitare di più bello che arrivare da qualche parte e avere subito successo? Poi Moncada, anche lì, grazie al nostro proprietario abbiamo potuto fare questo investimento, e se tu ti acquisti un giocatore di 18 anni con sue qualità, però anche guardando all'importo che abbiamo messo o abbiamo investito, ovvio lì non c'è niente da nascondere. L'idea principale del giocatore e della società di tutti è possiamo aiutarli di fare poi a un certo punto il prossimo passo, è quello che poi anche lì farà contento, spero contento tutti. Però adesso godiamoci i mesi e gli anni che Moncada giocherà con noi e poi gestiremo la prossima sfida.
0: Moncada giovane, Paolo, così come Karimov oggi è titolare, così come Pihlstrom, che forse sarebbe stato anche lui titolare oggi se non avesse preso il cartellino rosso contro il San Gallo. Insomma, avanti con i giovani a discapito forse anche di Aieti. Praticamente questa era la prima domanda, la seconda è: Aieti non è ancora pronto dal primo minuto?
2: No, lo ha detto. Io credo che la panchina di Aieti abbia due motivazioni. Da una parte, lo ha detto anche Mattia Crocitorti, non ha avuto un inizio di stagione favorevole, quindi non ha ancora i 90 minuti o anche 70 minuti nelle gambe. Questa è la prima motivazione. La seconda è che in assenza di Behrens, di un terminale offensivo, lui, l'allenatore, si possa giocare questa carta in corso d'opera, ovvero mettere una punta di ruolo, cosa che non è Moncada, però per poi allargare Moncada in caso di bisogno, dove si trova più a suo agio, e come si è visto anche contro lo Young Boys, facendo giocare subito Aieti Moncada, insomma, questa soluzione sarebbe già utilizzata e non avrebbe più carte da giocarsi in caso di bisogno poi nel corso della partita. Questo è una duplice motivazione. L'altra domanda riguardava i giovani,
0: dicevo. Sì, esatto, alla fine è un Lugano che anche ormai trampolino di lancio, no?
2: Questa la filosofia proprio del club, quella di andare a pescare dei giovani interessanti da poi mettere in vetrina e rivendere. Dopo è vero, c'è il problema di essere capaci a vendere bene per guadagnare, in attesa che poi qualche giovane sbocci dal vivaio bianconero, qualche promessa si sta insomma approcciando. Ancora tanti giovani, ci sono dei profili interessanti 2009 e 2010. Io credo che tra due, massimo tre anni sarebbe lecito aspettarsi di vederli in prima squadra.
0: E poi c'è questo Beckham Castro che abbiamo iniziato un po' a conoscere alla vigilia di questo campionato. Qualcuno diceva: speriamo non sia un fumoso Mau. Ecco, è uno che ha qualità, e vabbè, prima di tutto è mancino, non è destro come il francese, però ha dimostrato contro il San Gallo già di avere un qualche colpo al di là della rete un po' fortunosa anche contro il Sion. Interessante, oggi deve confermarsi.
2: Non me ne voglia Mau, ma è già stato più cinico sotto porta in poche apparizioni Castro che Mau nei quattro anni che è stato a Lugano. È un giocatore che soprattutto è stato bravo perché non è riuscito a ritagliarsi ancora tanto spazio, però senza lamentarsi ha lavorato, si è guadagnato poi la sua chance e per il momento le sta sfruttando. Ha già segnato comunque comunque 5 gol tra Coppa e campionato, quindi direi che non mancano le alternative sul fronte offensivo per il Lugano, che forse, ormai lo si è detto da inizio stagione, è un po' corto a metà campo. Insomma, si spera che soprattutto Gheorghiç e Bislimi non accusino dei problemi, perché Kendussi abbiamo visto che sta faticando comunque a trovare quel livello che un po' tutti ci si aspettava, e poi altre alternative non ce ne sono.
0: Ultima domanda, poi avrai modo ancora di lasciarti andare durante la radio cronaca. Mi incuriosiva quando hai detto Aglioschi non convocato per la nazionale. Allora la nazionale è più importante del Lugano,
2: perché no, chi diciamo
0: magari
2: non
0: segue sempre il calcio, insomma, ci ha sentiti.
2: No, diciamo che non è proprio una... c'è anche il sintetico, lui arrivava da un infortunio. Il sintetico per molti giocatori, ci ricordiamo anche quanto soffriva questo tipo di superficie artificiale Mattia Bottani, quindi se un giocatore non è o sta rientrando, evitargli una trasferta, evitargli che già dovrà compiere con le proprie nazionali su un terreno artificiale è meglio, ecco, non che la nazionale abbia la precedenza rispetto al club, che tra l'altro paga anche lo stipendio, però è stato un avvicendarsi di decisioni, insomma, così ho inteso le spiegazioni che sono arrivate dal club. Era meglio non rischiarlo, ecco, visto che poi dovrà anche andare in nazionale. Intanto la partita è iniziata da 30 secondi con il Lugano che attacca da destra verso sinistra, completo interamente nero con la V sul petto per la formazione ticinese, risponde invece con una tenuta color panna con calzettoni blu la formazione padrona è di casa. 0-0 ancora il punteggio, è iniziato il possesso palla che ama appunto la squadra di Mattia Cricitorti, con Mai, si fa vedere Bislimi, tocca di prima per Papadopoulos che si è allargato sulla destra, si torna nuovamente per vie centrali con Bislimi, falciato però in maniera piuttosto vigorosa, passibile di cartellino giallo, e c'è già un cartellino giallo per Quandre Di, direi un fallo tra l'altro evitabile su sponda Losanna da parte del centrocampista francese, perché era ancora nella metà campo difensiva Bislimi, la palla l'aveva già abbandonata verso un compagno. Quandredi poi ora gesto d'intesa di scuse soprattutto con il bianconero, però il primo ammonito nel corso del secondo minuto sul conto della Losanna. Quandredi, intanto calcio di punizione, batte lungo Mai a cercare la testa di Dos Santos, viene anticipato da Soppi, poi il pallone che arriva a Mendes che ha un controllo maldestro e regala una rimessa con le mani proprio davanti alla panchina di Crocitorti a Cimignani, che cerca Moncada di petto, palla ritroso, la tiene in campo Cimignani, ancora Moncada, si lancia, va in anticipo di testa, tra l'altro sfiorando un brutto impatto tra appunto le due teste con Soma, guadagna quantomeno una rimessa ancora con le mani, il pallone però già circola sui piedi di Gheorghiç. Bislimi, c'è l'apertura verso Papadopoulos sulla verticale, potrebbe ricevere Karimov, infatti è così l'uzbeko, il primo tra l'altro uzbeko a segnare nel campionato svizzero, gol realizzato mercoledì all'AIL Arena contro il San Gallo, uno dei quattro giocatori che tra l'altro andrà in nazionale assieme agli Oschi, anche del Croix e Moncada in questa lunga pausa. Proprio Karimov mette in mezzo un pallone in area di rigore, riescono ad allontanare Gheorghiç sui 18 metri, carica il sinistro e va a lambire quasi il palo, di poco a lato sulla sinistra della porta, difesa da Mastil. Ne approfittiamo anche per leggere lo schieramento dei Vodesi, oltre al portiere nazionale algerino, si compone a tre la difesa dei Vodesi con So al centro di Jute e Cozza, poi a centrocampo Poatti e Quandre Di con E e e poi Molebe e Mendes a supporto di Jeannet, lo spagnolo che in Super League è il giocatore che vanta il tasso più elevato di expected goals, ovvero di opportunità per andare a segno, tuttavia lo spagnolo ha siglato finora solamente una rete. Intanto sbaglia Cimignani, anche lui interviene sgambettando un avversario, anche in questo caso si è netto ritardo, davvero ingenuo Cimignani che prima sbaglia sbagliato un controllo facile, si lamenta con Del Curà, però qui la responsabilità è tutta del francese. Poi nettamente in ritardo va anche lui a sgambettare un avversario, si trattava di Assopì, che gli ha impedito insomma di rendersi più goloso, avrebbe potuto andare al cross, e quindi cartellino giallo anche per Cimignani al quinto minuto di gioco. Urs Schneider insomma ha già avuto il suo bel da fare. Calcio di punizione che permette alla Losanna di rendersi pericoloso all'interno degli 16 metri, è proprio Quandre Di a calciare con il mancino, un uomo in barriera al limite dell'area di rigore, lato corto, e Beccancastro batte corto verso Soppì, rimane lì una deviazione di suo con l'esterno, ma la pallone, la direzione del pallone è finito tra le braccia di Fombalmos. Quindi riparte il Lugano, Del Croa per Bislimi, porta avanti il pallone Gergic, sale anche Papadopoulos, due uomini su di lui, fa tutto da solo, prova a sfondare, poi subisce uno sgambetto, fallo su Papadopoulos, commesso da Poati, e questa volta è la Lugano che potrà calciare una punizione interessante facendo salire i colpitori, vale a dire Del Croa, mai lo stesso Papadopoulos che andrà in area di rigore. Un Lugano che ha tante alternative sotto porta, infatti è la squadra che ha mandato in rete più giocatori, ben 13, e tra l'altro due difensori su tre quest'oggi in campo, già Papadopoulos e mai, manca all'appello diciamo Del Croa. Il pallone affidato ai piedi di Gergic, anche se c'è Beccancastro che potrebbe battere col mancino, siamo sui 30 metri, posizione molto laterale a destra, parte invece Gergic sul secondo palo, dove però riesce ad allontanare Jute. Moncada e la sua velocità impediscono a Soppì di ripartire, poi però lo stesso Moncada ha travolto il giocatore della Losanna commettendo fallo, battuto da Jute all'indirizzo del proprio portiere Mastil. Si cambia dalla parte opposta per Cozza in avanti, il franco italiano ribatte di testa mai, che serve Beccancastro sulla tre quarti offensiva, poi mette un po' di calma Dos Santos spongendo indietro per Del Croa, ancora Beccancastro, fallo da dietro, norma del vantaggio, brutto fallo però commesso proprio da Quandre Di, attenzione al termine dell'azione, infatti ci sarà calcio d'angolo, anzi sì, no, sì. Non era...
0: Hai ragione Paolo. Scusa, no, sì, non era Quandre Di, ero convinto che fosse lui anch'io. Però no, effettivamente
2: No, ammonito è stato So, penso. Comunque si è rialzato intanto Beckham Castro. Il Lugano ha guadagnato sullo sviluppo di quell'azione un corner, il primo della partita, ma è Jute ad essere stato ammonito per il brutto fallo da dietro ai danni di Beccancastro. C'è Cimignani che riceve corto, una bella palla sul secondo palo, Papadopoulos, su di lui interviene però anche Poati, l'ultimo a toccare è stato il difensore del Lugano, quindi non c'è il corner numero 2 per la formazione di Mattia Crocitorti. Ottavo minuto di gioco, punteggio ancora qui alla Tulliel sullo 0-0.
0: Ho preso un abbaglio, sì, ho visto Mattia Crocitorti che reclamava tantissimo, quindi come se fosse effettivamente poi un doppio giallo, però è giusto il numero 4 che ha fatto fallo su Castro. 0-0 anche nell'altra partita tra Basilea e San Gallo, dunque non è cambiata la situazione nemmeno al Santiacop, mentre siamo al 70° della sfida tra Frosinone e Como, sempre 2-0 il risultato, con Parma e Genoa che sono sull'1-1, dunque ha pareggiato con Osmaic il Genoa, dunque ristabilita la perfetta parità in Emilia. Torniamo da te Paolo, una partita che fatica un po' a decollare, qualche errore da una parte e dall'altra.
2: Sì, ancora non dico fase di studio, ma insomma le due squadre cercano soprattutto di non scoprirsi. Fomalmos con i piedi disimpegna in direzione di Mai, poi pallone che torna all'ex portiere dell'Ibe, Gheorghiç di prima malamente regala una rimessa laterale un po' complicata questa uscita dalla zona difensiva dei bianconeri, con le mani batte poi l'indirizzo di Cozza, poi all'indietro per So nel cerchio di centrocampo, si abbassa anche Jute dalla parte opposta, ovvero a destra Soppi prova a puntare l'uomo Mendes, due uomini su lui, riesce a sgusciare, poi però intervento provvidenziale di Bislim, il tacco di Dos Santos preteso un po' troppo da questo delicato gesto tecnico, e il pallone è tronato tra i piedi dei Vodesi, con ancora Soppi, punta Cimignani, lancio in profondità alla testa di Delcroix, inavvertitamente servire Jeannet, ma c'è l'anticipo provvidenziale anche in questo caso di Papadopoulos, poi il fallo di Soppi che manda a terra Dos Santos al decimo minuto di questo primo tempo. Calcio di punizione che sarà battuto da Bislimi, mentre è salito molto alto a destra Karimov. C'è Mai a ricevere però il pallone, ancora Bislimi che si è abbassato in mezzo ai due centrali del Croix e Mai, molto più largo Papadopoulos quando si tratta di imbastire un'azione dalle retrovie, ancora Mai per Bislimi, quindi Cimignani largo a destra davanti al proprio allenatore, Dos Santos controlla, spalla la porta, va a infilarsi in un vicolo cieco ed infatti finisce con il toccare per ultimo un pallone finito fuori dal perimetro giocabile, con le mani soppiele indietro per Jute, quindi So, passaggio un po' corto per Cozza che comunque riesce ad arrivare sul pallone, poi subendo il pressing di Castro ha dovuto calciare in avanti e c'è Mai a chiudere su Jeannet, e quest'ultimo è stato l'ultimo a toccare, quindi è già battuta la rimessa con le mani dal Lugano. Bislimi nel cerchio di centrocampo chiede a Cimignani di allargarsi e di salire, Dos Santos, Bislimi sempre a ridosso della linea di centrocampo, Mai si sposta un po' a destra, Papadopoulos, quindi di nuovo Lucas Mai, ora un po' di movimento, Castro voleva un lancio in profondità ignorato da Gheorghiç, si torna da Mai, palla che viaggia a raso terra, tutto un po' rallentato questo dodicesimo minuto di gioco. Gheorghiç, Delcroix ora a sinistra per Cimignani, si fa vedere Moncada, riesce a girarsi, prova a puntare la porta, passaggio però troppo lungo in direzione di Dos Santos, peccato che ha avuto l'occasione Moncada di riuscire a girarsi, di puntare alla porta, sbagliando però questo suggerimento verso Dos Santos, che poi ha scosso la testa invece di magari rincuorare il compagno. Soppi rilancia nella zona però di Gheorghiç sull'altra quarti, Bislimi di prima, Moncada, pallone di ritorno, ancora Bislimi, c'è l'apertura verso Papadopoulos, c'è soprattutto il tocco del direttore di gara Urs Schneider a sporcare la direzione del pallone, e quindi bisogna ripartire, bisogna fermare come è stato fatto il gioco e ripartire con una palla d'arbitro che Schneider rilascerà davanti a un giocatore bianconero sui 30 metri dalla linea di porta di

0: Stato avanti grazie alla rete di Baldé al nono minuto, dunque San Gallo che ha reagito alla scoppola rimediata all'AIL Arena, almeno in questi primi 15 minuti. San Gallo scusate, in avvantaggio dunque 1-0, è cambiata la situazione anche a Parma con il Parma sul 2-1 contro il Genoa. A te Paolo.
1: Con Gurgic che arriva sui 16 metri, Beckham Castro, conclusione a giro sul secondo palo, questa volta la alza troppo sopra la traversa. Era stata una buona azione, tra l'altro sottolineata anche dall'applauso di Alexander Gert, uno degli assistenti di Matteo Crocitorti, che è seduto proprio al mio franco, ha apprezzato l'uscita dalla propria metà campo, ecco un po' meno la conclusione, l'epilogo di questa azione. Intanto rinuncia a costruire invece dal basso il Lozano, ma Still va lungo, Jeannet a combattere con Mike, la meglio, pallone che arriva a Gurgic, il dialogo ravvicinato con Bislimi, poi Dos Santos, l'apertura verso Cimignani che porta la palla nuovamente in mezzo al campo prima di sbagliare completamente il lancio verso Karimov. Quindi Jeannet, buon gioco su Bislimi, norma del vantaggio perché subentra Quandré di sul sinistra per lo scatto di Poati, mette in mezzo un cross interessante, attraversa tutta l'area di rigore dalla parte opposta, a raccogliere però fuori dall'area Mendes, prova a puntare Cimignani, riesce ad intervenire, a sporcare l'azione dell'avversario, poi con l'attacco Cimignani tocca per Dos Santos verso Fonbalmos che riesce a rilanciare nella zona di Moncada, un controllo difettoso, poi fa sportellate, non c'è fallo perché Jute ha un fisico più mastodontico rispetto a Moncada che si era un po' sbilanciato nel controllare il pallone. Quindi ancora Losanna che manovra la sfera quando si è esaurito in questo istante il primo quarto d'ora di gioco nel corso del primo tempo. Con il Losanna lanciare in avanti Cozza a cercare lo scatto di Molebe, pallone messo in out da Papadopoulos mentre l'arbitro va a sgridare, non ho capito chi, forse per proteste, lo stesso Molebe. Intanto il pallone però dalla parte opposta, ovvero a destra sotto la nostra postazione, Soppi per Jute, So che è il centrale della difesa a 3, Poati, di nuovo Cozza all'indietro, il pressing e baricentro del Lugano che sale, Mastil che rilancia lungo in una zona però dove non c'è nessuno al compagno e dopo qualche rimbalzo il pallone è arrivato tra i piedi del collega Fonbalmos che è ancora in possesso della sfera e poi la cattura con le mani prima di liberarsene servendo sulla destra Mai, si abbassa Bislimi, appoggio nuovamente al portiere con Mattia Crocitorti che continua a sbracciarsi per insomma dare indicazioni agli uomini in campo, a Bislimi, Del Croix sempre nella zona difensiva, triangolazione con Bislimi che nella lista di Moret Yakin dei convocati è giocatore di picchetto centralmente, palla che Quandredi riesce dai 25 metri a toccare all'indietro verso il proprio portiere, molto mobile in questo frangente Bislimi che ha fatto partire l'azione, poi Moncada che va a disturbare Mastil che si è attardato troppo nel rilanciare in avanti, Lugano che riguadagna il pallone nella metà campo avversaria, Gurgic anche se ancora lontano dall'area di rigore, Del Croix, Gurgic, lo scatto di Cimignani che però non viene premiato e quindi si rimane palla terra verso Mai sul centro destra, Papadopoulos a cavallo della linea mediana del campo, 68% di possesso palla per i colori bianconeri, mentre c'è Mastil che probabilmente nel contrasto con Moncada si è infortunato, problemi al ginocchio, nel momento in cui ha visto Moncada che stava arrivando ha calciato, c'è stato l'impatto anche di Moncada sul pallone, forse si è girato un po' il ginocchio del portiere della nazionale algerina e quindi è intervenuto il direttore di gara a fermare il gioco per permettere allo staff medico dei Vodesi di entrare e accertarsi delle condizioni di Mastil. 18° del primo tempo, risultato sullo 0-0, ne approfittiamo per tornare ancora allo studio.
0: Nel frattempo mi sono anche rinsavito, dunque non è cambiata la situazione.

0: Basilea con il San Gallo sempre avanti 1-0. Vi dicevo, ho provato a dirvi anche del gol del Parma 2-1 contro il Genoa. Qui siamo già all'87esimo minuto, dunque 3 minuti al 90esimo, mentre Frosinone resiste contro il Como, sempre 2-0 il risultato. Ricordo anche l'1-1 tra Fiorentina e Napoli alle 18, sempre in Serie A, Juventus-Atalanta, bella partita anche questa, e questa sera alle 20:45 Milan contro Lecce. Paolo, insomma, poche emozioni, siamo rimasti fondamentalmente a quel sinistro di Gergic, andato vicinissimo al gol di un Lugano che ultimamente spesso ha trovato la via del gol ad inizio partita. Chiaro, una partita difficile anche perché il Lozano non si ha l'intenzione che abbia troppo voglia di aprirsi e di permettere a Lugano di ripartire, insomma, e non ne può venire fuori una bella partita.
1: Sono d'accordo, però Lugano ha la capacità di essere una squadra matura e paziente, anche se ora attenzione a Jeannet con Mai che interviene a tagliare la strada e soprattutto a calciare il pallone fuori dal campo. Un Lugano che, dicevo, ha pazienza, un Lugano che delle 23 reti finora segnate ne ha segnate 11 nel primo tempo e 12 nella ripresa, quindi insomma è un Lugano che è capace a colpire subito ma anche di colpire poi durante, nel corso della partita, ed è un fattore sicuramente importante per quanto riguarda l'economia di una gara. Non c'è la fretta di accelerare se gli avversari non te lo permettono, ma poi si può mettere il piede sul gas più avanti con l'inoltrarsi appunto della sfida. Intanto Bislini per Del Croix che si sgancia dalla linea difensiva, tocca per Moncada, sfiora il pallone, non riesce a dialogare con Castro, poco male perché il rilancio del Losanna va a finire sul petto di Gergic, ancora palla bassa, Dos Santos, Cimignani all'indietro, Del Croix, Bislini. Si è giocato poco dalla parte di destra sul fronte Beckham Castro, che ora riceve palla, la perde a contatto con Kozze e anche Karimov, quindi Gergic che sta gestendo molto bene la mediana, poi scivola Papadopoulos, attenzione Poti per Quandredi sui 30 metri, prova a mettere velocità, sbaglia completamente l'ultimo passaggio, poi Karimov che va ad impedire a Fonbalmosi di arrivare tranquillamente sul pallone, ha rilanciato permettendo a Losanna di rimanere comunque sul fronte offensivo. Jeannet largo per Mendes, mette in mezzo la testa di Maia a buttare fuori i 16 metri, le difficoltà di Moncada, ormai fatica a trovare insomma i movimenti giusti, spalle alla porta, lo sa benissimo, lo dicevamo anche l'entrata a Mattia Crocitorti, chissà che male nella ripresa l'entrata di Aieti possa permettere a Moncada di defilarsi sulla destra dove si trova più a suo agio. Ancora Losanna e da un paio di minuti sta mantenendo il possesso del pallone, siamo quasi a metà del primo tempo, non si è ancora sbloccato il risultato, c'è la spinta e soprattutto del fuorigioco di rientro di Jeannet, ravvisato dalla terna arbitrale, soprattutto dal primo assistente di Schneider, Marco Zürcher, che ha alzato la bandierina. Calcio di punizione già battuto del Lugano che manovra con Gergic, pallone sui piedi dello sbecco a Karimov, quindi a Papadopoulos, Bislini esattamente a centrocampo, l'apertura verso Cimignani, le finte su Soppi, ancora il crochet di Cimignani, palla a Bislini, c'è Jeannet che lo disturba e soprattutto gli porta via il pallone, lo lascia lì per Coné, Kozze all'indietro, il pressing di Beckham Castro per Mastil, attenzione Mastil stava per compiere fallo di Beckham Castro, però Mastil sta davvero giocando con il fuoco perché aveva ritardato il rilancio e Beckham Castro gli stava per portare via il pallone, poi ha allargato troppo il braccio e ha commesso fallo, ma l'algerino insomma sta davvero rischiando moltissimo con i piedi. Calcio di punizione che il numero uno della Losanna, anche se veste la maglia numero 90, la rilancia in direzione di Poti, quindi Quandredi si fa vedere, riesce a girarsi, sale anche Soppi sulla destra, larghissimo per Mendes, non trova spazio, quindi è costretto a tornare all'indietro verso Jute, Mastil fuori dalla propria area di rigore, scambio con Asso, c'è Moncada in mezzo e poi Jute che sbaglia completamente il controllo, lo stop. Rimessa per il Lugano in zona offensiva, Cimignani all'indietro per Del Croix, Laitiano per Bislimi e si torna indietro verso Mai, ancora Gheorghiç, la finta su Kone verticalmente per Bislimi, l'imbucata per Beccancastro, il controllo Franco Bollato sempre da Cozza, l'apertura sempre per Cimignani, Dos Santos tra le linee, il tacco, non si chiude la triangolazione, adesso Pia aveva capito tutto, si porta il pallone quasi in corner, rilancia in rimessa laterale, lo stesso Mattia Crocitorti che dà il pallone per accelerare i tempi di gioco, sbaglia Bislimi, attenzione al tentativo di ripartenza della Losanna con Jeanne, scatta di là velocissimo Poati, mai riesce ad intervenire in collaborazione con Karimov che era stato un po' preso alla sprovvista dallo scatto di Poati, poi in collaborazione appunto con mai intervenuto, ma ancora Losanna, attenzione Mendes, punta del cuore Mendes, la conclusione, la parata di Fombalmos, parata non complicatissima ma è andato a terra in tempo per intercettare questa conclusione di Mendes con Del Croix che non è riuscito a togliere lo spazio di tiro al proprio avversario della prima parata del confronto al 24esimo, anzi il 25esimo del primo tempo. Mendes che impegna Fombalmos.
0: Sì, con un Lugano non messo benissimo, con un Lugano no, forse un po' leggerino, dunque deve evitare appunto proprio il Lugano di far entrare in partita il Losanna, perché come stavamo dicendo e ad immagine anche di quello che vedo nel mio video, non c'è praticamente nessun giocatore al di là del centrocampo vodese della Losanna, dunque un Losanna che lascia giocare, che soprattutto rimane lì a riccio e poi vuole approfittare di questi svarioni della formazione bianconera, quello che appunto non deve fare la formazione di Mattia Crocitorti, che ha completamente il pallino del gioco in mano. Nel frattempo non è cambiata la situazione a San Gallo, sempre San Gallo in vantaggio 1-0 contro Basilea.
1: 0-0 anche qui, anzi 0-0 qui a Losanna tra i padroni di casa e la formazione ticinese che comanda la classifica. Bislimi con Dos Santos che qui è stato credo furbo, c'è stato il fallo di Jute, Dos Santos aveva buttato il pallone in fallo laterale, ha subito fallo, Jute ha provato a protestare, Schneider gli ha detto occhio che sei già ammonito e quindi il difensore del Losanna ha subito smesso di protestare. Forse un tocchettino c'è, Dos Santos forse ha accentuato un po' le conseguenze del contrasto. Mai alza la testa, il difensore tedesco, poco movimento in avanti e quindi c'è Gheorghiç, movimento ad accentrarsi di Cimignani che permette a Del Croix di ricevere palla sulla sinistra, ancora Del Croix torna all'indietro non avendo trovato sbocchi in avanti, Bislimi ancora mai nel cerchio di centrocampo, pallone e prova a dare un'accelerata al pallone Bislimi lanciando in avanti a Dos Santos, va sul fondo e poi le corner con l'arrivo di Soppi e una situazione in cui Dos Santos è stato bravo a guadagnare il massimo possibile perché il pallone era un po' troppo lungo, lui ha fatto bene a tenerlo in campo, a rimorchio è arrivato Soppi che non è stato a sua volta furbissimo e ha mandato la palla in corner, il secondo per la formazione bianconera, mentre a seguire questa partita Losanna c'è anche l'assistente di Gerardo Seoane, il ticinese Matteo Vanetta che appunto abbiamo addocchiato in tribuna dietro la nostra postazione di commento, gli occhi però tornano sul campo con Gheorghiç a battere, c'è Jute che manda fuori dall'area anche in collaborazione con Soppi, Lugano che rimane in attacco, la rimessa affidata a Cimignani, c'è stato un attimo di attesa perché Schneider voleva ricevere comunicazione dal VAR perché la palla che era arrivata addosso a Soppi forse era stato toccato con il braccio, comunque a mio modo di vedere era aderente al corpo. Il cross di Papadopoulos in mezzo, colpisce di testa Moncada che impegna alla parata Mastil, un tuffo plastico come si diceva una volta, incredibile davvero l'elasticità nello stacco da parte di Moncada che impegna per la prima volta seriamente Mastil con questo colpo di testa che ha costretto il tuffo sulla destra. Ancora Cimignani mette in mezzo, la deviazione mancata nell'area piccola di Moncada, ha fatto partire una sorta di tiro cross Cimignani, si è lanciato anche lui in scivolata Moncada, non è riuscito a deviare in gol perché la palla l'ha toccata troppo potente, è finita sui cartelloni pubblicitari. Comunque Lugano che pian piano sta alzando il proprio baricentro, due occasioni nel giro di un minuto a ridosso della mezz'ora del primo tempo.
0: Si è mancato un non nulla appunto a Moncada in questa deviazione, e dicevi anche a giusta ragione, impressionante Moncada nel salto appunto che ha permesso stavo guardando il video, sembrava che Losanna si stesse rendendo pericoloso, no, stavo dicendo impressionante lo stacco di Moncada, sì. All'indietro è riuscito ad imprimere ancora forza a questo pallone, davvero un giocatore completo, e mi associo a quanto dicevamo io e te, non so più quale partita, insomma io anche lo preferisco quando riesce comunque a non avere le spalle alla porta per lasciare andare i cavalli, però davvero un giocatore che è in crescita.
1: Moncada proprio sul pallone, sul centro sinistra, lo gestisce bene evitando il recupero di Mendes, quindi Gheorghiç si va dalla parte opposta dove c'è Karimov. Siamo ormai giunti alla mezz'ora del primo tempo, 0-0 il punteggio. Oltre alla potenza di testa, Moncada era riuscito anche a indirizzare a fil di palo il pallone, ha dovuto impegnarsi Mastil per lanciarsi in tuffo. Ancora Bislimi, largo sulla sinistra, riceve il supporto di del Croa, Cimignani di prima e poi il tentativo di cross basso di Cimignani che è finito sugli stinchi di SOP con le mani. Lo stesso Bislimi lascia la battuta a Cimignani. Non può servire del Croa marcato, quindi nelle vicinanze per Bislimi, mette a terra la palla Cimignani, trova un pertugio per servire Dos Santos in mezzo a due, l'appoggio ancora per Cimignani, controllo con la suola, il cross ribattuto dal piede di Mendes, anzi non era Mendes ma è Coné. Ancora Cimignani, lato corto dell'area di rigore, lascia a Bislimi, chiuso, preferisce dare respiro tornando lì indietro verso Lucas Mai nel cerchio di centrocampo. Papadopoulos, ancora Mai, è ben organizzato il Losanna in fase di non possesso, ora non si capiscono Bislimi e Del Croa, preso in contromovimento, ha provato a tenere in campo il pallone ma poi lo ha messo in out con le mani, e Soppi all'indietro per So, il pressing di Moncada e poi Mastil che rilancia nella zona di Molebe e poi la conclusione da 50 metri tentata da Papadopoulos. Forse c'è stato un tocco di un giocatore della Losanna in deviazione perché Mastil ha provato a tenere in campo la sfera, finita invece in fallo laterale a ridosso della bandierina non c'è stata una deviazione, ma con le mani SOP che ha provato a rubacchiare una decina di metri, l'arbitro però ha detto no, devi andare più in profondità proprio vicino alla bandierina del corner a battere questa rimessa laterale, consentendo a Lugano di provare a chiudere il Losanna. Riesce però a districarsi molto bene Coné, anche se arriva Karimov ad intercettare il pallone, ha voluto calciare al volo dai 18 metri, ha svirgolato però con il destro senza creare particolari preoccupazioni all'estremo difensore della Losanna che ora viene richiamato dall'arbitro, ovvero c'è l'arbitro che ha fatto partire il conto alla rovescia, rimessa battuta lunga da Mastil, c'è Papadopoulos perentorio con il petto, poi Gheorghiç prolunga per Cimignani, Dos Santos riesce a girarsi 30 metri, Dos Santos in posizione centrale e poi c'è il fallo di So, cartellino giallo, credo che non lo tolga nessuno, stava per preparare il tiro Dos Santos, altro ammonito in casa Losanna, due difensori su tre ammoniti. e quindi quando sono passati 33 minuti il Losanna dovrà avere ancora più cura e attenzione negli interventi difensivi. Buona iniziativa di Dos Santos, che una volta è riuscito a girarsi e puntare la palla ha creato un po' di scompiglio e soprattutto è andato a procurarsi un'occasione propizia con questo calcio di punizione da posizione centrale. Siamo a un metro dalla riga della mezzaluna fuori dall'area di rigore del Losanna. Ci sono tre giocatori, Bislini potrebbe calciare di potenza, Gioric con il destro oppure Cimignani col sinistro. Cinque uomini in barriera chiesti da Mastil, si allontana però Bislimi, rimangono solo Gioric e Cimignani. Vediamo chi dei due calcerà questo calcio di punizione. Parte Gioric sopra la barriera, direzione la parata di Mastil, gran tuffo da parte dell'algerino, pallone non potentissimo però aveva preso una direzione insidiosa con credo una deviazione della barriera ed è andato a togliere la palla dagli incroci Mastil. Occasione per il Lugano su calcio di punizione, la paratona di Mastil. Il corner però anche del Lugano, pallone alto, palla rimane lì e poi la zampata di Delcroix e arriva l'1-0 della Lugano, segna anche Delcroix in questo avvio stagionale. Sono 14 marcatori della Lugano, mancava solo lui, lo dicevamo, tra i tre difensori in campo oggi, e c'è lo zampino anche di Papadopoulos con questa palla che è rimasta lì, è riuscito a calciarla, a ribadirla nuovamente in mezzo all'area e c'è poi arrivato il mancino di Delcroix in mischia a mettere alle spalle di Mastil. 12esima rete nel primo tempo della Lugano, ma soprattutto il vantaggio bianconero qui a Losanna a 10 minuti dalla fine del primo tempo. Losanna 0, Lugano 1.
0: Come ad inizio stagione, qualche gol da palla ferma che non guasta mai, era un po' un problema della formazione bianconera negli scorsi campionati. Anche fortunato qui il Lugano, perché il pallone è rimasto lì, anche colpito il braccio di Papadopoulos che era ovviamente contro il proprio corpo, è arrivato Delcroix, tra l'altro un cross di Beccancastro che sembrava non scendere più appena è partita sì. La palla, ho detto è già arrivato l'inverno insomma con la neve, e invece no, alla fine probabilmente era uno schema anche lì, però Papadopoulos lasciato solo dal Losanna, quindi buon per il Lugano. Adesso vediamo come cambierà anche l'inerzia di questo confronto.
1: Molebe che sguscia via sulla sinistra a Karimov, poi a Fombalmos che in qualche modo è riuscito a catturare questa palla che forse era stata sfiorata con i tacchetti da Jeannet. Karimov è già la seconda volta che si fa prendere però un po' in velocità, deve porre maggiore cura nel posizionamento lì sulla destra. Bislimi, intanto Lugano si rilancia subito con Beccancastro già nel metacampo della Losanna, tiene in gioco il pallone nei pressi della linea dell'out, quindi mai Gioric, c'è spazio per Cimignani che potrebbe ricevere, si passa invece verso Delcroix prima di raggiungere Cimignani che ora è chiuso da Soppi. Di nuovo Delcroix, Gioric, Delcroix e mai. Il lancio di Mai a cercare Bislimi con il petto per Moncada sui 25 metri, finta la conclusione, Moncada porta la palla sul destro, conclusione che finisce a lato di un metro dalla porta di Mastil, ma anche in questo caso insomma dà proprio l'impressione di avere proprio la voglia di segnare tipica di un attaccante. Moncada non si perde tanto in numeri
0: di rigori di dribbling, come diceva il esatto. Nostro amico ed ex collega Armando
1: esattamente Cervo. Qui ha visto l'opportunità di andare al tiro dei 18 metri, non si è fatto pregare, poi la mira non è stata quella delle migliori occasioni, ma insomma Moncada sempre molto pericoloso. Tanto Gioric riguadagna il possesso palla a centrocampo, l'apertura per lo scatto di Beckham Castro che riesce a tenere in gioco il pallone tra la linea dell'out e quella del lato corto dell'area di rigore, lì indietro l'appoggio di Karimov, quindi Bislimi centralmente verso Gioric, ancora Bislimi, si torna verso la parte ombreggiata dello stadio, ovvero a sinistra. Cimignani Bislimi e serie di passaggi che coinvolgono in questa azione anche del Croazia Gjurgic. Bislimi si promuove in avanti addirittura Gjurgic. Dos Santos protegge bene palla. Lugano ora in fiducia, il tocchettino verso Gjurgic di Bislimi, la scivolata di Esoppi, qui furbo Gjurgic. Sopira, a mio modo di vedere, è intervenuto in scivolata in maniera regolare, si è lasciato un po' andare Gjurgic, ha guadagnato un calcio di punizione il Lugano ed eccoli lì i tre difensori, Mai Papadopoulos e Del Croix, che si spostano nell'area di rigore del Losanna per cercare di creare ancora un ulteriore pericolo su palla ferma con ancora Beccancastro che potrebbe battere col mancino. Rimane in zona però anche Gjurgic, due uomini a protezione dell'entrata dell'area di rigore in barriera della Losanna logicamente, e questa volta è Gjurgic a mettere lì in mezzo, tocca di testa Papadopoulos che non riesce però a girare al meglio il pallone, finito sul fondo. 39esimo che sta per scadere qui a Losanna, il Lugano è in vantaggio, ormai è una cosa abituale in questo avvio di Super League 2026-2027, 1-0 rete di Del Croix.
0: Del Croix che ha ottenuto la sua seconda rete con la maglia del Lugano. Sono andato a vedere, la prima l'aveva segnata ed unica sin qui nel 3-1 contro il Lucerna nella sconfitta del Lugano nel marzo del 2026. Non è cambiata la situazione sull'altro campo, o quantomeno prima che andassi a spulciare appunto le statistiche di Del Croix, confermo con il San Gallo sempre avanti 1-0 grazie a Baldi al Santiago Park di Basilea contro la formazione renana. Ricordo il 2-1 sempre esterno del Thun con il Vaduz, mentre in Italia si sono concluse le due partite del 15, 2-0 del Frosinone contro il Como e 2-1 del Parma contro il Genoa. Next stop alle 18 Juventus-Atalanta, a te Paolo per il finale di questo primo tempo a Losanna tra la formazione vodese e i bianconeri del Lugano.
1: 5 minuti all'intervallo, probabilmente ci sarà un minuto aggiuntivo di recupero visto che a metà primo tempo erano entrati i medici del Losanna per sincerarsi delle condizioni di Mastil. Lugano in possesso del pallone ormai, attenzione però sbaglia Mai, possibilità per Mendes, anzi è Molebe che si defila sulla sinistra, entra nel rigore, mette nel mezzo, si gira Jeannet, c'è la zampata di Del Croix, poi c'è la conclusione di Quandredi che è partita molto secca, molto potente, ma è andato a colpire Jeannet che era rimasto a terra dopo un contrasto non irregolare, perché Del Croix è intervenuto sul pallone nell'impedire appunto a Jeannet di calciare a rete, quindi anche un pizzico di fortuna in questo caso per i bianconeri, perché Quandredi che poi si è disperato e ha fatto partire davvero una conclusione molto molto interessante, bella attesa, raso terra, calcio di punizione per questo fuorigioco del giocatore della Losanna che era rimasto a terra, Jeannet, calcio di punizione che Fombalmos si occuperà di battere tra qualche istante. Riposiziona il pallone guadagnando un metro, portando la sfera praticamente al limite dell'area di rigore, fa salire i compagni. Non c'è il conto alla rovescia in questo genere di situazioni. C'è Jute che sovrasta di testa Moncada, Soppi in avanti. Intervento di Del Croix, poi a Cimignani affrontato da Coné in maniera fallosa, a mio modo di vedere, una trattenuta piuttosto vistosa con le due mani. L'arbitro lascia correre con Mendes che prova a puntare Del Croix. Con l'esperienza Del Croix riesce a mettersi tra pallone avversario e poi a servire anche Dos Santos. Gjurgic e Del Croix, soluzione lunga per Moncada, salta di testa a prolungare la sfera dove però alle sue spalle non c'è nessuno con la maglia bianconera, c'è invece Esso che serve Cozza sulla sinistra, questa volta nella parte soleggiata dello stadio. Davvero è curioso come la metà di destra è tutta al sole, la metà di sinistra è ombreggiata in questo momento della partita. Attenzione ancora a Losanna, pericoloso con Mendes, lato corner di rigore, mette nel mezzo dove c'è Bislimi a pulire la propria area di rigore e a mettere in fallo laterale. 2 minuti e mezzo lo scadere del primo tempo. Soppi sul pallone all'indietro per Quandredi, la finta su Moncada ma non guadagna metri, ancora all'indietro per Jute, si fa vedere Coné sui 35 metri, apre però corto per Poitin, capisce tutto, intercetta Karimov, porta palla nella metà campo avversario l'Uzbeko, poi evita ancora Coné, c'è Beccancastro a offrirsi come soluzione di passaggio, proprio così, ma siamo già centralmente verso Dos Santos, corto il suggerimento per Cimignani, anche in questo caso capisce tutto Soppi e poi Dos Santos recupera in scivolata, rimessa con le mani per la formazione vodese. Soppi, Quandredi.
0: Sì, Dos Santos che è sempre più prezioso in fase di di recupero palla che non quando deve trovare forse una soluzione, insomma anche quest'oggi sì, nella media degli altri, però sì, gli manca ancora quel guizzo che lui ha nelle corde, perché è tecnicamente molto forte.
1: È una partita un po' altalenante, sta passando minuti anche in altre gare, passa minuti in cui fa vedere delle cose belle, poi anonimo per magari una decina, poi ancora una bella intuizione, poi qualche errore, insomma deve trovare un po' di continuità a livello proprio all'interno dei 90 minuti, anche se poi 90 minuti non li gioca mai, perché spesso e volentieri è uno dei primi cambi operati.
0: È per quel motivo lì che dici tu.
1: sì, probabilmente sì, è vero che poi a livello dalla tre quarti in su Lugano ha anche tante opzioni, quindi è giusto sfruttarle tutte.
0: Una volta ce l'aveva l'opzione davanti Lugano Chiarazzella, che ha trovato 1-1, dunque Basilea 1, San Gallo 1 su rigore.
1: Tanto si lotta a centrocampo, viene travolto Moncada alle spalle da Soo, le urla di dolore da parte di Moncada, colpito alla nuca ma riesce comunque a rialzarsi il giocatore honduregno. 2 minuti di recupero segnalati in questo momento dalla lavagnetta del quarto uomo Logan Berchier. 1-0 il punteggio in favore della squadra capolista della Super League, vale a dire il Lugano. Gheorghiç all'indietro un po' corto per Del Croix, attenzione, si fa ribattere il tentativo di rilancio da Mendes, poi riesce a recuperare in qualche modo con la sua andatura che sembra sempre molto lenta, poi però Del Croix gioca anche di esperienza a mettere il corpo davanti all'avversario e ad evitare anche questo pericolo, ma Lugano che è già dalla parte opposta con Dos Santos, Gheorghiç, Bislimi, quasi un minuto dei due di recuperi si è già esaurito, Papadopoulos il traversone in mezzo alla rigore, c'è So con il petto e Cozza che rilancia in avanti senza badare alla zona in cui far finire il pallone, e in quella zona c'è solo Mai che ha già servito Bislimi. Mai, ora Lugano che cammina in attesa del fischio dell'arbitro a mandare le due squadre all'intervallo. Del Croix, Dos Santos a sinistra, si accentra la scivolata di Soppi, perde palla Dos Santos, poi al rilancio Del Croix, Moncada che però è intervenuto fallosamente su Jute, fallo ravvisato dal direttore di gara. Vedremo se ci sarà spazio e soprattutto tempo per costruire in casa vodese un'ultima azione offensiva. Jute con un po' di ritardo batte la punizione cercando compagni liberi sul fronte offensivo, non è il caso, quindi si torna indietro verso Esso, ma l'arbitro dice che non c'è più tempo in questa prima frazione, le due squadre vanno alla pausa con il Lugano direi meritatamente in vantaggio per 1-0, rete di Del Croix al 35esimo. Studio.
0: Grazie Paolo Laurenti, che ritroveremo tra 15 minuti, il tempo di ascoltarci un po' di buona musica a partire dai nostri Gotthard.

0: È tutto pronto a Losanna per la ripresa del secondo tempo della sfida tra il Losanna e il Lugano. Primi 45 minuti che hanno visto i bianconeri in vantaggio 1-0, ma ritroviamo la voce di Paolo Laurenti.
1: Aggiungerei forse quasi passeggiando, perché il Lugano insomma non ha dovuto spingere come dei forsennati per essere in vantaggio 1-0. Lugano che è rientrato dagli spogliatoi con gli stessi 11 che avevano finito il primo tempo, quindi Fombalmos in porta, Papadopoulos, Mai, Del Croix in difesa, centrocampo Dos Santos, Gheorghiç, Bislimi, a destra Karimov, a sinistra Cimignani, poi Beccancastro e Moncada a reggere le sorti del reparto offensivo. Un cambio invece già in casa Losanna, fuori un impalpabile Jeannet, dentro l'ivoriano Seydou Traoré. Losanna, partita o secondo tempo per meglio dire, iniziato da 50 secondi. Intanto Karimov forse un colpo alla bocca, si lascia andare ma deve rialzarsi perché il gioco prosegue con Mai che di testa mette in corner. Qui però Karimov non deve lasciarsi andare, visto che Losanna stava per attaccare. Si è rialzato infatti prontamente il giovane uzbeko. Corner per i vodesi, il primo del confronto per la formazione che occupa l'ultimo posto della classifica. Schneider, direttore di gara, va a redarguire Bislimi e Coné, con quest'ultimo che prova a disturbare Fombalmos. Quandrei ribatte in mezzo alla rigore, non colpisce Papadopoulos, palla che rimane lì, Cimignani protegge la sfera con il petto consentendo a Fombalmos di intervenire con le mani. Poi il rinvio lungo per lo scatto di Moncada, Moncada supera un avversario, Moncada in area, poi ci arriva a mettere lo zampino Soppia, mettere in corner. Qui gran lancio di Fombalmos, ma davvero grande scatto di Moncada che era riuscito a rubare il tempo inizialmente a Soppi, che poi tagliando in mezzo è riuscito a deviare a sua volta in corner. Comunque rapido ribaltamento di fronte, sfruttando proprio le caratteristiche, la caratteristica principale di Moncada, vale a dire la velocità. Il corner che batte corto Gheorghiç per Castro, il cross col mancino a testa di Del Croix, raddoppio, il Lugano raddoppia, salta tutto da solo Del Croix e riesce a infilare di testa un gran bel colpo di testa facilitato dal fatto di essere solo, e dopo meno di tre minuti il Lugano è già sul 2-0, sfruttata ancora una volta una palla ferma e soprattutto un altro bel cross di Beckham Castro. Lugano 2, Losanna 0.
0: Ancora una volta però dicevi giustamente come Papadopoulos in occasione del primo tempo, Del Croix completamente libero, poi vabbè bisogna andare a prenderla quella palla, bisogna metterla laddove l'ha messa il difensore bianconero. Dunque inizia nel migliore dei modi questo secondo tempo per la formazione bianconera, in piena gestione fondamentalmente da qualche partita, perché lo ricordiamo il San Gallo era stato battuto 5-1, San Gallo che è sull'1-1 a Basilea. Si è iniziato a giocare anche qui il secondo tempo, siamo al 48esimo minuto di gioco. Dunque Paolo, il migliore inizio insomma possibile adesso sul doppio vantaggio, dovrà per forza di cose aprirsi il Losanna e poi si potrebbero creare appunto gli spazi per Moncada, come abbiamo visto prima in occasione dell'azione che ha portato poi al calcio d'angolo di Soppi e alla rete di Del Croix.
1: Esattamente, davvero un inizio di ripresa ideale per la formazione bianconera, che ha aumentato il proprio vantaggio, come detto 2-0, doppietta di Del Croix. Karimov arriva sul pallone, poi Bislimi, il lancio in avanti per lo scatto di Beccancastro che ha corso senza vedere il pallone sperando di trovarselo davanti, lo ha anticipato Cozza che ha messo in fallo laterale. 5 minuti trascorsi in questo secondo tempo, Lugano ormai lo si può dire in fuga in testa al campionato, sono al momento 6 i punti di vantaggio sulla coppia inseguitrice Jambois-Sion. Il fallo ora su Gheorghiç, cartellino rosso per Coné, quindi intervento sulla caviglia a gamba troppo alta da parte di Conè. Urs Schneider non ci ha pensato due volte ed ha estratto il cartellino rosso ai danni di Anto Gjergic. Eh sì, con i tacchetti, prima con la punta ha toccato la gamba destra e poi con la suola e i tacchetti la gamba sinistra. Intervento a gamba tesa, come si diceva una volta. Cartellino rosso per Conè. E se il 2-0 aveva messo in discesa la partita per il Lugano, la superiorità numerica insomma favorirà maggiormente la formazione che sta conducendo per 2-0. Espulso Conè al settimo della ripresa per questo fallaccio su Gjergic, che fortunatamente però non ha rimediato gravi conseguenze, si è rialzato. Ma non è il primo intervento di questo tipo punito dagli arbitri. Intanto calcio munizione che Gjergic batte verso il lato corto della rigore, dove c'è Karimov, serie di dribbling, poi la cross, un secondo palo, il gol, tripletta di Delcroix, ancora di testa, Tris del nazionale di Haiti, altro bel traversone, altro bel cross e soprattutto altro ottimo inserimento di Delcroix, tripletta per il giocatore di Haiti. E direi che possiamo quasi decretare chiusi i giochi al settimo della ripresa qui a Losanna. Lugano 3, Losanna 0 e Losanna anche in inferiorità numerica.
0: Chiamatelo Del Trois, come si direbbe da quelle parti, non solo per il numero che bello ha sulla sua maglia. Del Trois, davvero clamorosa questa tripletta, questa di potenza sempre di testa, con ancora una volta per la formazione vodese passiva, e adesso davvero rischia l'imbarcata il Losanna, perché con l'uomo in meno anche a livello così diciamo di fisico, di corporeo, insomma non si vede come possa questa squadra ritornare in questa partita. Adesso Lugano, che avrà sicuramente vita facile, e verosimilmente anche Mattia Crocitorti darà la possibilità a un qualche giocatore forse anche di rimettere qualche minuto nelle gambe, penso soprattutto a Carbone o ancora a Kendussi o ancora a Marques, tra l'altro fresco di rinnovo contrattuale. A te.
1: Tanto ammonito Beckham Castro, è il secondo giallo sul conto del Lugano, il primo nel primo tempo lo ha estratto l'arbitro in direzione di Cimignani. Sì, un Losanna che pagherà l'inferiorità numerica a livello fisico, ma evidentemente il risultato influirà anche proprio sul morale e sulla tenuta mentale degli avotesi, che comunque provano a replicare con Quandredi, poi il neoentrato a Touré, lato corto del rigore, il tentativo di cross va a disturbarlo anche un compagno, Mendes, poi i 16 metri dei Lugano vengono liberati, Moncada prova ad inseguire il pallone, ancora Quandredi si fa vedere e scambia in triangolazione con Molebe, quindi Soppi largo il pallone per Mendes, la finta, ancora Soppi, limite dell'area di rigore, tenta il traversone, ribattuto da Dos Santos, palla che rimbalza ma viene poi catturata da Fombalmos prima che finisse in calcio d'angolo. Losanna che ha già pronto anche altri due cambi alla prossima interruzione. Per il momento viene richiamato Aieti e forse anche Zanotti, sì, che vanno a svestire la tenuta da riscaldamento per indossare la maglietta, quindi Aieti e Zanotti faranno la loro comparsa sul campo tra non molto, quando siamo al decimo della ripresa, sul risultato di 3-0 per il Lugano grazie alla tripletta di Delcroix. Tanto Cimignani, la torre del rigore per Bislimi, all'interno del rigore sbaglia il suggerimento per Dos Santos, che aveva già caricato il destro per andare alla conclusione. Tanto Bislimi che strattona Quantredi beccandosi un cartellino giallo, poteva anche risparmiarselo Bislimi questo fallo e questo cartellino giallo, forse da sfruttare in altre occasioni, in partite magari più tese e concitate. Qui è un po' un regalo. Intanto, come dicevo, due cambi in casa Losanna. Lasciano il campo Mendes, Molebe, dentro Butler Oyedeji.

0: No, è Beckham Castro che lascia il proprio posto ad Aieti, permettendo così, Davide, a Moncada appunto di andare sulla
1: destra, da dove ci piace, dove
0: esattamente. Intanto era sì, Mendes e Molebe che in casa Losanna hanno lasciato il posto a Butler, Oyedeji e a Florent Mollet. Il gioco è ripreso, tanto Papadopoulos che è rimasto a terra dopo un duello aereo si tocca la bocca, poi visto che l'arbitro ha lasciato correre, ecco che si rialza, non prima di aver mandato a quel paese il primo assistente lì nelle vicinanze. Il gioco però è sempre in possesso del Lugano, Dos Santos per Del Croix, quindi Moncada che si è abbassato per ricevere il pallone prima di scattare in avanti. Si passa ancora da Mai, malinteso tra Del Croix e Bislimi, con Del Croix che comunque riesce a tenere il pallone. I giocatori del Losanna evidentemente evitano di pressare alto, visto che sono con l'uomo in meno. Zanotti va a guadagnare un fallo a centrocampo. Lugano che sta per conseguire il 18° risultato consecutivo utile, frutto di 14 vittorie, questa compresa, anche se c'è oltre mezz'ora da giocare, e 4 pareggi, e sarebbe il record storico del club. Prima Crocitorti condivideva il primato con Jacobacci, arrivato a 17 anche lui, e ora in testa alla classifica di questo record c'è solo Mattia Crocitorti. Ora però non bisogna calare nella concentrazione, errore di Del Croix che permette a Oyedeji di andare in area di rigore, tentare di servire Mollet, capito tutto Gheorghe, cioè che rimette un po' di ordine aprendo il gioco sulla destra per Karimov, che è rimasto a destra con Zanotti che invece è andato a giocare a sinistra. Papadopoulos per Moncada, una triangolazione ad ampio respiro, Moncada prova ad entrare in area, suggerimento nel mezzo, palla lunga, ci arriva Mastil con Aieti che per un non nulla non stava per deviare in porta, con Mastil che si lamenta per una posizione di fuorigioco proprio di Aieti. Buono l'intervento qua del portiere algerino del Losanna, e altrettanto buono era il cross dalla destra di Moncada, che non ha fatto l'egoista, avrebbe potuto puntare l'area di rigore e cercare una soluzione magari personale, ha visto in mezzo il compagno che era ben piazzato, pericolo sventato da Mastil, ma ancora Lugano in una sorta di accerchiamento ora del blocco basso losannese. Zanotti, Bislimi, siamo esattamente all'ora di gioco, 3-0. Facile ricordare i marcatori perché è solamente uno, tripletta di Del Croix al 35° del primo tempo e poi al terzo e al settimo della ripresa, ancora monologo bianconero, Gheorghic poi sbaglia e rilancia scagliando con un gesto di stizza il pallone in fallo laterale Butler Oyedeji. Pallone già in campo, Papadopoulos, all'indietro per Mai, quindi ancora Papadopoulos, prova a sganciarsi Karimov, poi torna sui suoi passi, ma lo scambio del pallone avviene tra Papadopoulos e Gheorghic. Cioè siamo già dalle parti però di Del Croix, che è salito a sinistra, c'è anche Zanotti a partecipare, sulla tre quarti Bislimi, Gheorghic, si torna a destra, Karimov, prova a puntare Poitier, serie di giochetti con le gambe, l'appoggio all'indietro per Papadopoulos, nuovamente si passa verso Gheorghic, evidentemente partita che ha perso insomma anche qualche motivo di interesse, il traversone di Zanotti ed arriva la zampata di Aieti e gol del 4-0. Aieti firma anche in questa partita, 4-0 il punteggio con Aieti per la terza volta da subentrante, già 3 gol, quindi davvero un acquisto che più azzeccato non si poteva in casa bianconera.
1: Non è forse fuori scusa autogol, stavo riguardando, mi sa che è so, non so se è la possibilità di avere un monitor, ma mi sa che è autogol alla

0: fine.
1: Sì, probabilmente sì, ho visto Aieti, in effetti non è che ha esagerato con l'esultanza, e quindi potrebbe trattarsi del secondo autogol in favore della Lugano in questa stagione, quando siamo al 17° della ripresa, una partita che ormai ha esaurito, prima dicevo che stavano andando a scemare i temi di interesse, credo che ormai li ha esauriti tutti, non resta che attendere il 90°, 4-0, altra goleada della formazione bianconera, sempre più in testa alla classifica. Lugano che è salito anche al secondo posto della classifica per quanto riguarda il miglior attacco, quello più produttivo è dello Young Boys con 31-27 al momento, il Lugano che vanta però per distacco la miglior difesa, solamente 7 reti, nessun'altra squadra di Super League è al di sotto delle 10, la seconda miglior difesa era del Losanna che ne aveva subiti 11, ebbene oggi ne ha dovuti insaccare ben 4.
0: Insomma, Paolo, c'ero già presente in studio, non per dire che sono io che porto fortuna, ma comunque contro il San Gallo nel 5-1 con Omar Meshel avevamo messo un po' di musica, allora torno a vestire panni del DJ, come aveva detto simpaticamente il nostro collega, allora Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Goya. Cosa so?

0: Francisco de Goya, uno dei pittori più importanti spagnoli, conosciuto soprattutto per aver raccontato a modo suo, in maniera spesso inquietante, sia la società del suo tempo, sia gli aspetti più oscuri della natura umana. Insomma, a proposito di pittori, questo Mattia Crocitorti è proprio un bravo pittore, eh? Insomma, il suo quadro sta venendo bene.
1: Sì. Sta dipingendo insomma la sua Gioconda, che è il Lugano in testa alla classifica con 6 punti di vantaggio sulle prime inseguitrici, in vantaggio quest'oggi nell'assolato pomeriggio losannese per ben 4-0. Ribadiamo i marcatori: tripletta di Del Croix e autogol di Asso. Confermo insomma quanto appunto avevi detto, un Lugano che ha preso largo nel corso della ripresa, facilitato anche dall'espulsione all'assesto di Cone, al sesto della ripresa, per un brutto intervento sulle gambe di Gergic, mentre il Lugano ha pronto altri 2 cambi dopo aver inserito già Aieti e Zanotti, che hanno preso il posto di Castro e Cimignani. Sono pronti anche Kendusi e Marques, giocatore che, come ricordava poco fa David Conti dallo studio, è reduce dalla firma del contratto prolungato fino al 2029, giocatore che però insomma non è fortunatissimo dal punto di vista degli infortuni, spesso infatti si deve fermare per qualche acciacco, e dopo un mese dalla sua ultima apparizione, vale a dire contro il Maccabi nella sfida casalinga vinta dalla Lugano nella playoff d'andata contro gli israeliani di Conference League, torna ad essere a disposizione di Mattia Crocitorti, mentre la Lugano continua a far girare il pallone. Insomma, difficile che si interrompa il gioco, con il Lugano a fare una sorta di power play hockeyistico attorno al schieramento con 9 uomini di movimento a protezione dell'area di rigore, per non aumentare ulteriormente il passivo dei vodesi. A girare palla infatti Zanotti, Gergic orizzontalmente per Bislimi, prova Mollè ad uscire abbozzando un timido pressing, Papadopoulos, Bislimi. Siamo al 24esimo del secondo tempo, il cross basso di Zanotti, stava per deviare Aieti, poi ha pulito l'area di rigore Cozza prima che il pallone raggiungesse Karimov all'interno dell'area piccola. Ancora mai, quindi Bislimi, Papadopoulos, proseguono gli esercizi di riscaldamento a bordo campo per Marques e Kendusi. Infatti arriva anche il preparatore del Lugano dicendo continuate un po' a correre invece di rimanere lì fermi a bordo campo in attesa che il pallone esca o in attesa di un'interruzione, perché potrebbe volerci qualche minuto. Infatti è un continuo passarsi la palla a centrocampo il Lugano, il Losanna lì attento solamente a chiudere linee di passaggio per impedire delle verticalizzazioni. Papadopoulos e Mollè con un po' più di convinzione a fare pressing. Mai, l'autore della tripletta Del Croix, immagino la prima della sua carriera, vado così, la butto là visto che non ho in testa tutte le reti realizzate dal difensore haitiano. Insomma, non capita spesso che un difensore riesca ad insaccare per ben 3 volte in una sola partita il pallone alle spalle del portiere avversario. Si prosegue sempre in attesa che il pallone esca, sempre con Marques e Kendusi trepidanti a bordo campo per insomma partecipare a questa festa bianconera prima della lunga pausa delle nazionali, perché la Lugano poi tornerà in campo il prossimo 10 ottobre contro il Lucerna, con la Svizzera che diventerà protagonista della scena calcistica nazionale negli impegni di Nations League. Ricordiamo, Svizzera che è relegata, è stata retrocessa nel gruppo B, nella Serie B della Nations League e quindi, come ha affermato pochi giorni fa al momento delle convocazioni, Murat Yakin si punta a tornare nell'elite di questo torneo. La Svizzera che affronterà nel gruppo Macedonia del Nord, Scozia e Slovenia. Ora c'è un cross di Del Croix che è stato catturato in area di rigore con le mani del portiere algerino della Lausanne Mastil. Il rilancio lungo a cercare lo scatto di Touré, è in netto anticipo Mai, all'indietro per Fombalmos e direi
0: di aggiornare
1: o di vestire nuovamente le vesti di DJ.
0: Non dirmelo due volte. Il San Gallo però prima è passato in avvantaggio a Basilea grazie a Witzig, dunque un ex, o meglio diciamo uno che ha vestito la maglia della nazionale al pari di Ebislimi, come raccontavi tu Paolo, lì pronto ad un eventuale infortunio di un centrocampista della nazionale di Murat Yakin. Dunque San Gallo che si è riportato in avvantaggio 2-1 sul campo del Basilea. Abbiamo sentito una canzone italiana, allora adesso torniamo, sconfiniamo nell'inglese con Alex Warren e la sua nuova Emerald Eyes.

0: Non solo calcio in questa domenica pomeriggio, do velocemente anche un aggiornamento dal mondo del ciclismo, perché nel giorno del suo 35esimo compleanno Marlen Reusser ha confermato il titolo vinto un anno fa a Kigali, regalandosi il secondo oro nel cronometro femminile ai mondiali. Sulle strade di Montreal elvetica è andata in progressione per andare a cogliere la sua quinta medaglia iridata nella specialità, vanta in bacheca infatti anche due argenti e un bronzo, precedendo al termine dei 39,2 chilometri la britannica Beckstedt e la tedesca Koch, distanziate rispettivamente di oltre 40 e 45 secondi. Dunque festeggiano i colori rosso crociati e festeggia, anche se non è tempo di festeggiare perché manca una 15 minuti abbondante a Losanna al termine della sfida, il Lugano che Paolo Laurenti ha tutto sotto controllo. Non è successo praticamente nulla nel momento che abbiamo dedicato alla buona musica.
1: No, se non che finalmente sia Kendusi sia Marques sono riusciti ad approfittare di un'interruzione per entrare in campo, prendendo rispettivamente il posto di Bislimi, Kendusi, e di Karimov, con Zanotti che dunque è venuto ad occupare la sua fascia di competenza, la destra, con Marques ad andare evidentemente a sinistra. Poi non si è registrato nient'altro se non un corner battuto dalla Losanna, presa sicura alta da parte di Fombalmos, e insomma si sta solamente attendendo il 90esimo, come d'altra parte già da un quarto d'ora. Siamo infatti al 32esimo della ripresa, 4-0 il punteggio in favore della capolista di Super League, tre reti di Del Croix a cavallo dell'intervallo e poi l'autorete di Sow, che nel tentativo di anticipare una possibile deviazione sotto porta di Aieti ha invece deviato nella propria porta. Ancora Lugano che attacca con Aieti, evidentemente qualcuno cercherà anche della comprensibile gloria personale. Moncada non è riuscito con il Losanna tutto chiuso a trovare spazi per rendersi pericoloso. Kendusi recupera un pallone a centrocampo, sposta il gioco sulla sinistra dove interviene Marques di nuovo centralmente per Moncada. Quindi Marques, il cross sul secondo palo, non ci è arrivato perché non ha creduto potesse arrivare lì il pallone Zanotti, quindi palla che è finita sui cartelloni principali, sui cartelloni pubblicitari sul fondo. Matteo Crucidorti intanto, a differenza del collega Luca Elsner, è ancora in piedi a seguire le sorti di questa partita, invece totalmente sfiduciato l'allenatore del Losanna, squadra, lo ribadiamo, ultima in classifica in quello che quest'oggi è stato il più classico dei testa coda, la prima contro l'ultima, ed è come fotografa il risultato, finita o sta finendo secondo logica, mentre il Lugano si appresta a compiere anche il quinto e ultimo cambio. Credo possa entrare Gian Aydin, però aspetto di vederlo sbucare dalla panchina, mentre disimpegna con grande sicurezza il Lugano nella propria area di rigore. Gergic cede poi il pallone a Moncada, che ha campo per portare palla, entrare in quella avversaria di metà campo, prima di ricevere ancora l'aiuto di Gergic, Papadopoulos, Zanotti. Lugano che si affaccia sulla tre quarti offensiva, con Zanotti che deve fare attenzione al pressing portato da Nene, ultimo subentrato in casa a Losanna, gli porta via il pallone, poi però Losanna non riesce comprensibilmente a costruire nulla, con Amai che ha ancora qualcosa da dire lamentandosi verso il proprio allenatore. Manovra ancora di accerchiamento bianconera, sbaglia il controllo Dos Santos, a cui quest'oggi Crocitorti potrebbe concedere tutti i 90 minuti, ma come detto c'è Ghianaidin pronto ad entrare in campo per il Lugano. Vedremo se anche lui toccherà attendere diversi minuti prima dell'interruzione che permetterà ai bianconeri di compiere questo avvicendamento. C'è un fallo, anzi no, c'è la palla che finisce in out, è Gergic, quindi un po' di riposo, 10 minuti risparmiati al regista del Lugano. Anto Gergic lascia il campo al suo posto dentro Aydin. Tutto questo al 36esimo della ripresa, quindi a meno di 10 minuti dalla fine del confronto.
0: È cominciata la sfida in Italia tra Juventus e Atalanta, questo perché ovviamente a Basilea non è cambiata la situazione, con il San Gallo sempre avanti 2-1, 0-0 tra Juventus e Atalanta. Io direi, Paolo, la partita non sta dando più nessuno spunto, farei ancora un paio di minuti, poi volentieri torno a vestire i panni del DJ e poi così potremo concludere la sfida, magari già cercando di capire un po' cosa potrebbe succedere, qual è un po' il bilancio di questa prima esaltantissima parte di stagione. Dunque direi un paio di minuti a te di nuovo, forza e coraggio, perché la partita davvero volentieri non sta dando nulla e poi come detto torneremo ad ascoltare un po' di musica italiana e poi la finale da Losanna nella sfida appunto tra i padroni di casa e la formazione bianconera del Lugano. A te.
1: Il Lugano che trotterellando si sposta nella metà campo della Losanna, primi palloni toccati dal neoentrato Aydin, che ha rilevato esattamente il ruolo di Gergic quale regista della mediana. Ora attenzione alla penetrazione di Aieti in area di rigore, tenta la conclusione dopo essersi liberato di un paio di uomini, ma c'è Cozza che si immola per bloccare la conclusione ravvicinata appunto di Aieti. Ancora un cross che finisce in area di rigore della Losanna. Nene che anticipa Moncada, quest'ultimo poi commette fallo sull'avversario, arriva il fischio di Urs Schneider. Cozza che batte cercando di colpire Moncada che non si era allontanato dal punto di battuta, Cozza però non lo colpisce. Non vedo perché l'arbitro abbia fischiato l'interruzione, visto che il calcio in posizione in effetti è stato battuto, ma bisogna comunque ripeterlo. Mentre Crocitorti stavolta è lì a dialogare amabilmente con il quarto uomo, non ha nessun motivo per protestare in questa partita che tutto sommato davvero è filata molto, molto liscia. Un Lugano che ha accettato i ritmi bassi imposti dalla Losanna nella prima mezz'ora del confronto, poi quando ha deciso di accelerare ha sbloccato il punteggio, anche se su un'azione da palla ferma in mischia la zampata lì nell'area piccola di Delcroix, e poi da quel momento praticamente non c'è stato più Losanna in campo. Lugano ha preso in mano letteralmente le redini del confronto e dal rientro degli spogliatoi dopo la pausa la tripletta completata da Delcroix e soprattutto il cartellino rosso di Coné, insomma, hanno in definitiva chiuso la sfida che è proseguita con il risultato abbellito per il Lugano. Dall'autogol di Assò fa girare palla proprio il centrale di difesa del Losanna, che poi prova la verticalizzazione verso Traoré. In anticipo il buon lavoro di Zanotti, poi Aydin che sbaglia il suggerimento in avanti a cercare Aieti, quindi rimane nella metà campo offensiva, definiamola così, Losanna. Nenè che tenta la conclusione, qualche difficoltà per Fonbalmos che ha fatto rimbalzare il pallone sul petto prima di catturarlo in seconda battuta. Fortunatamente non c'era nessun avversario in grado di sfruttare il rimbalzo concesso, nemmeno fosse una portiere di hockey, il portiere dei bianconeri. E può pregustare uno shutout, tanto per insomma utilizzare un'altra espressione prelevata dal mondo dell'hockey. Nel calcio si dice insomma clean sheet in inglese, o in italiano evidentemente porta inviolata. Siamo a 5 minuti dal novantesimo. Losanna osserva i giocatori del Lugano che si passano il pallone, l'intervento falloso di Butler Odiaiegi su Moncada, calcio di punizione, lo seguiamo perché sale Mai e sale anche Papadopoulos, rimane in copertura Aydin. Kendusi col mancino è intenzionato a proporre il pallone in area di rigore per cercare la manita, un bel cross sul secondo palo, ci arriva Papadopoulos, c'era una deviazione di un avversario ma soprattutto Papadopoulos era scattato in fuorigioco, quindi nulla di fatto. 5 giri di lancette prima del novantesimo, per il finale però bisogna contare anche i tempi di recupero, vedremo se l'arbitro ne darà o in maniera comunque limitata, visto che la partita ormai da almeno mezz'ora abbondante non ha più niente da dire.
0: Bundabash in collaborazione con 8 Ohm e la loro L'importante

0: Siamo alle battute conclusive della sfida tra Losanna e Lugano, ma non solo, si sta giocando anche un'altra partita che chiude la nona giornata di Super League e il San Gallo ha preso il largo in quel di Basilea con la terza rete di Buchalfa, dunque 3-1 all'85esimo per i sangallesi e sempre 4-0 per il Lugano contro il Losanna. Non è successo nulla, lo dico io, anticipo quello che avrebbe detto Paolo Laurenti. Perché? Perché ti volevo fare una domanda. Si torna in campo tra 20 giorni contro Lucerna, è quasi un peccato insomma che si vada alla pausa dopo aver visto questo Lugano in questi primi insomma quanti mesi, 2 mesi adesso che ci sta deliziando.
1: Sì, però è stato davvero un inizio stagionale che è più positivo, come dicevi, non poteva essere per la formazione bianconera, che però ha spesso giocato ogni 3 giorni, una squadra di vertice, e sarà l'unica squadra di vertice della classifica di Super League ad essere impegnata nelle coppe europee, quindi questo potrebbe andare a vantaggio dell'avversario. Intanto solo 2 minuti di recupero, evidentemente vista la situazione ha prevalso alzo anche nella squadra arbitrale il buon senso, quindi fa bene anche un po' di riposo, ricaricare le batterie, perché poi quando tornerà in campo in ottobre il Lugano dovrà affrontare anche gli impegni di Conference League. È vero, non ci sarà più, finalmente lo diciamo con il grassetto maiuscolo, non più la trasferta anche quando giocherà in casa, finalmente potrà ospitare le partite europee nella nuova casa dell'AIL Arena, ma evidentemente anche lì si susseguiranno gli impegni ogni 3 giorni. Ricordo che in questa pausa delle nazionali saranno 4 giocatori bianconeri che risponderanno alle chiamate delle proprie selezioni. Sono Aglioschi con la Macedonia del Nord, Moncada con l'Honduras, Del Croix con Haiti, e poi c'è un quarto giocatore che mi ero segnato, Karimov, esattamente, con l'Uzbekistan. L'augurio è che tutti poi possano tornare integri dal punto di vista fisico. Ancora Lugano per questi ultimi secondi di partita, che prova la conclusione con Papadopoulos senza trovare però lo specchio della porta. Un Lugano dunque completamente in corsa per ogni obiettivo, quello di dichiarato di arrivare nelle prime 6 della Super League, insomma inizia a stare un po' stretto, perché ormai ha indossato i panni con 6 punti di vantaggio, anche se manca davvero un'eternità alla fine della stagione, però non può togliersi i panni di candidato principale alla vittoria del titolo. Poi evidentemente vincerlo è un altro conto, vincerlo effettivamente sarà una cosa complicata, ma evidentemente è uno dei candidati principali. Finisce qui, quarta vittoria in trasferta di fila, intanto i fischi del pubblico di casa per il Lugano. Solo Basilea e Young Boys negli ultimi 20 anni erano riusciti, ma soprattutto Lugano che ha collezionato il 18° risultato utile. Lugano che batte Losanna 4-0, tripletta di Del Croix e autogol di So, e Lugano, l'ho appena ribadito, primo in solitaria in Super League con 6 punti di vantaggio sulle prime inseguitrici. E ora buona pausa dal campionato a tutti, linea allo studio.
0: 25 i punti, grazie a Paolo Laurenti, 25 i punti del Lugano contro i 19 di Young Boys e Sion, che stanno facendo il loro egregio campionato, soprattutto il Sion, basti pensare appunto che i bianconeri hanno 6 punti in più dei Valsani per capire quanto stia facendo la truppa di Mattia Crocitorti. Poi al quarto posto, verosimilmente raggiunto dalla San Gallo, c'è il Basilea, visto che appunto non è ancora terminata il San Jacob, ma i sangallesi sono avanti 3-1 nel risultato. Il Lucerna è sesto con 12 punti. Lucerna che sarà appunto dopo la pausa della nazionale il primo ospite dell'AIL Arena il 10 di ottobre alle 20:30. Qualche giorno dopo il Lugano ospiterà nella prima giornata di Conference League la Stella Rossa, poi l'impegno di Coppa Coppa Svizzera con il Puy e poi la trasferta contro il Getafe e la trasferta a Thun. Tutto questo in praticamente 15 giorni, 1, 2, 3, 4, 5 partite. Dunque, come diceva Paolo, ogni 3 giorni un impegno per la truppa di Mattia Crocitorti, che spera appunto che i suoi giocatori non si infortunino in nazionale, ma soprattutto anche che spera di ritrovare qualche giocatore acciaccato e di ritrovare anche la forma migliore in alcuni suoi elementi. Pensiamo ad Alban Alieti, a quello che dicevamo appunto nel corso della presentazione di questa sfida. Da Mauro Benzoni in regia e da David Conti al microfono, e grazie per essere stati in nostra compagnia questo pomeriggio sulle frequenze di Rete 3. Buona serata e buona domenica ancora.

Buonasera care amiche e amici delle Good Vibes. Questa domenica Reggae Yard arriva in cifra tonda con la puntata 190. Anche oggi nuovi singoli ci attendono e un album sotto la lente, quello di Kimani Marley. Quindi senza indugi, spazio alla musica.

Love and Energy, questo è il titolo del brano che abbiamo appena sentito ed è anche la title track del nuovo album, come vi dicevo, di Kimani Marley, figlio di Bob Marley, ma uno di quelli meno legati a tutta la macchina musicale Marley e alla Tuff Gong. In ogni caso la sua carriera musicale è già ben avviata da parecchio, ma era una decina d'anni che non si faceva più vivo con un album completo in studio come questo qui. Quindi volentieri andremo ad ascoltare ancora un paio di estratti, ma prima è il momento dei singoli nuovi da sentire e allora torniamo verso luglio scorso, quando Reggae Yard andava in onda in versione mixtape e quindi non ci stavamo occupando delle nuove uscite, e allora in rapida successione ascolteremo Cali P e Little Lion Sound con Zion Road e a seguire Coffee Blacks dal Regno Unito con il suo nuovo singolo No Gang War.

State sempre ascoltando Rete 3 e nello specifico, come ogni domenica verso quest'ora, Reggae Yard, il programma che si occupa di musica reggae a 360 gradi. Il disco sotto la lente di questa settimana è il nuovo album di Kimani Marley, ne abbiamo già sentito un brano in apertura, si intitola Love and Energy ed è un disco di 16 tracce, 2 interludi e 14 brani. Che dire, si tratta sicuramente di un disco reggae, molto in linea con il sound tipico di Kimani Marley, un sound che al contempo sprizza reggae da tutti i pori, ma ha quel suono, quel gusto, quell'imprinting più americano che giamaicano. Infatti, secondo me, soprattutto per quanto riguarda gli arrangiamenti e la scelta dei suoni, abbiamo veramente una forte componente dell'R&B americano. Del resto, Kimani Marley è cresciuto a Miami ed è lì che si è formato anche musicalmente, quindi inglobando nel suo stile molte cose che si avvicinano all'hip hop e appunto all'R&B. Non fraintendetemi però, non è un disco tutto prodotto diciamo in modo elettronico, ma ci sono molti strumenti suonati e questa cosa ci piace. E a proposito di cose che ci sono piaciute, devo dirvi che secondo me il grosso dei brani interessanti sta piuttosto nella prima parte, anche se qualcosa poi troviamo anche nella seconda parte del disco. E infatti il brano che vi propongo di ascoltare adesso è la traccia numero 3 e secondo me riassume bene quello che vi ho spiegato un po' prima riguardo al sound, agli arrangiamenti, a questo gusto un po' americano e soprattutto alle caratteristiche tipiche del reggae di Kimani Marley. Questa è Miss Electric, direttamente da Love and Energy qui a Reggae Yard.

Ring the Alarm, nuovo singolo anche per OBF. Alle voci abbiamo due esponenti della scena UK. Da un lato abbiamo Mr. Williams, che è tornato a collaborare con OBF dopo tanti anni, e poi da Manchester Lady Ice, che dà il suo tocco un po' bad girl al tutto. A questo punto è il momento di sentire il terzo ed ultimo estratto dal disco della settimana, che vi ricordo è Love and Energy di Kimani Marley. E come vi dicevo, secondo me i brani migliori stanno nella prima metà del disco, ma il penultimo pezzo, quindi il quindicesimo, comunque è degno di nota anche per le sue collaborazioni illustri. Infatti in questo pezzo intitolato War in a Babylon troviamo i featuring di Sisla, Anthony B e Agent Sasko. È un pezzo costruito su una ritmica Naya Bingy alla batteria, magari non è il singolo più forte dell'album, ma è uno di quelli che piacevolmente ho riascoltato. Quindi lo propongo anche a voi. War in a Babylon, Ronit Selecta.

Yes, e si chiude qui anche la puntata 190 di Reggae Yard. In sottofondo abbiamo il terzo ed ultimo estratto dal disco della settimana, che era Love and Energy di Kimani Marley. Prima di salutarvi mi permetto di segnalarvi i podcast di Reggae Yard, che potete riascoltare sempre sul Player RSI, in particolare le mixtape andate in onda quest'estate dedicate al sound, all'evoluzione del sound della musica reggae nelle varie decadi. La prima è quella dedicata agli anni 60 e contiene anche il pezzo con cui chiudiamo questa sera. Da Tom Seed, Peace.

0: Rete 3 Sport.
1: Reusser, campionessa del mondo a cronometro, Lugano dominatore a Losanna e ora più 6 sulle inseguitrici. Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Apriamo questa edizione con il trionfo di Marlen Reusser, che nel giorno del suo 35esimo compleanno ha vinto la cronometro femminile che ha aperto i mondiali di ciclismo a Montreal. Un successo netto, quello della Bernese, che difende così alla grande il suo titolo iridato conquistato un anno fa in Ruanda. E ricordiamo che a seguire, sempre in Canada, si correrà la prova maschile a cronometro con Stefan Küng, candidato ad una medaglia. Da un dominio all'altro, dalla dimostrazione di forza di Reusser a quella del Lugano a Losanna, bianconeri che si sono infatti imposti questa sera 4-0 grazie alla tripletta di Delcroix e autogol vodese. Lugano che allunga la sua imbattibilità 18 partite consecutive e che in testa la classifica stacca Sion e Young Boys, ora lontane 6 punti. Ricordiamo anche gli altri incontri di quest'oggi con le vittorie esterne 2-1 del Tuna Vaduz e 3-1 del San Gallo a Basilea. In Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, il Frosinone ha sconfitto 2-0 il Como, vittoria anche del Parma 2-1 sul Genoa. Dalle 18 sono in campo Juventus-Atalanta, punteggio alla pausa 1-0 per la Juventus. Alle 20.45 si gioca Milan-Lecce. Infine ricordiamo il primo successo in carriera nelle MotoGP per Pedro Acosta, impostosi oggi con la KTM nel Gran Premio d'Austria. Lo spagnolo ha preceduto le Aprilia del connazionale Martin e dell'italiano Bezzecchi, Martin che ieri aveva vinto la prova sprint, che consolida così la sua leadership nel mondiale con ora 12 punti di vantaggio su Marc Marquez.
0: Radio Televisione Svizzera.

0: to the battlefield. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed.
1: Roger. Ready to move out.
2: Cities. Da Gotham a LA con Federico Buffa.
3: Quando arrivate in Utah, le alternative non sono tantissime. Una certa è guardare che cosa avete attorno, perché la roccia è diversa, ha un colore speciale, i cieli, non saprei neanche descriverveli. Il colore dell'acqua, la freschezza, un luogo magico, non a caso, qui Joseph Smith decise di portare la sua gente. Se arrivate a Provo, avete la sensazione che a Singapore e a Zurigo la gente butti le carte per la strada, tanto è lindo il luogo. E a BYU, che sarebbe il signore che ha dato il nome all'università, ci sono i mormoni che vanno a scuola. 98% degli studenti sono mormoni. Era mormone anche Miller, l'attuale proprietario degli Utah Jazz, che come tutti i mormoni santifica la domenica. Anni fa gli Utah Jazz andarono in finale nell'NBA e si giocò di domenica e lui fece vedere che se ne stava con i nipotini anziché andare alla partita. Poi però una telecamera galeotta della NBC lo riprese che entrava da una porta di servizio e vide l'ultimo quarto, tra l'altro di una gara persa. A BYU ci sono anche studenti stranieri, per lo più mormoni, ma gente che comunque loro cercano di convertire. Quando si va alla partita di qualsiasi sport, c'è l'inno nazionale, come in qualsiasi evento stagionale, in qualsiasi località degli Stati Uniti, poi scatta la preghiera. Tutti in piedi e si prega. Colpo di scena. Alla fine della preghiera c'è uno che dice «Sì, però, nostro signore, per cortesia, un occhio di riguardo per i nostri». E no, non si fa così. A BYU è diverso che dalle altre parti negli Stati Uniti.

0: Tutti i giovani metal del mondo lo sanno, a seconda di quale scena del metallame segui, di conseguenza ti devi agghindare. Non è che per forza devi cercare la morte, come fece Brian Robertson, chitarrista per un certo periodo in forza ai Superwild Motorhead. Brian arrivava dall'esperienza con gli irlandesi Thin Lizzy, quindi non esattamente il mondo sonoro in cui invece si muoveva la band guidata da Lemmy. E di questo devi esserne conscio, perché se non te ne accorgi da te, puoi star sicuro che troverai qualcuno che farà sì che tu te ne accorga, e potrebbe non essere proprio un piacevole scambio di vedute sul look, soprattutto se stai per salire sul palco di un concerto che i Motorhead stanno per tenere all'Hackney Speedway di Londra, bel posto gestito dai locali Hells Angels. Quando i Motorhead arrivano, si ritrovano nel mezzo di bikers enormi, dei duri di quelli veramente veri. Lemmy, con la sua giusta piega, si muove tranquillo e in questa dimensione che rispecchia perfettamente la sua musica e la sua attitudine. Gli altri della band, nei loro bei giubbottazzi di pelle nera, ci stanno dentro pure. L'unico che proprio non ha capito è il chitarrista Brian Robertson, che si presenta tranquillo come dovesse suonare in un locale glam di Los Angeles, con i capelli rossi fuoco cotonati e addosso dei calzoncini verdi di raso. Gli Hells Angels non si capacitano davanti a questa visione.
1: Chi c***o è questa checca con quei calzoncini? È il nuovo chitarrista dei Motorhead. Ah, ok, ammazziamolo.
0: Solo l'intercessione di Lemmy riesce a tenere la situazione al di fuori dell'omicidio o del linciaggio. Racconterà Lemmy che Brian non si rese nemmeno lontanamente conto di quanto fosse realmente andato vicino a farsi ammazzare, perché i bikers non stavano parlando tanto per parlare, ma volevano farlo per davvero. Tanto non lo comprese da proseguire il tour conciato uguale, continuando imperterrito a racimolare da parte del pubblico dei Motorhead, non propriamente incline al look glam, paiettato e ciappettato, insulti irripetibili e nemmeno tanto velate minacce di morte.

0: drei Jahre älter geworden.
1: Ho tre anni in più nel frattempo. Come tutti, invecchio anch'io. La mia vita è proseguita sia come musicista che come persona. Il mondo è probabilmente ancora un po' più sbilanciato di prima. E per il resto non è successo granché.
0: Ja, ist eigentlich nicht viel passiert.

una donna, una chitarra, delle macchine e un sano disprezzo per chi sceglie la comfort zone. Things that I've never seen. Bentornati a Confederation Music. Il 4 settembre è uscito All Messed Up, il secondo album di Taranja Wu, figura intrigante e sfuggente dell'underground punk elettronico svizzero. Dal suo universo creativo e contorto, la musicista basilese ci invita di nuovo ad abbracciare l'oscurità e a lasciare, come dice lei, che ti divori l'anima.

Attraverso le sue nuove 12 canzoni, All Messed Up di Taran Jawoo appare come un saliscendi ritmico ed emotivo. C'è quella tensione di una personale visione rock and roll graffiante, a tratti industrial, filtrata attraverso chitarre, synth e drum machines, e ci sono le atmosfere dilatate e le voci sussurrate che sembrano risalire dagli abissi per stuzzicarti il subconscio.

0: nella sua nuova resa dei conti, Taran Jawoo spinge in avanti, usando la voce per diffondere slogan taglienti più che melodie. Una seduzione diabolica e surreale, percepibile su tutto l'arco di questa nuova raccolta di collisioni controllate, folli, ipnotiche, inquietanti, capaci di conquistarti e di spingerti a restare. Noi ci siamo stati e questa è l'intervista di Sandra Romano.
1: Also einerseits ist All Messed Up ein Track auf dem Album.
2: All Messed Up è anche un brano dell'album. Inizialmente non avevo pensato di renderlo rappresentativo del disco, ma dopo aver selezionato tutte le canzoni e aver dato un'occhiata alla sequenza, mi sono detta che rappresentava più o meno la sintesi di ciò che l'album o le sue canzoni hanno da raccontare.
1: Was das Album oder die Songs zu erzählen haben.
0: Partiamo da qui, da All Messed Up, l'opener e title track del nuovo album di Taran Jawoo.

0: The first single was Everyone's Dirty Little Secret.
1: Il primo singolo è stato Everyone's Dirty Little Secret e poi è uscito Eve and Villanelle e infine Queen of Misery. E sarebbe dovuta arrivare anche la title track, che invece è uscita con l'album. Non è stata una scelta casuale. Mi sono chiesta, se qualcuno ascoltasse l'album per la prima volta o se sentisse parlare di Taranja Vu per la prima volta in assoluto, quali brani gli consiglierei? Gli direi, ascolta questi tre o quattro, magari ti daranno un'idea di Taranja Vu e della sua musica.
0: Das gibt dir vielleicht einen Eindruck über Taranja Vu, über die Musik von Taranja Vu. I've got that stranger growing deep
2: inside of me. Everyone's Dirty Little Secret. E questa ce la riascoltiamo tra un attimo. Che cosa è cambiato nel processo creativo rispetto a Dance with Taranja Vu del 2023?
0: Ich habe beim letzten Album alles selber gemacht, bei dem auch. Also.
1: Nell'ultimo album ho fatto tutto da sola e anche in questo, quindi in realtà non è cambiato nulla e nemmeno nello stile di scrittura o nell'approccio. Spesso inizio dai ritmi di batteria, in passato ero una batterista, e da lì continuo a sviluppare la canzone. Direi che musicalmente sono rimasta fedele a me stessa, ma credo di aver approfondito di più il testo, di essermi spinta oltre, di aver avuto il coraggio di affrontare temi che nell'ultimo album non ero ancora riuscita a trattare perché ero forse troppo riservata.
0: Vielleicht im letzten Album noch zurückhaltende.

0: Everyone's Dirty Little Secret. La musicista basilese Taranja Wu ci sta raccontando il nuovo album All Messed Up. Ascoltiamo Put the Knife Down, la quinta canzone. Un brano che guarda attraverso gli occhi di un bambino. Che cos'è?
1: Kinder spielen ja ganz gerne erwachsen.
2: Ai bambini piace molto giocare a fare gli adulti. Giocano a fare la spesa, a fare i genitori, a fare la famiglia. La canzone racconta in realtà, e dalla prospettiva di un bambino, come si manifesta la violenza domestica. Affrontare l'argomento in questo modo mi è sembrato interessante perché mantiene l'innocenza dell'infanzia. Un bambino vive un'esperienza che non è ancora in grado di comprendere. Solo molto più tardi, forse, riuscirà a capire che c'è qualcosa che non quadra, che sono successe cose terribili che non sono normali. Un bambino non può saperlo. In questo brano ci sono due bambini che giocano tra loro come adulti e raccontano tutto quello che si fanno a vicenda. La situazione si sblocca solo quando uno dei due dice: io metto le scarpe della mamma, tu bevi l'alcol di papà. È lì che ti rendi conto che sono dei bambini a raccontare la storia. È un modo per coniugare l'innocenza dei piccoli con un tema terribile, racchiudendo tutto in un momento di danza e collegandolo a una ninna nanna. Mi sembrava il modo più convincente per raccontarlo.
1: Das war für mich der schlüssigste Weg, es zu erzählen für mich.
0: Put the Knife Down è questa. Taranja Wu,

0: Es kommen aber tatsächlich sehr viele Momente von Verlorenheit.
1: Il disco affronta in modo significativo il senso di smarrimento e di perdita. La perdita di sé, di una propria voce politica, dei confini del proprio corpo. Sono argomenti importanti, come quello delle persone emarginate, di chi vive un momento di rottura. L'album, pur non offrendo soluzioni o risposte, mette in luce quella fragilità, quella vulnerabilità. Non vale per tutti i brani, ma è un tema ricorrente.
0: Und das ist aber nicht in allen Stücken so, aber es ist etwas, was wir wiederfinden.
2: Nei titoli delle canzoni di Taran Jawoo i nomi femminili sono ricorrenti, come in Even Villanelle, che abbiamo ascoltato in apertura, oppure in Searchy, che ascoltiamo tra un attimo. Ce n'erano anche nel primo album, Dance with Taran Jawoo. Come mai?
0: Ja, es gibt einen Grund, und zwar,
1: Sì, c'è un motivo. In effetti, quando scrivo, mi lascio spesso ispirare dai personaggi che conosco dai film e dai libri. Even Villanelle, ovviamente, è un classico, viene da Killing Eve, sono i due protagonisti della storia. Poi c'è Saoirse Ronan, che ha interpretato il personaggio di Rona nel film The Outrun, uscito al cinema nel 2024. Come ho detto, traggo molta ispirazione dai libri, dalle serie TV e dai film, ma non nel senso che mi siedo e penso, bene, ora scrivo una canzone su Eve and Villanelle. No, mentre scrivo una canzone, quando mi rendo conto che sta acquisendo energia, mi capita anche di vedere l'immagine di quell'energia. Oppure mi viene in mente un personaggio conosciuto in un libro o in un film ed è in quel momento che mi ci immedesimo. Ma non si tratta di raccontare le loro storie, bensì di assumerne una sorta di prospettiva. Come la racconterebbe lei o lui questa storia? Poi do alla canzone un nome appropriato e di conseguenza mi ci immergo perché vorrei rendere omaggio anche a quel personaggio.
0: Weil ich quasi diese Figur auch würdigen möchte.

0: si parlava di nomi femminili nei titoli delle canzoni di Taran Jawoo. C'è anche Clara, scritto tra parentesi, nel titolo Traces of Faces. Chi è?
1: Clara è un Frauenname. Traces of Faces è un song den ich selber nicht verstehe.
2: Clara è un nome femminile ed è una canzone che nemmeno io capisco. Io attingo molto al subconscio o da un mondo onirico e avevo delle immagini a questo proposito, tratte da uno scenario artistico che in realtà ricordava quello di David Lynch. Immagini di ciò che sarebbe potuto accadere e di ciò che non sarebbe potuto accadere. Allo stesso tempo, e nonostante tutto, il personaggio che poi mi è apparso nella canzone è Clara, che conosco dal romanzo Clara e il sole di Kazuo Ishiguro, e non racconto affatto la trama del libro.

0: Traces of Faces, Clara, la musica di Taran Jawoa, Confederation Music. C'è un brano di All Messed Up in cui le voci sono trattate diversamente rispetto a tutte le altre canzoni dell'album. È The Happiest Place on Earth. Perché?
1: The Happiest Place on Earth is ein Stück, das mit Slogans spielt.
2: The Happiest Place on Earth è un brano che gioca con gli slogan e quello che ricorre più spesso è Democracy Dies in Darkness del Washington Post. È forse la canzone sconosciuta più politica dell'album. Mi sembrava importante, alla luce del periodo che stiamo vivendo, porre l'accento sulla perdita, sulla censura a cui assistiamo, sulle fake news, ma senza approfondire troppo l'argomento. Per questo motivo ho deciso di usare principalmente delle espressioni chiave e lo slogan più politico era ovviamente quello del Washington Post. The Happiest Place on Earth è in realtà di McDonald's. Io ho preso diversi slogan pubblicitari e li ho trasformati in questa canzone che ovviamente riflette anche queste fratture.
1: Den Song gemacht, der natürlich dann auch wieder die Brüche darstellt. Also.
3: Democracy! Oh no!

0: Zhao realizza i suoi contenuti video per i social. Chi si occupa invece dei videoclips? Ci sono quelli di Everyone's Dirty Little Secret e di Queen of Misery.
1: Die großen Videos, die gebe ich an KünstlerInnen weiter und,
2: I video più importanti li passo a delle artiste. Ho avuto la grande fortuna 3 anni fa di girare il video di Leonora con una realizzatrice molto giovane che oggi è una studentessa. Le ho chiesto se le andasse di girarne uno nuovo, ma non potendo, lei mi ha consigliato un suo caro amico che studia animazione alla Scuola Superiore di Lucerna, Gianluca Pinarello. È lui che ha realizzato l'animazione di Everyone's Dirty Little Secret per me. Per Queen of Misery invece ho lavorato con Irina Gheorghiadu, che ha realizzato delle animazioni meravigliose. Mi diverto tantissimo con i giovani che appartengono decisamente a un'altra generazione. Creare con loro degli storyboard, ma anche consegnarglieli e dire semplicemente: questo è il materiale, questa è la mia storia, queste le mie proposte. Ora aspetta a te decidere. Credo che in entrambi i casi sia venuto fuori qualcosa di bello. In tutte e 3 le occasioni sono nate opere bellissime, molto diverse tra loro, diverse proprio come chi le ha realizzate. Mi piacciono davvero molto.
1: Ganz verschieden, wie die KünstlerInnen auch verschieden sind, aber ich finde, ich habe sehr Freude daran.
0: Queen of Misery.

0: Sulla copertina di All Messed Up c'è Taranja Wu, in tuta sportiva, che scappa da un inferno di auto in fiamme, pattinando sul ghiaccio. Che idea è?
1: Also, ich bin auf Schlittschuhen.
2: Sono sui pattini e sullo sfondo c'è una vera e propria catastrofe. È una grande distesa di ghiaccio e c'è una persona con i pattini. Dietro le auto in fiamme creano un caos enorme. Cerco di allontanarmi pattinando, eppure sto per cadere. Quella sono io. Ho realizzato l'immagine metà con la I e metà con un grafico, Adrian dell'Ice Bureau, che ha fatto davvero un ottimo lavoro. Nell'immagine generata, l'intelligenza artificiale mi ha fatto un naso troppo grosso. È per quello forse che nessuno mi riconosce. La reazione è proprio quella. Ma sei tu o non sei tu? Credo sia per il naso.
1: Und es ist, glaube ich, die Nase.

0: Rebel Girl Taranja è la quarta canzone di All Messed Up, un disco uscito questa volta con la label tedesca Flight 13 Records. Come mai? Taranja Wu.
1: Das ist ein Label aus Freiburg?
2: È un'etichetta di Friburgo. La mia precedente label, Icarus Records, ha chiuso dopo 20 anni di attività. Hanno deciso di andare in pensione. Una scelta che comprendo perfettamente, ma che mi dispiace molto. E così l'anno scorso mi sono ritrovata all'improvviso con un album da pubblicare, ma senza avere un'etichetta con cui farlo. Ora però sono felicissima di ciò che ho trovato. Loro sono fantastici. Forse in Svizzera Flight 13 non è un nome molto conosciuto, ma in Germania lo è e come, soprattutto in ambito rockabilly punk.
1: Aber mehr so aus dem Rockabilly Punk Bereich.

I Wanna Be a Cat. Trovate Taranja Wu negli album Dance with Taranja Wu del 2023 e nel nuovo All Messed Up uscito il 4 settembre 2026 con Flight 13 Records. L'intervista è stata curata da Sandra Romano. Potete ascoltare la versione integrale nel podcast di Confederation Music. Nella prossima puntata Anisa Jojo Admojo e Anna Bissegger racconteranno Withdrawal Symptoms, il nuovo album del duo zurighese I Can Hue. Vi saluto con Taranja Wu e Candy Town. Alla prossima, buona serata. You wake up choking on plastic dreams, your teeth grinding ass from the TV screen. Every mirror's cracked but no one screams. You nod, smile, swallow the routine.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: 33.

iniziamo con un disco uscito l'11 settembre. Ho deciso di aspettare quasi 10 giorni perché mi serviva del tempo per gustarlo bene e mi dispiace se mi ripeto, ma in quest'epoca di consumo bulimico di qualsiasi cosa, lasciare che l'arte abbia il tempo di sedimentare sembra quasi un controsenso, una perdita di tempo, quando in realtà è esattamente il contrario. È un lavoro sfaccettato come solo quello di un polistrumentista che ha una visione ben precisa in testa può esserlo. Dopo un'intera settimana di ascolto sono alla fine giunto alla conclusione che per darvi l'assaggio giusto non si poteva che partire dall'inizio, che giustamente Vincent Fenton, in arte French Kiwi Juice o FKJ se siete avari di sillabe, ha deciso di iniziare con una piccola suite che dal titolo spiega tutto quello che serve sapere su Tiber. È un viaggio ed è chiarissimo immediatamente. Io sono Max, voi state ascoltando Soul Lovers e queste del disco in questione sono Journey e Clear, le prime due battute per iniziare la terza puntata di questa quarta stagione.

Jasmine Lacey con Summer Haze, uscito a metà luglio, e poi Juicy di Victoria Monet, uscito a inizio settembre. Il sandwich di canzoni perfetto per racchiudere l'estate che cantavano i Righeira. Andiamo spediti perché sul finire ho un paio di storie da raccontarvi, quindi dopo una breve pausa ripartiamo con calma con Better di Aaron Taylor e poi un 1-2 tra Daily e Marsha Ambrosius con Slide e Headlight, R&B britannico molto canonico ma non per questo meno gustoso di tutto il resto che ascoltiamo da queste parti. Ah sì, presi di peso da Strange Nature, disco uscito un paio di giorni fa.

Some Birds Don't Fly, cantata da me maltese o maltese con i Guts Street Park, che hanno ufficializzato l'uscita del disco Somewhere Between per il 16 ottobre. Sulla band di Leeds torneremo quindi sicuramente tra poco meno di un mese. Ora giovani stelle con Miles Keaton, che per i cineasti è Sammy del film Sinners di Ryan Coogler, che dimostra di sapere anche cantare egregiamente. Lean On è il suo singolo estivo e poi l'ultima uscita della giovane promessa Queen Alton, che chiede, e noi ci uniamo al coro: Can we stay here please? Pretty please, aggiungo io.

René Aiko con due estratti dal suo disco West Side Whimsy, uscito venerdì scorso, Mine e So Good, con un K-Dot più fringuello che corvo. Il prossimo cade invece proprio a pennello, un po' perché mi permetterà di partire con la prima di due piccole narrazioni / riflessioni, un altro po' perché proprio le prime frasi della canzone dicono "Ain't no accident I ran into you", non è un caso, insomma, come non è un caso che una volta cercata conferma del produttore, non che servisse davvero, perché sentirete tra poco, basta l'attacco per capire chi ci ha messo mano, senza guardare la copertina del disco in uscita, Muse, non barate, ho scoperto che a prestare la sua penna per il testo c'è niente poco di meno che Sam Henshaw. Ah sì, scusate, Daylight di John Legend. Chi produce? Ma chi è che ha quella ormai iconica maniera di iniziare tutte le sue produzioni allo stesso modo? Pharrell

sono cantanti che sono qualcosa di più che solo delle ugule vibranti. Per esempio, la magnifica Ella Fitzgerald, pur non avendo una formazione vera e propria, fungeva da diapason per l'intera orchestra di Duke Ellington. Aveva l'orecchio assoluto, quindi era più facile chiedere un la a lei e accordare tutti gli strumenti dell'orchestra di conseguenza che cercare di farlo nella maniera tradizionale. Se conoscete Jacopo Collier, sapete che anche lui dispone dello stesso talento. La madre, violinista, diceva lui scherzando, quando era piccolissimo era solita accendere elettrodomestici per chiedere al piccolo prodigio che nota stessero emettendo l'aspirapolvere, il frullatore, eccetera. Ho tirato in ballo Jacob e l'ho fatto perché insieme a John Legend, che abbiamo appena sentito, ha realizzato una delle più belle versioni personalmente di Bridge Over Troubled Water, e lo facciamo per chiudere anche il cerchio di questa settimana. In quella canzone con Collier e Legend c'è anche Tori Kelly con una performance letteralmente dell'altro mondo. La cosa più incredibile è che esiste un video di 8 minuti di 2 anni fa che trovate online e che ha fermato nel tempo il processo di registrazione di quella parte di canzone. È un'autentica masterclass sulla voce. Dalle parole di Tori, con nessuno ho mai registrato la voce così, ma è la cosa più sensata in assoluto, per quanto incredibilmente difficile. E lui dice invece, se c'è una persona che può fare queste cose, quella sei proprio, e forse solo tu. Chiudo il cerchio, quindi, come dicevo prima, con un estratto dal Tiny Desk Concert di Tori Kelly, uscito anch'esso più di una settimana fa, che, come il disco di FKJ, necessitava di tempo e dello spazio contestualizzato giusto. Prima ci ascoltiamo Fly, pescato dal suo ultimo disco, God Must Really Love Me, e poi una splendida rendition di Don't You Worry About a Thing di Stevie Wonder, presa in prestito dalla colonna sonora del film

right, Tiny Desk. Let's have some fun, y'all. Here we go.

0: voce dell'altro mondo, come quella che sta per arrivare. Chiudiamo questa puntata con una storia dentro un'altra storia, ma lasciate che dipinga un pochettino lo sfondo. Siamo a Hollywood, alla leggendaria House of Blues, seconda metà dell'ottobre del 2007, dove Jill Scott sta facendo una serie di concerti. In uno di questi concerti decide di esibirsi con una canzone inedita che le è arrivata in sogno qualche giorno prima. La canzone prende il pubblico un po' in contropiede, perché stavano già quasi uscendo, e lo sentirete tra pochissimo, quando lei rientra sul palco e decide di esibirsi in questa performance. Ha un successo tale che alla fine del concerto, mentre Gisco torna nel camerino, sente il pubblico che sta ancora cantando il ritornello nel parcheggio prima di lasciare proprio la sala dei concerti. Mentre è dentro nel camerino, entra Prince, vestito completamente di bianco, come solo lui poteva fare, e inizia a chiedere a Jill cos'è questa canzone, quest'ultima canzone inedita che ha sentito. E proprio mentre sta chiedendo questa cosa, entra Stevie Wonder, che chiede: ma è Prince quello? Is that Prince? E Prince, quasi spazientito, risponde: hi Steve. E iniziano a conversare, perché Stevie Wonder chiede a Prince: ma di cosa stai parlando? E Prince dice: guarda che Jill ha appena fatto questa canzone nuova. E nel dire questo comincia a cantare parola per parola la canzone che aveva appena sentito. E Stevie Wonder non si fa ripetere altro e inizia a fare beatbox per accompagnare Prince. G. Scott in quel momento è lì davanti a queste due leggende, con gli occhi sgranati e la bocca spalancata, ad assistere alla meraviglia della sua vita. La cosa che però a me ha sorpreso davvero tantissimo, dopo aver sentito questa storia raccontata dalla voce di Jill Scott qualche giorno fa in un podcast, è stato riascoltare la canzone, perché ci sono tutti gli elementi che ci fanno capire quanto sia meravigliosa la creatività. La canzone, lei dice, le è arrivata in sogno e ringrazia il fatto che sul comodino di fianco al letto nella sua stanza d'albergo ci fosse un blocco appunti dell'albergo. E lei dice: se non hai una penna o un registratore, queste cose se ne vanno con la stessa velocità con cui sono arrivate. E lei dice tutto questo prima di iniziare a fare da sola la canzone, ma la band è la Fatback Taffy Band, che l'accompagna da un decennio almeno, e quindi sono tutti pronti. E qui sta appunto la meraviglia della creatività, secondo me, ma anche la maestria del proprio strumento. Tutto segue e sembra come da copione già scritto, mentre in realtà gli autori stanno creando e scrivendo in tempo reale quello che sentirete. Parte prima Jill, poi arriva la batteria che segue immediatamente, sentirete il basso che cerca le note stoppate per accompagnare al giro successivo, e poi si aggiungeranno le tastiere, una sezione fiati che sembra scritta, in realtà ha realizzato tutto quello lì sul momento, e poi le voci, prima un po' titubanti e poi sempre più sicure. E la fortuna è che quella sera, così come per il sogno di Jill e il blocco di appunti sul comodino, c'era qualcuno pronto a registrare. Do you understand? Meraviglia. Io sono Max, vi lascio quindi con Jill Scott e questa meravigliosa registrazione di And I Heard. Appuntamento a settimana prossima, se vorrete, sempre qui, stessa ora, stesse vibes. Ciao.
1: I'm glad I caught you guys when you got out the door. I'm really glad I caught you. Sometimes I don't even know. I got awakened a couple of nights ago, and luckily for me, can you hear me okay? Okay. Luckily for me, I had the hotel pad next to the bed, so I caught it, you know, because these things come really fast, and if you don't have a pen or a dictaphone or something, they go just as fast. So I caught this, and it's called, thank you. I caught this, and it's called And I Heard, okay? And it goes like this. Doom, doom. Doom, doom, doom, doom. Doom, doom. dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. And I heard you seem to have a mystery of me.

0: lovers. This is Soul Lovers.
1: Radio Televisione Svizzera.

L'esplosione di 50 Cent nella prima parte degli anni 2000 ha portato, come spesso accade, ad un'espansione del marchio dell'artista tramite il proprio gruppo, in questo caso la G-Unit. Sulla scia di 50 Cent sono usciti dischi G-Unit sia di gruppo sia solisti, e tra questi il mio preferito rimane certamente Documentary di The Game, che tra l'altro rimane l'unico album dell'artista legato alla G-Unit. Documentary riportava le vibe più autentiche della costa ovest, degne dei capolavori di Dre e Snoop Dogg, ma con un suono decisamente più nuovo e non esclusivamente confinato a Los Angeles. Era un disco universale che conteneva i migliori produttori e un giovane The Game particolarmente affamato che aveva ancora tutto da dimostrare. Combinazione perfetta per un disco tranquillamente classificabile come un capolavoro. La carriera di The Game è particolare. Dopo Documentary ci sono stati dischi di grande livello che hanno dimostrato che può fare a meno dei grandi nomi che lo hanno lanciato. Ma è anche vero che ci sono stati anche lavori poco curati o banalmente non all'altezza delle aspettative. In certi casi, per quanto nel complesso non fossero lavori trascurabili, non hanno mai finito di convincere. In più, ci sono stati alcuni passi falsi extra discografia che hanno impattato negativamente sulla sua reputazione. Detto ciò, per quanto mi riguarda, al microfono rimane un assoluto fuori classe. Nel 2026 The Game ritorna alla grande, richiamando il suo album di debutto e regalandoci il terzo capitolo di Documentary. Un disco che si presenta con due caratteristiche tipiche dell'artista, un elevato numero di tracce e una lunghissima lista di ospiti. In generale, The Game è in forma, il livello di scrittura non si è abbassato e ne viene fuori un artista ancora competitivo e affamato. In questo album c'è un po' di tutto, dai richiami ai periodi G-Unit ai suoni più attuali. La sensazione dopo un'ora e mezza di ascolto è che per restare più rilevante possibile abbia cercato di proporre di tutto per accontentare tutti. Il disco mi piace, è fatto bene e alcune tracce le ascolterò tanto. Ma essere pignoli, una direzione più mirata a livello di suono e una scrematura delle tracce nemmeno troppo eccessiva potrebbe riportarci il The Game dei tempi migliori.

0: 3, 2, 1.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Sottotenente dell'artiglieria reale, da anni illustratore della rivista Punch, Ernst fu presentato a Alan da una conoscenza in comune. Sulle prime Alan dubitò che fosse il tratto giusto per i suoi racconti, ma vedendo le prime tavole che gli propose per When We Were Very Young, si ricredette immediatamente. Era perfetto. E perfetta in particolare era la sua immagine di quell'orso, che ora, 2 anni più tardi, era pronto per un romanzo tutto suo. Suo e del piccolo Christopher, che proprio di quell'orsacchiotto lì dello zoo di Londra, regalato alla città dal tenente canadese Harry Colburn di Winnipeg, era perdutamente innamorato. E anche questa volta, la prima illustrazione del libro per il primo capitolo era perfetta. Christopher e Winnie sulle scale di casa. È il 14 ottobre 1926 e nel Regno Unito esce un romanzo per bambini scritto da Alan Alexander Milne e illustrato da Ernest Howard Shepard. Si intitola Winnie the Pooh.
7: Oh, rabbia!
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
8: Rete 3.

Rete

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Ronald Reagan non è esattamente un progressista, mettiamocela le cose come te. O meglio, non era, perché è passata a miglior vita. Ma molti liberal americani sono convinti che lui abbia detto una delle più grandi frasi di tutti i tempi. E cioè, signori, parliamoci chiaro, se Cristoforo Colombo avesse definitivamente sbagliato rotta e per scoprire, diciamo così, le Americhe o le Indie, fate voi, fosse arrivato dall'altra parte e quindi sulla costa ovest, ad est ci sarebbero ancora gli indiani, perché l'ovest è troppo più bello dell'est, verissimo. Peccato che negli Stati Uniti tutto quello che avviene ad ovest arriva all'est con ritardo. A New York, quando è l'una di notte, negli Stati Uniti dall'altra parte stanno ancora giocando a vari sport. E l'ovest degli Stati Uniti ha creato vari personaggi che sono diventati famosi ad est in maniera disparata. Uno dei più importanti, Seabiscuit. Forse ne avete sentito parlare, un cavallo piccolo dell'ovest che correva soltanto vicino a Los Angeles e che ebbe l'onore di sfidare War Admiral, il grande cavallo degli anni 30, e fu la risposta dell'ovest alla Grande Depressione. Ma ve ne ricordo un altro, tale Hank Luisetti. Ora, questo è l'inventore del tiro in sospensione nel gioco della pallacanestro. Nel 1938 segnò 50 punti in una partita finita 92-27, che non era neanche il report dell'epoca, perché dicono che in una partita del 1903 un certo Anderson ne segnò 80, però andrebbe aggiunto che il risultato finale della partita fu 159-5, che forse così la demitizza un pochino. Luisetti voleva giocare a tutti i costi alle Olimpiadi, quelle famosissime di Berlino, quelle di Heil Hitler e Jesse Owens. Però all'epoca la selezione americana non la si faceva come adesso, per cui la squadra, diciamo così, vincente al college andava direttamente. Allora cosa fece Luisetti? Luisetti andò in Europa per andare alle Olimpiadi, ma sbagliò strada sostanzialmente. Prima di arrivare a Berlino si fermò in Spagna. Sfiga, c'era la guerra civile. A questo punto fu catturato dagli anarchici a Barcellona e si salvò con due parole che oggi sarebbero la fine definitiva. Americanos! Americanos! Gli anarchici lo salvarono. Lui poté effettivamente andare a Berlino, si godette Hitler, tra virgolette, ma soprattutto Jesse Owens, Hank Luisetti e Seabiscuit, l'ovest nel resto del mondo.
2: Rete 3.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Radio Giornale.
1: Elezioni regionali in Germania, AfD replica il successo ottenuto in altri Land, affermandosi nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino trionfa la Linke, crisi per la CDU di Merz, ma il cancelliere non si dimetterà. Nuovi segnali di intesa tra Canada e Unione Europea, con la presidente della Banca Europea degli Investimenti che vola in Nord America. Si starebbe già cercando una sinergia sulle materie prime critiche. Elezioni della Duma di Stato, secondo gli ultimi exit poll, Russia Unita sarebbe il primo partito, con quasi la metà dei voti. Esito non sorprendente, quasi identico a quello di 5 anni fa. Sport, calcio, il Lugano domina a Losanna, si impone 4-0 e vola a più 6 sulle inseguitrici. Nel ciclismo, Marlene Reusser si conferma campionessa del mondo a cronometro. Lo avete sentito nei titoli, netta affermazione della sinistra radicale a Berlino e dell'ultradestra nel Mecklenburgo-Pomerania. È questo l'esito delle elezioni amministrative nelle due regioni tedesche. Un voto che ha pesantemente penalizzato invece i partiti del centro moderato, mettendo ulteriormente in bilico la poltrona del cancelliere e leader della CDU, Friedrich Merz. Da Berlino, Walter Raue.
2: In Germania a dominare il panorama politico sono sempre più spesso i poli estremi. Nella regione nord-orientale del Mecklenburgo-Pomerania, con i suoi 1.600.000 abitanti, la destra radicale dell'AfD è riuscita a ripetere il suo clamoroso successo ottenuto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Il partito ha raddoppiato il suo risultato di 5 anni fa, raggiungendo quasi il 38% dei voti. Troppo pochi per poter governare la regione agricola e turistica, dove la governatrice uscente del Partito Socialdemocratico è stata protagonista di una spettacolare rimonta e potrà governare insieme ai Verdi e alla sinistra postcomunista della Linke. Questa ha vinto invece le elezioni amministrative a Berlino, dove la sinistra radicale è diventata addirittura primo partito, conquistando il 25% delle preferenze e dimostrando come gli equilibri politici in una grande metropoli multietnica e densamente abitata sono opposti a quelli nelle regioni di provincia tedesco orientali. L'AfD a Berlino ha sì guadagnato voti, ma si è fermata a poco più del 15%. I grandi perdenti di queste due elezioni regionali sono stati i partiti del centro moderato e soprattutto quello cristiano democratico della CDU. In una breve presa di posizione, il cancelliere Friedrich Merz ha parlato di un risultato disastroso per il suo partito, annunciando però di voler restare in carica per portare avanti le riforme di cui avrebbe bisogno urgentemente il paese. Ma dopo questa lunga serie di sconfitte elettorali, la sua strada sembra tutta in salita.
1: Un disastro sì per la CDU. In Mecklenburgo-Pomerania il partito di Friedrich Merz è sceso per la prima volta sotto la soglia del 5%. Sia CDF sia ARD lo danno al 4,9%, dato che escluderebbe la CDU dal Parlamento regionale. Dalla fondazione della Repubblica Federale i cristiano-democratici non sono mai rimasti fuori dal Parlamento di un Land. Dalla Russia, a proposito di elezioni, trionfa senza sorprese Russia Unita. Nel corso del fine settimana cittadine e cittadini sono andati al voto per rinnovare la Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Il partito del presidente Vladimir Putin, secondo un primo exit poll diffuso dalla televisione di Stato, ha ottenuto il 49,4% dei voti. Un risultato che, se confermato, sarebbe quasi identico a quello di 5 anni fa, quando il 49,8% si aggiudicò 324 seggi su 550. Secondo partito per numero di voti, quello comunista con il 14,2%. Ricordiamo che il partito di opposizione Jabloko, che contesta apertamente l'intervento armato in Ucraina, ha visto il mese scorso la sua lista esclusa da queste parlamentari per mano della Corte Suprema, con l'accusa di violazioni in materia di proprietà intellettuale in alcuni post sul suo sito. In segno di protesta, il leader di Jabloko ha deposto la sua scheda nell'urna dopo averla annullata, scrivendoci sopra «per la pace». Nella giornata appena conclusa, la presidente della Banca Europea degli Investimenti è volata in Canada. Secondo quanto anticipa il giornale Politico, Nadia Calvino deve gettare le basi della cooperazione fra Bruxelles e Ottawa sulle materie prime critiche. Sentiamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
3: Sui minerali rari l'Unione Europea non perde più tempo.
0: Messa tra parentesi, almeno per il momento, la disquisizione lanciata dalla Presidente della Commissione sullo Statuto, che dovrà avere la cooperazione strettissima col Canada, Ursula von der Leyen ha proposto in Parlamento di farne il primo Stato membro associato dell'UE, il momento per Bruxelles è giunto di passare dalle parole ai fatti, su uno degli argomenti più allettanti di cui il vastissimo paese nordamericano gode agli occhi dei 27, i minerali critici di cui è ricco e di cui finora l'UE dipende drammaticamente dalla Cina. In questa missione a Ottawa, la presidente della Banca Europea degli Investimenti incontrerà il ministro per l'energia e le risorse naturali, Tim Hodgson, e alcuni funzionari governativi. L'istituto dell'UE, che eroga prestiti a lungo termine, intende aprire una succursale in Canada e operare con priorità proprio sulle materie prime critiche non appena le pratiche amministrative saranno sbrigate. Considerato lo slancio che von der Leyen e Carney intendono imprimere alle relazioni bilaterali, il viaggio di Calvino è significativo, tanto più che tipicamente la Banca Europea degli Investimenti opera soltanto nei paesi in via di sviluppo o in quelli dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Giovedì, al Parlamento di Strasburgo, il primo ministro Carney ha indicato il potenziamento del settore delle materie prime critiche come uno degli ambiti in cui vuole rafforzare la collaborazione tra Ottawa e Bruxelles, e il punto è già all'ordine del giorno del vertice Canada-UE che si terrà a fine ottobre a Montreal.
1: In Perù, la giornalista e candidata al governo regionale di Ancash, Susi Isabella Pontepolo, è stata uccisa a colpi di pistola durante un evento elettorale a Caras. Un uomo armato ha aperto il fuoco uccidendola e ferendo anche altri presenti prima di fuggire. Sotto indagine un cittadino venezuelano trovato con un'arma dalla polizia. La procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'analisi delle telecamere di sicurezza. 10 giorni fa la vittima aveva sporto denuncia dopo aver ricevuto minacce indicando come presunto mandante il capo della direzione investigativa criminale Victor Revoredo Farfan. Dagli Stati Uniti l'amministrazione Trump prepara l'imposizione di sanzioni di ampia portata contro la Corte Penale Internazionale in una nuova escalation dello scontro con il Tribunale dell'Aia dopo i mandati d'arresto emessi nel 2024 contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'allora ministro della Difesa Yoav Gallant per presunti crimini di guerra e contro l'umanità nella striscia di Gaza. Secondo il Wall Street Journal, le misure vieterebbero gran parte delle transazioni con la Corte dopo un periodo di transizione di 6-7 mesi. Il provvedimento potrebbe impedirle di effettuare operazioni in dollari e limitarne fortemente l'accesso al sistema finanziario internazionale. E sempre dagli Stati Uniti, Ed Sheeran ha parlato per la prima volta di Gaza dopo la bufera scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour, allontanato dagli organizzatori per aver esternato il suo sostegno alla Palestina. L'attacco a Israele del 7 ottobre è stato terribile, ma ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato. Queste le parole della popstar britannica, criticata e boicottata per il lungo silenzio, dal palco della tappa a Filadelfia del suo tour. Andiamo in Svizzera, dove la canicola tra giugno e agosto ha causato una perdita di produttività lavorativa costata oltre 2 miliardi di franchi. Lo ha calcolato l'Unione delle Città Svizzere sulla base di un modello elaborato dal Politecnico di Zurigo. Il calo produttivo è dovuto al fatto che col caldo le persone dormono male, sono più stanche e rallentano quindi i ritmi di lavoro. Secondo i calcoli del Politecnico zurighese, un'estate mediamente calda fa perdere in produttività 665 milioni di franchi. Quella di quest'anno è stata 3,2 volte più calda della media. Dopo quelle di sabato a Ginevra e Losanna continuano le manifestazioni per il clima in Svizzera. In giornata a Friburgo il movimento nazionale Niente Stati a 50 gradi ha riunito oltre 1000 persone. Secondo gli organizzatori è stata la più grande manifestazione per il clima nel Canton Friburgo dagli scioperi studenteschi del 2019-2020. Un chiaro messaggio alle autorità. Chiudiamo con una notizia di cronaca regionale. Nel pomeriggio a Morbio Inferiore, dove verso le 14 un motociclista è caduto per cause da stabilire mentre affrontava una rotonda in zona centri commerciali, urtando lo spattitraffico e riportando ferite tali da metterne in pericolo la vita. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale da un elicottero. E ora per lo sport, Giordano De Lucia.
3: È una dimostrazione di forza quella del Lugano che nella nona giornata di Super League oggi è andato a vincere a Losanna 4-0 grazie alla tripletta di Del Croix. Lugano prima della lunga pausa per le nazionali che allunga la sua imbattibilità a 18 partite consecutive e in testa alla classifica stacca ora Sion e Young Boys lontane 6 punti. Ricordiamo anche gli altri risultati della giornata con due vittorie esterne, 2-1 del Tuna Vaduz e 3-1 del San Gallo a Basilea. Ma sul pesante successo del Lugano oggi a Losanna sentiamo Paolo Laurenti.
4: Massima resa con uno sforzo minimo, è così che si può riassumere il più classico dei testa coda tra il Lugano primo e il Losanna ultimo della classifica. I bianconeri infatti non hanno dovuto forzare al massimo per portare a casa dal Cantonvo 3 punti che consentono ai bianconeri di andare letteralmente in fuga e portarsi a più 6 sulle prime inseguitrici. Lugano che ha controllato il gioco e poi ha deciso di sbloccare il punteggio a 10 minuti dalla pausa con Hannes Del Croix e una sua zampata in mischia dopo un calcio d'angolo, ma poi la squadra di Mattia Crocitorti ha preso il largo a inizio ripresa con ancora il difensore della nazionale haitiana protagonista, addirittura autore di una tripletta, 2 gol di testa nella ripresa a cavallo dell'espulsione di Ekone per un intervento scomposto su Gergic che ha letteralmente annientato la formazione di casa, e il 4-0 che ha abbellito il punteggio per i ticinesi è stato un autogol di su cross dalla sinistra di Zanotti. E quindi vera fuga, come dicevamo, quella del Lugano. Il campionato va in pausa per le nazionali con i bianconeri che ormai vestono i panni della candidata principale alla vittoria del titolo. Un Lugano da record che ha raggiunto una striscia di risultati positiva a quota 18, anche se manca molto alla fine della stagione. Evidentemente la corsa per il titolo è lanciatissima.
3: In Italia, dopo il pareggio 1-1 tra Fiorentina e Napoli, Frosinone ha sconfitto 2-0 il Como, vittoria anche del Parma 2-1 sul Genova, mentre la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta e nel posticipo Milan-Lecce 3-0, in classifica comandano Roma, Inter e Lazio con 13 punti in 5 partite. Per il ciclismo ricordiamo anche il trionfo di Marlene Reusser che nel giorno del suo 35esimo compleanno ha vinto la cronometro femminile che ha aperto i mondiali a Montreal in Canada, un successo netto quello della Bernese che difende alla grande il suo titolo iridato conquistato un anno fa in Ruanda. In campo maschile il successo è andato a Remco Evenepoel al suo quarto titolo iridato consecutivo a cronometro. Il belga oggi ha dominato la concorrenza con l'italiano Ganna secondo a 57 secondi e il 19enne francese Seixas terzo ad 1 minuto e 12. Stefan Küng, migliore degli svizzeri, ha terminato la gara al settimo posto a 33 secondi di ritardo dal podio.
1: Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, lunedì 21 settembre. Generalmente sole in tutto il paese, nonostante qualche velatura ad alta quota. Il radiogiornale termina qui, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
5: Radio Televisione Svizzera.

0: The Session, la sessione, la BBC Session.
1: Echo and the Bunnymen. Quello di riunirsi non è mica un vizio recente. Ian McCulloch, che aveva mollato Echo and the Bunnymen nell'88, decide di rientrare dopo 9 anni in cui quasi non si parlavano più. Gli altri membri nel frattempo avevano mantenuto il nome e reclutato un nuovo cantante, ma solo col rientro di McCulloch il gruppo torna ad essere quello che lui stesso definisce la miglior band del mondo di tutti i tempi. Per l'occasione Echo and the Bunnymen ingaggiano una sezione archi di 12 elementi e negli studi della BBC registrano un loro classico dell'88, The Killing Moon.